0: oggi è Melania.
1: Melania, Melania.
0: Da 1870.
1: Ah, primo agosto 1970. Sì, sì, sì.
0: Ah, io avevo letto 1870.
1: No, oh, ma no.
0: Ma li porta bene.
1: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
0: A lei non è così. No, nel senso. Nei suoi complotti.
1: Prego, prego.
0: Melania,
1: che
0: come sta andando l'attuale elezione?
1: Sì.
0: Dai, facendo le colna bene.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. I can't get no

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Venerdì 5 giugno passata di Puglia Rosso Gargano 690 grammi a 75 centesimi. Sabato 6 detersivo Muschio Bianco Chantecler 3x28 lavaggi a 5 euro.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Che

0: Qualcuno per caso ha detto anni 90? Lo dico io, ogni sera alle 21 su Disco Radio torna puntuale il Rhythmic History Extended Version. Torno io, Alessia Luisi, ma soprattutto tornano quelli che ci hanno fatto ballare in quegli anni lì, ma anche nei primissimi del 2000. Un saluto lo mandiamo anche a quelli che si sono sintonizzati al mattino e ci ascoltano in replica tra le 5 e le 6 prima dell'arrivo dei belli svegli. Tra un attimo anche per voi il DJ Herbie, Gigi D'Agostino, prima i Two Brothers on the Fourth Floor.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio.

0: on to me. C'era Gigi D'Agostino, l'anno era il 2000, la sua passione ad aprire l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. State qui, tra un attimo anche Because the Night.
1: Rhythmic History.
0: Finalmente estate, finalmente voglia di ballare sotto le stelle e vi daremo l'opportunità di farlo proprio questo fine settimana, perché il locale simbolo del Lago Maggiore riapre le sue porte. Sabato 6 giugno festeggiamo la grande inaugurazione estiva del Gilda Castelletto Ticino e per un inizio di stagione così travolgente arriverà il nostro disco Radio Party con Matteo Epi, Sei Lumunari, Valentina Guidi. Porteremo la nostra musica, le nostre hit, le più ritmate dal 90 ad oggi, e vi faremo ballare per tutta la notte. Sabato 6 giugno inauguriamo l'estivo del Gilda Castelletto.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: una compilation con tutte quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90. C'erano loro, i Venga Boys con Up and Down, anno 1998. Se siete appena arrivati, benvenuti su Disco Radio da me. Io sono Alessio Roisi, tra un attimo torna Gala.
1: Rhythmic History.
2: Promo.
1: Welcome to the party.
3: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
1: Disco Radio.
0: Ogni sera mi trovate qui dalle 19 alle 22 su Disco Radio per farvi ascoltare le nostre hit, le più ritmate dal 90 ad oggi, ma è alle 21 che scatta la festa. C'è il Disco Radio Party e l'ora dedicata a quelli che ci hanno fatto ballare negli anni 90. Sì, proprio quella che state ascoltando qui. Si chiama Rhythmic History Extended Version, la potete riascoltare anche in replica al mattino tra le 5 e le 6 prima dei belli svegli. Torniamo alla musica, tra un attimo Beatmax con Dig It, ritroveremo Billy Moore con Up and Down e Sing With Sebastian con Shut Up. Prima c'è Gala, alzate il volume per Free From Desire.
1: Rhythmic History.
3: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: adesso si può parlare. Dopo Sharap di Sing with Sebastian siamo andati nel 1995. Tra un attimo ci spostiamo nel 2000 con Comodo di Picotto.
1: Rhythmic History.
0: Ma che bello è riaccendere la nostra macchina del tempo e riascoltare Dance Story, che lo facciamo sempre qui su Disco Radio con il Rhythmic History Extended Version. Benvenuti da me, sono Alessia Ruisi, subito dal 2000 c'è Picotto.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: A chiudere l'appuntamento di oggi con il Riffin Kister Extended Version. Sono Alessia Roisi. Oh, ci risentiamo domani, puntuale alle 21 e come sempre in replica alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Disco Radio to the beat. Disco Radio move your feet. Got to keep on moving.
4: E allora siamo pronti a cominciare anche questo bel giovedì, che sembra un martedì, considerato che la settimana si è abbreviata per via del ponte del 2 di giugno, ma che comunque volge al termine nonostante tutto. Siamo già al 4 e siamo già a giovedì. Buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi. Iniziamo subito l'appuntamento di oggi con i QBS quasi belli svegli con una delle nostre novità. È quella delle 6 e un minuto. Yes! Ovviamente bisogna ricordare a tutti il nostro numero, il 393-800-3000, a cui anche oggi, se volete, potete raccontare chi siete e che fate mentre ascoltate la radio, mentre noi scegliamo un po' di musica per voi e vi facciamo, come dire, caricare le batterie, se fossero un pochino, come dire, allentate, un pochino scariche per via della settimana in corso. Beh, questo è il momento giusto per ricaricarle. Un caffè e una bella novità. Abbiamo scelto Calvin Harris e Jazzy. Questa è Satisfy.
5: Novità,
6: novità,
7: Disco Radio.
8: Forza ragazzi, si va in scena. Sveglia, sveglia.

0: Satisfy è della nuova canzone di Calvin Harris e Jazzy su Disco Radio, la novità delle 6 per cominciare l'appuntamento di oggi con i QBS quasi belli svegli. Allora, lavoratori QBS, per Giove, pur per oggi par tu abbia pensato di sortire un tempo soleggiato trasformato poi in perturbato, maledetta primavera, estate mia, aspetta e spera. Buon lavoro, lavoratori. C'è Thomas D'Alecco, pensionato affezionato. Poi vediamo chi c'è ancora da sentire. Il club dei quasi belli svegli è ufficialmente aperto, per cui vediamo un po' di sentire anche le vostre voci. Pronto?
1: Buongiorno Disco Radio, buongiorno Fabri, buongiorno QBS. Sono Tano di Moncalvo.
0: Eccolo Tano.
1: Sveglia alle 4, direzione Valsesia per consegnare.
0: Sì.
1: Dopo un lungo weekend, sì, anche ieri ho dovuto fare da stare a casa perché avevo una visita da fare all'ospedale.
0: Ah, ok, tutto bene.
1: Oggi
0: spero.
1: Giovedì sta avvicinando di nuovo weekend. Mm-hmm. E cosa ti dico? Ciao Fabri, lavoratori.
0: Grazie mille al nostro Tano, un saluto di conseguenza anche a tutti gli autotrasportatori, diciamo così, capitanati dal nostro Jimmy il Tulipano. Ciao Jimmy, poi pronto.
2: Buongiorno Disco Radio, buongiorno belli svegli, sono Filomena da Milano.
0: Sì?
2: Sveglia tutti i giorni alle 4.55, direzione lavoro.
0: Uh-huh.
2: E che dire, stamattina ci sono 18 gradi, la giornata sembrerebbe nuvolosa, speriamo che poi dopo si schiarisce. Oggi è giovedì, siamo già a metà settimana.
0: Eh beh, dai, questo è un buon risultato, come dire, no? Il fatto che il weekend lungo ci abbia portato così avanti non è affatto male. Pronto?
3: Prova, sì? 1-2, prova.
0: Sì,
3: buongiorno,
0: si sente, tutto a posto.
3: Ciao capitano, buongiorno QBS.
0: Buongiorno.
3: Matteo da Valbrona, direzione Monza. Capitano, stamattina e ieri mattina leggermente freschino, porca miseria, in valle.
0: Beh.
3: L'acqua che ha fatto ha rinfrescato per bene. Detto questo, capitano, un saluto a tutti e la diciamo insieme la parola?
0: Lavoratori!
3: Ciao,
0: grazie mille Matteo, pronto?
4: Capitano, buongiorno dal senatore, stamattina si timbra il cartellino e si va in via Bisceglie 66 a Milano.
0: Ah,
4: giù
0: sì,
4: dalle brande, lavoratori.
0: Grazie a uno dei nostri senatori, insomma, gli amici sempre presenti e più presenti all'interno del nostro appuntamento, ma vorremmo anche sentire qualche new entry, qualche voce mai ascoltata prima dai vostri messaggi vocali. Chi c'è per esempio? Pronto?
5: Buongiorno Fabrizio,
0: dire, no?
5: Tito Pinelolo.
0: Sì?
5: Sembrava essere l'inizio settimana con un po' parte di
0: e invece
5: è già giovedì, signor. E quindi, dai che devo, lavoratori!
0: Ma grazie. Allora, ricordiamo a tutti il nostro 393 800 3000 e sentiamoci il disco di Kungs, è Getaway.

0: nostro numero di quelli che vogliono entrare a far parte del club dei QBS Quasi Belli Svegli, raccontandoci chi sono, che fanno a quest'ora del mattino. Pronto?
1: Quasi Bellissimi Svegli, buongiorno, buongiorno te Fabrizio Sironi.
0: Buongiorno.
1: Oggi volevo mandarvi un augurio speciale.
0: Pensavo
1: buon
0: altro.
1: 4 giugno 2026.
0: Ma grazie.
1: Sabrina da Salerno.
0: Oh, a proposito di auguri, buongiorno Disco Radio, cortesemente potete fare gli auguri a nostro figlio Fabio per il suo compleanno. Grazie mille mitici e tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Fabio. Tanti auguri a te. Buongiorno e buon risveglio a tutti QBS Daniela da Montebello Vicentino. Lavoratori.
2: Lavoratori.
0: E poi chi c'è? Pronto?
2: Buongiorno capitano, buongiorno amici Disco Radio. Ma stanotte c'è la piccola Parigi.
0: Eccolo.
2: È giovedì, grande Giove. Attraversando la Valle Olona si sta bene perché c'è il fresco.
0: Molto fresco.
2: Ci sono i boschi, c'è il fiume. Che meraviglia.
0: Umidità
2: stare qua.
0: Umidità manetta proprio.
2: Ma poi arriverà la calura. Lavoratori.
0: Arriverà anche oggi.
2: Lavoratori.
0: Non so, forse è tempo perturbato quello di oggi, eh? Un po' di incertezza con nuvole che dovrebbero farsi vedere anche nel corso di questa giornata. E poi pronto.
3: Buongiorno Disco Radio, vi saluto Linda Asti. Dai, che siamo già verso fine settimana. Questo weekend non vedo l'ora che arrivi, che si fa un po' di pausa dopo tanti weekend lavorati, anche qualche giornata di festa lavorata.
0: Certo.
3: Buona giornata a tutti i lavoratori.
0: Grazie, grazie mille Alim.
2: Lavoratori.
0: Aggiungiamo un bel lavoratori e sentiamo.
4: Buongiorno capitano, Andrea da Milano.
0: Ciao Andrea.
4: Che me lo saluti il mio collega Frank.
0: Sì.
4: Che è un vostro fans silenzioso, ma è molto ascoltatore. E soprattutto su Disco Radio, ragazzi. Solo super pezzoni.
0: James
4: lavoratori.
0: Brown, he's dead.
5: Che pezzone capitano.
0: Lo so che ti è piaciuto.
5: Grande, grande pezzone James Brown. Eros, sesso San Giovanni, dai dai che è giovedì oggi.
0: Ma grazie Eros, grazie mille. Salutiamo anche la Chiara da Santiago che invece ci manda il suo messaggio per dirci: buongiorno capitano, buongiorno QBS, oggi no, proprio no. Meno male che ci siete voi, doppio caffè a tutti i lavoratori.
2: Lavoratori.
0: Grazie Chiara. Allora, a proposito di musica, se vi va possiamo sentire insieme uno dei nostri Rhythmic History, che tra l'altro è un 80 history a quest'ora del mattino, per cui torniamo indietro fino al 1983.
6: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social. Il locale simbolo del Lago Maggiore riapre le sue porte sotto le stelle. Sabato 6 giugno festeggiamo la grande inaugurazione estiva del Gilda a Castelletto Ticino. E per un inizio di stagione così travolgente arriva il Disco Radio Party. In console Matteo Epis, Edo Munari.

0: offerta che stavate aspettando.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
5: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
4: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
6: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'open day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143 Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu.
10: Allora, intanto arrivano alcune segnalazioni da voi che siete in auto. Attenzione, attenzione, buongiorno a tutti. Volevo avvisare che sulla autostrada A4 direzione Milano all'altezza di Agrate siamo tutti fermi per un incidente, ma siamo proprio giù dalle macchine, ci scrivono. Per cui insomma la situazione è questa e ci viene confermata da tanti che sono in auto, compreso il nostro Fantini, che evidentemente dovrà trovare un percorso alternativo per questo. Intanto, a proposito di musica, abbiamo già individuato un altro dei nostri ottantistori, signori. 1983 per la canzone che abbiamo già in sottofondo, il disco è quello di Fake, la canzone si chiamava Donna Rouge.

0: Quasi belli svegli, 6:25 del mattino, con problemi in A4 per chi si muove verso Milano all'altezza di Agrate. Pare che ci sia un incidente, tutto bloccato, per cui insomma cercheremo di aggiornarvi sulla situazione, se mai ci fossero delle novità da raccontare. Intanto vediamo chi c'è, pronto?
1: Ma buongiorno Disco Radio dal negozio Polivalente Cesana, buon inizio di giornata.
0: Ma grazie.
1: E forza! Che la scuola è quasi finita, si viaggia un po' più tranquilli e siamo un po' più tranquilli a caricare anche il tutto.
0: Meno
1: male. Ciao, quasi belli svegli, dai, caffettiamo e si comincia, ciao!
0: Ah, di quello c'è sempre bisogno, di un bel caffè, eh?
2: Lavoratori!
0: Poi, vediamo chi c'è, pronto?
3: Ciao Disco Radio, Melania di Albignano.
0: Yes!
3: Non so se si sente questo rumore.
0: Acqua, sì?
3: È il mare.
0: Dai.
3: Vi saluto ancora dal mare. Domani però si torna.
0: Hai capito?
3: Tutti i QBS e tutti i QBS e i lavoratori. Dai, dai. Ma che anche per me è finita.
0: Ma
3: ciao.
0: Melania, ma che fai? Ma torni di venerdì con il weekend davanti? Io fossi in te rimarrei. Ciao Fabri, Marco da Gerenzano, stamattina si sta bene. Con questa temperatura si può pensare di scendere in spiaggia a San Marino, dove c'è Federico che manda un bacio a Chiara e Ginevra e poi tutti insieme si beve un buon caffè. Grazie, offriamo noi, scrive il nostro Marco, lavoratori. Poi Cucuzzaro saluta tutti i lavoratori, soprattutto Tomeo che è di nuovo in ferie, veramente, da Casanova Turate. Poi buongiorno Gio Fabri, buongiorno a quasi tutti i belli svegli, un saluto da Biagio da Monza, grazie Biagio.
4: Buongiorno, Veronica da Villanova.
0: Ciao Veronica.
4: Alle 5:45, direzione Corso Mattutina.
0: Ah, molto bene.
4: E poi... lavoratori!
0: Ma grazie!
4: Ciao.
2: Lavoratori!
0: Grazie, grazie mille Veronica, pronto!
5: Ciao belli svegli, ciao capitano Rocky, autista di bus, un sì. Augurio stamattina a mia sorella, un augurio a mia figlia che va a fare l'esame all'università di Subria di Varese, se va bene questo gliene manca un altro. E poi faremo la tesi e speriamo che ci abbiamo una dottoressa che si laurea.
0: La fai anche tu la tesi?
5: Bocca al lupo, ciao.
0: Grazie, grazie mille. Melissa che deve sostenere uno degli ultimi esami appunto prima della tesi. Allora, 393-800-3000 per i vostri messaggi. Raccontateci anche questa mattina chi siete e che fate mentre ascoltate la radio. L'unico modo tra l'altro che avete per entrare a far parte del club dei QBS. Quasi belli svegli, lavoratori!
2: Lavoratori!

0: disco di Hervé che si chiama Lie to Me su Disco Radio alle 6:34 di questa mattina. Buongiorno anche al dottor Di Bruno che si aggiunge al club dei quasi belli svegli. Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno Fabrizio, buongiorno a tutti.
0: Eccoti qua. Allora, ci sono sicuramente novità da dare. Scopriamo che a proposito dell'autostrada 4 e per chi arriva da Brescia e si muove in direzione Milano, c'è un incidente con code di 5 km all'altezza di Agrate. Dico bene, dottor Di Bruno?
1: Sì, dici bene, abbiamo controllato e in effetti è una situazione che si sta complicando vista l'ora e l'aumento poi del traffico relativo a questo momento della giornata.
0: Quindi dicevamo, per chi si muove in direzione di Milano, l'uscita consigliata addirittura è quella di Bergamo, per cui uscite molto prima di arrivare alle prime code che si stanno

0: Massimo da Monza, corro col guanto.
1: Massimo, corro col guanto, che tra l'altro lo recuperate anche su Instagram con un profilo dove appunto si vedono le sue corse mattutine mentre si raccolgono rifiuti da destinare appunto ai giusti cestini. Poi chi c'è?
2: Al lavoro mi tocca andare.
1: Sì.
2: Il lavoro viene da me.
1: Beh, molto bene, con questo che diamo la linea al dottor Di Bruno, ci sono le ultime notizie.
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni. Disco
1: Radio. Arriva anche From Disco to Disco, ma prima gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
4: Grazie Fabrizio, buona giornata a tutti. La procura di Milano dà l'ok alla grazia per Nicole Minetti, adesso lei e il compagno chiedono i danni. Corruzione a Garlasco per archiviare Andrea Sempio, nessuna prova contro Venditti. Per l'ex procuratore aggiunto di Pavia non ci sarebbe prova di passaggio di denaro. Per l'insabbiamento si aggrava però la posizione di avvocati e carabinieri titolari della vecchia indagine. A Torino, dimesso dalla terapia intensiva e ricoverato in neurochirurgia, il tifoso juventino di 36 anni che vive a Milano, rimasto ferito durante gli scontri prima del derby col Toro dello scorso 24 maggio, la prognosi rimane riservata. Tennis in semifinale, per quanto riguarda l'Italia ci vanno Cobolli che ha battuto 3-1 in rimonta Auger Aliassime e Arnaldi che ha eliminato Berrettini, costretto al ritiro per l'ennesimo infortunio. Basket, semifinali playoff, l'Olimpia si porta sul 2-1 nella serie con Brescia dopo la vittoria di ieri sera per 93-68. Anche il calcio, con la giovane Italia di Baldini che vince in Lussemburgo 1-0, decide il gol di Pio Esposito. La Camera americana ordina il ritiro dalla guerra in Iran, ma Trump può porre il veto, intanto Israele e Libano concordano un cessate il fuoco. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora. Are you ready?
5: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
6: Buongiorno Capitan Fabrizio, un saluto da Danilo da Sedriano.
1: Ciao Danilo!
6: Oggi direzione Sant'Ambrogio e niente, si ricomincia.
1: Poi Sant'Ambrogio.
6: Un saluto a tutti i lavoratori.
1: Grazie,
6: ciao.
1: Grazie mille Danilo.
7: Lavoratori!
1: Allora 393-800-3000, il numero che vale per i vostri messaggi anche questa mattina. Raccontateci chi siete e che fate mentre ascoltate la radio. A proposito di musica, arrivano anche gli Alvar Brothers su Disco Radio dal 93. C'è Purse the Toilet Paper.

0: radio alla fine del nostro From Disco to Disco. Ne abbiamo sentite quattro, ovviamente senza interruzioni. C'erano Sean Paul e Get Busy, Beautiful Places di Tiesto e Brianna Grace, ma anche Post the Toilet Paper, che abbiamo risentito con gli Other Brother dal 1993. Chi c'è? Pronto?
1: Buongiorno PS. Un in bocca al lupo a tutti gli studenti della professionale che oggi iniziano gli esami di qualifica e diploma professionale. In bocca al lupo dalla prof di Milano.
0: Ah, bello! Ma ci piace questa cosa. Ci associamo a questo grande in bocca al lupo. Ormai appunto le scuole stanno per finire, quindi è tempo di esami per moltissimi. Pronto? Ah, questa è una bella moca, ragazzi. Ah, che bella moca.
2: QBS, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Avete detto
0: buongiorno.
2: Caffè?
0: Sì.
2: Eccolo il caffè. Tego da Monza. Oggi lo dedichiamo a chi fa parte del popolo delle tangenziali,
0: sì,
2: in coda la mattina. Popolo di cui io ho fatto parte. Forza, ragazzi. Adesso vado che mi attendono i miei 9 minuti di strada. Ops! Lavoratori!
0: Vedi come hai risolto.
2: Lavoratori!
0: Trovandoti un lavoro vicino a casa. Ci stiamo muovendo, scrive qualcuno, diciamo impegolato nel traffico della A4, dove c'è stato un incidente all'altezza di Agrate. Pare che appunto i primi si stiano iniziando a muovere e di conseguenza tutti gli altri. Una coda che ha superato i 5 chilometri. L'uscita consigliata era addirittura Bergamo per quelli che da Brescia si muovevano in direzione Milano. Vediamo chi c'è ancora, pronto?
3: Buongiorno QBS, ciao Fabri Capitano.
0: Ma buongiorno.
3: Sono Gary, re del castello. E siamo arrivati a giovedì.
0: Sì, vero.
3: Volevo
0: vero,
3: salutare
0: vero.
3: Tutto Disco Radio e il mio collega Vasco. Grande, lavoratori.
2: Lavoratori.
0: Grazie, grazie mille. Intanto ci raggiunge qualcun altro. Ah beh sì, con tanto di foto della situazione in autostrada in direzione Milano, dove il traffico in effetti sembra ancora quel che è, cioè totalmente fermo con portiere aperte delle macchine. Insomma, vediamo se ci sono altri aggiornamenti nel corso di questa mattinata. Intanto possiamo dare dei dettagli rispetto alla giornata di oggi, cominciando col dirvi che siamo arrivati al 155esimo giorno dell'anno, la 23esima settimana del 2026, con il sole che sorge alle 5.38, anzi è già sorto alle 5.38, tramonterà alle 20.40, luna calante illuminata all'88,1%, giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressione. E per tutti gli altri dettagli, anche questa mattina, beh, è arrivato puntuale il nostro almanacchiere.
4: Buongiorno!
0: Buongiorno!
4: Giovedì 4 giugno 2026,
0: sì?
4: San Quirino!
0: Sì.
4: E ricordate, il miglior modo per superare un problema è quello di affrontarlo! Ciao!
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi!

0: delle hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Allora, situazione in A4, c'è chi ci aggiorna sul campo con notizie più che fresche. Sentiamo, pronto?
5: Ciao Fabri, buongiorno. Buongiorno a tutti i lavoratori.
4: Buongiorno.
5: Sì, c'era un incidente in A4, sono il soccorritore dell'ACI.
4: Ok.
5: Tutto risolto, adesso tutti stanno bene, fortunatamente.
4: Meno male.
5: Speriamo che l'ultima persona stia bene. Buon lavoro a tutti.
4: Ma grazie per queste buone notizie. Ripartiamo da Denaro, c'è Matt Desire.

0: Ci sarà? E allora signori, in diretta
1: da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano e non solo. Va ora in onda belli svegli. 5, 6, 7, 8. Buongiorno. Mamma, che scombinato. Bello. Questo buongiorno, che scombinato. Dove sei?
1: Sono, allora, adesso sono all'area di servizio, all'altezza dell'area di servizio Brianza Nord.
0: Ah, pensavo ti fossi fermato a prendere il caffè.
1: Beh, già che ci sono, scusate.
0: Certo. No,
1: già che sono in coda, sono qua, la seconda colazione.
0: Perché non godere della situazione, infatti?
1: No, adesso ci stiamo muovendo.
0: No, quindi... meno male. Quindi dovresti arrivare. Sì, in effetti abbiamo aggiornato rispetto alla situazione che riguarda questo incidente sulla 4 all'altezza di Agrate, direzione di Milano, uscita consigliata Bergamo, si diceva una ventina di minuti fa. È arrivato anche il messaggio di una ascoltatore e soccorritore ACI, tra l'altro, che ci segnalava che tutto è stato risolto e senza particolari problemi nemmeno agli autisti coinvolti.
1: L'uscita consigliata a Bergamo è per andare verso Foppolo e farsi una giornata alternativa, cioè,
0: certo,
1: cioè lascia perdere, proprio non ci pensare di arrivare a Milano, fatevi la gitarella,
0: organizzatevi diversamente. Allora,
1: c'è il mare, c'è il lago.
0: Quindi 4 giugno da ricordare per questo, ma se fosse stato l'anno scorso, in questi momenti, in questi giorni, di questi tempi, che cosa facevate? Va raccontato al 393-800-3000, intanto sono le 7:02. Disco Radio. Ci hai pensato, Omar, che facevi tu di questi tempi l'anno scorso?
1: Di bene in meglio, cioè io dalla coda sulla 4 ero a morire di fame su un'isola dell'Honduras, certo, morso dai ragni, dalle tarantole e dai serpenti.
0: Sì, perché...
1: Qui non lo so, cos'è meglio, non lo so tanto, devo capirlo.
0: Forse questo, visto che non sei stato direttamente coinvolto. No, era sull'isola dei famosi, lo ricordiamo per quelli che magari si fossero persi questo dettaglio. E voi invece un anno fa di questi tempi, che facevate? 393-800-3000, c'è una bella novità. Abbiamo scelto Eugil e Ultranatale. I'm moving to the sun.

0: Ma quanto mi piace il disco nuovo di Yujil insieme ad Ultranate a Moving to the Sun, che sarebbe un'alternativa piacevole per quelli che si sono trovati bloccati nel traffico della A4 di questa mattina, no? Muoversi verso un luogo soleggiato e magari di vacanza anche, giusto Omar? Avresti preferito?
1: Sì. Non so se intendeva verso un luogo soleggiato o verso il sole. Verso il sole magari ci penso un attimo, che c'era un certo Icaro che ha fatto una finaccia, quindi magari
0: meglio di no, magari meglio trovarsi un agriturismo di quelli dove passare qualche bella giornata. Allora, che cosa facevate in questo periodo l'anno scorso, in questi giorni l'anno scorso? Raccontatecelo al 393 800 3000. Ti faccio sentire un messaggio, Omar, senti.
2: Ciao ragazzi, io l'anno scorso facevo la stessa cosa di quest'anno, mandavo gli auguri da fare alla mia ragazza il 4 giugno, che compie gli anni, la mia Sandra, il mio amore.
0: Ah, vedi?
2: Ciao ragazzi, riprendo a Rocca Bruno.
0: E quindi ci associamo a fare gli auguri alla Sandra, che probabilmente starà ascoltando, ci immaginiamo sia così almeno. Auguri Sandra!
1: Ma che non è la Sandra del Massi, immagino, non è in comproprietà.
0: Speriamo di no. Assolutamente no. Allora, un anno fa ero a scuola, scrive purtroppo Elisa. E quest'anno...
1: Quest'anno no?
0: Non lo so, non ce lo dice, però probabilmente sarà lo stesso. Ci auguriamo e immaginiamo che Elisa sia molto giovane. Poi, pronto?
3: Giorno, capitano, e il buon Sironi da lontano. No, che poi sei sempre tu.
0: No, e poi Fantini da lontano.
3: Ero in Sardegna, nel bellissimo golfo di Orosei, a fare le mie vacanze, ragazzi. Calaluna, caramariuolo e via discorrendo. Favoloso.
0: Ti credo. Adesso hanno fatto anche Cala o Mariuolino, sembrerebbe.
1: Ma sì?
0: Non lo so, potrebbe essere.
1: Io ricordo Cala Brugovic, non era bellissima come... Sarsiga! Chiamuti!
0: È vero. Thomas ci scrive che proprio un anno fa, pre-ricovero per intervento oculistico, belli svegli questo periodo l'anno scorso,
1: Non vedeva l'ora.
0: Certo. Qualcuno dice l'anno scorso, ascoltando Disco Radio, sempre lamentandomi che non ho voglia di lavorare. Vabbè, quindi non è cambiato molto rispetto a 365 giorni fa. Mentre raccogliamo i vostri messaggi al 393 800 3000, lo ripeto, 393 800 3000, ricordiamo a tutti il tema della giornata, o meglio il tema di questa prima parte del nostro appuntamento di oggi. Un anno fa di questi tempi cosa facevate? Forse non suonavamo questa canzone, che in realtà è molto più recente, ma vale la pena, se dovessimo fare lo stesso tema l'anno prossimo, di ricordare che eravate in macchina e stavate ascoltando il disco di Another. Si chiama Talk to You.

0: Senar, la canzone che si chiamava Queen of Chinatown su Disco Radio. Attenzione, attenzione, attenzione.
1: Fantini, Fantini, ti ho appena sorpassato, non va bene parlare al telefono mentre guidi, non so se...
2: Ma ho il viva voce, ho il viva voce.
1: Allora, e allora?
2: Ho il viva voce nel poggiatesta, tra l'altro, quindi... Ella. Non ti sentono all'esterno, capito? Puoi dirmi qualsiasi cosa tu voglia, resterà tra di noi.
1: Ah sì?
2: E noi belli svegli, intendo, tutti i nostri ascoltatori.
1: No, stavo pensando di dirti qualche cattiveria, però non si può fare. Senti, ma dove sei, tra l'altro, nel frattempo?
2: Sto uscendo su Viale Palmanova.
1: Ah, ok, ok, quindi a breve dovresti essere qui.
2: Live. Un po' di caos qui.
1: C'è caos? Eh beh, tutti quelli che sono usciti.
2: C'è intersezione, quindi gente che mi guarda e mi dice vattene via! Ok? Devo solo andare dall'altra parte.
1: Allora, che cosa facevate un anno fa di questi tempi? Raccontatecelo al 393-800-3000. Pronto?
3: Buongiorno,
1: pronto?
3: Disco Radio. Buongiorno, belli svegli. Buongiorno. Io in questi tempi un anno fa stavo facendo la ristrutturazione della casa nuova. Leo di Torino. Buona giornata a tutti.
1: È andato tutto bene, Leo? Perché
2: sì, ha fatto fatica, eh?
1: È un po' provato, Leo, da questa ristrutturazione. No, vabbè, probabilmente è l'ora, ancora si doveva schiarire la voce, ancora un caffè da prendere. Allora, un anno fa in vacanza a Bari, oggi sulla 4 direzione aeroporto di Bergamo, per volo a Formentera, Vincenzo e Stefania. Ma Vincenzo e Stefania, ma non ve lo meritate un...
2: Dal profondo del cuore, tra l'altro.
1: Vabbè, poi magari quanto si fa in questo periodo a Formentera? Un 10 giorni almeno, no?
2: Vabbè, dipende dalle possibilità che ha ognuno. No, mi viene in mente che sai che prima c'era l'uscita consigliata a Bergamo, l'hanno presa sul serio.
1: Certo, certo. Cioè,
2: Bergamo e Formentera, beh, non è male come direzione.
1: È vero, saremmo... Che bello
4: comunque
1: sarebbe
4: dire che l'uscita di Bergamo l'hanno presa sul serio. Non è un
1: gag, attenzione.
4: Bella gag.
1: Attenzione. Un anno fa mi laureavo in medicina e chirurgia, Lucrezia da Giussano.
2: Brava, mamma, ragazzi. Stai già tagliando persone, quindi oggi?
1: Sarà facendo, come dire, la pratica, perché non è che poi quando ti lauri è tutto finito, anzi, ci sono.
2: No, però chirurgia vuol dire che ha già fatto la specialità, o starà facendo la specialità.
1: No, forse. Secondo me, dopo la laurea riparte la specializzazione, per cui altri 4-5 anni nei quali impari a tagliuzzare e ricucire a seconda della zona che ti interessa di più. Immagino. Però non sono così esperto, nonostante tutto. Aia, oh mamma. Ecco,
4: Lucrezia, vieni.
1: Lucrezia, abbiamo bisogno, per favore. Allora, un anno fa di questi tempi, che facevate? 393-800-3000.
5: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for
6: this? Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
9: Allora, hai deciso davvero?
8: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
9: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
8: Convenienza, consulenza e vicinanza.
10: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
11: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
12: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
13: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
12: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group.
13: Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
14: Eh?
13: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
14: Ok, hai vinto.
13: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare? Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
15: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Discoradio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
16: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
17: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
17: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
18: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
19: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'open day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 140 3 Legnano.
18: Auto Wow, lo dirai anche tu.
20: Disco Radio.
0: Allora, che facevate un anno fa di questi tempi? Ci scrivono: un anno fa erano i primi giorni di meritata pensione, la Lucia. Ma grazie Lucy per essere con noi. Pronto?
21: Ragazzi, io un anno fa ero a Fuerteventura, sì? A fare il tatuatore.
0: E adesso?
21: Adesso sono ritornato a Busto Arsizio. A fare il progettista meccanico.
0: Ma come?
21: Beh, c'è una certa differenza,
0: In effetti.
21: Ciao belli svegli, Mauro da Busto Arsizio.
0: Grazie mille Mauro. Ricordiamolo a tutti, il 393 800 3000. Il tema della giornata è: un anno fa di questi tempi, che cosa facevate? Noi forse suonavamo come Rhythmic History questa stessa canzone. Dal 2000, Prezioso e Marvin, c'è Let Me Stay.

0: Bello, è il disco di Prezioso e Marvin, si chiamava Let Me Stay. Su Disco Radio c'è anche il dottor Fantini in collegamento dalla sua automobile in direzione Milano, altezza Leoncavallo. Siamo lì verso Piazzale Loreto ormai, no?
1: Sì, vedo la luce
0: in fondo al tunnel, esatto, come tanti che probabilmente hanno fatto il tuo stesso percorso per diciamo muoversi verso la città dopo l'incidente di cui abbiamo abbondantemente parlato all'altezza di Agrate sulla A4. Detto questo, vi abbiamo chiesto di raccontarci anche che cosa facevate di questi tempi un anno fa, e ci scrive la Gaia da Magenta, Omar, e dice: un anno fa finivo le elementari.
1: Che meraviglia!
0: Ma guarda un po', ma ragazzi.
1: Quindi quest'anno sta finendo la prima media.
0: È probabile. Noi che siamo dei vecchi scarponi, quando sentiamo questi messaggi o leggiamo questi messaggi, ritorniamo un pochino più piccoli. Poi, tra l'altro, tra non molto verso le 8, poco prima delle 8, apriremo anche il club dei baby svegli, per cui ci sarà posto anche per i più piccoli. Ma intanto, un anno fa prendevo la decisione migliore della mia vita. Divorziavo.
1: Eccolo lì, eccolo.
0: Ora ho una compagna che amo alla follia e sono finalmente felice. Ho una compagna, quindi eccolo. Non è detto.
1: Dirlo così con semplicità. Non firmatevi, amici, firmatevi.
0: Sì, vogliamo capire. Sentiamo un altro messaggio, pronto?
2: Buongiorno, belli svegli.
0: Buongiorno.
2: Cosa facevo un anno fa ero a scuola, quest'anno invece sono in autostrada, sto andando a fare l'abilitazione per l'insegnamento. Melania da Torino, un bacio a tutti.
0: Quindi nel frattempo è diventata maestra?
1: Da una parte all'altra della barricata?
0: Esatto. Bella questa immagine, il salto della quaglia proprio, ecco, da una parte all'altra.
1: Allora. Forse tu ignori il significato intrinseco di salto della quaglia, Fabri.
0: No, vabbè, era per colorire un po'.
1: Sì, ho capito, l'hai colorata abbastanza.
0: Per colorare un po'. Buongiorno. Un anno fa, a quest'ora, sì, lavoravo, sì, in una panetteria. Ora sto studiando radiologia. In un anno un cambio di divisa di cui sono davvero molto felice, la Sofi da Piacenza, che è passata dal bianco a... Che colore hanno in radiologia? Perché è piuttosto uniformata la questione.
3: Ce lo chiedevamo, si va dal blu al verde smeraldo.
0: Io non
1: però
0: bianco,
1: sono quelli che sono operano bianco. Di solito quelli, quelli sono bianchi.
0: No, i radiologi i radiologi sono i tecnici.
1: No, il radiologo è comunque un medico.
0: C'è anche il medico.
1: Camice bianco.
0: No, i medici sono d'azzurro. Bianco, allora, se ti visitano fuori, diciamo, dal contesto operatorio, sicuramente sono in bianco con il camice, altrimenti hanno
1: la divisa, ma il radiologo
0: tipo azzurra.
1: E dove vai a fare la lastra?
0: Sì, e lì bisogna capire se è un medico o se è un tecnico. C'è un po' di differenza, effettivamente. Allora, esattamente un anno fa andavo dall'estetista a farmi una ceretta totale.
1: La brasiliana è quella che ti intingono, ti mettono dentro una tinozza di cera,
0: sì,
1: poi prendono da dietro e tirano fuori e a volte vengono via anche i reni.
0: L'immagine che mi sono creato è questa, come dici tu, immerso nella tinozza, poi nella tinozza, avvolto come una mummia con delle bende e poi ti rigirano come una trottola.
1: Sì, e a volte vengono via anche i reni.
0: Esatto, esattamente. E niente, quindi un anno fa ceretta totale, oggi sono in A4 direzione lavoro. La mia vita è ricca di emozioni. Giulia da Robecco.
1: Ma domanda, quindi quest'anno effetto lontra? Cioè, niente ceretta?
0: Ah, tu dici che... Non lo so.
1: La scorsa era liscia, quest'anno...
0: Non vorrei andare così nei dettagli, però insomma, può essere.
1: Facciamo un salto della quaglia allora, per sicurezza.
0: Certo, perché no.

0: My System. Ma che bello che è il disco di Felicia che abbiamo riascoltato e che si chiama My System, su Disco Radio alle 7.34 di questa fantastica mattinata che stiamo trascorrendo insieme. Omar, ci sei?
1: Ci sono.
0: In diretta da dove?
1: A pochi passi dalla radio.
0: Ma esattamente, vogliamo una...
1: Io in Melchiorre Gioia.
0: Ah, sei già in Melchiorre Gioia. Quindi poco fa...
1: Gioia 83... Quindi, 81,
0: quindi poco
1: 79.
0: Fa eri in viale Brianza. Ah, Biranza,
1: giusto, Biranza.
0: Sì. Per noi è Biranza. Buongiorno anche al dottor Di Bruno, che un anno fa di questi tempi
2: si leccava le ferite per una bruttissima serata.
1: Insomma, cioè?
2: No ragazzi, il 31 maggio dello scorso anno...
1: Certo. 5 ferite, giusto?
2: Sì, 5 ferite, Omar.
0: Ah, cos'era? Una finale di Champions?
2: Era una finale di Champions.
0: Era una finale di Champions.

0: Cioè riuscivate a tenere giorno dopo giorno, evidentemente c'era qualcuno che teneva
1: No, beh, ma sapevo che almeno i giorni sapevo che giorno era.
0: No, perché cercavo di capire se eri proprio nella condizione in cui si perdeva completamente la cognizione del tempo o meno.
1: No, okay. Anche perché noi il mercoledì andavamo in onda, per
0: cui quindi c'era una scansione, certo.
1: Non sapevamo allora che ore erano, ma al giorno sì.
0: Ok. Un anno fa di questi tempi, mentre Fantini era sull'Isola dei Famosi, pronto?
2: Un anno fa ero a Playa del Carmen sorseggiando una tequila tra le palme, il sole, il vento tra i capelli. E adesso sono in coda al semaforo.
0: Insomma, sono
1: Sono
3: punti col vento tra i capelli.
1: Potresti sorseggiarla lo stesso. Vedi?
0: Ecco, magari non mentre guida,
1: Ma poca, dai, un goccino contagoccio.
0: Allora, mentre Fantini è quasi nel parcheggio dei Gioia Studio.
1: Sei nel parcheggio.
0: Dai, allora aspettiamo questi 30 secondi che vogliamo sentire il cambio. Ce la fai?
1: Ci metto un po' di più.
0: Allora,
3: poi
0: allora
3: deve anche attaccare la macchina.
0: Ma infatti, vabbè. Allora diamo la linea al dottor Di Bruno, che ancora si sta leccando le ferite dell'anno scorso.
1: Vengo a leccarti, Di Bruno, arrivo.
0: Oh mamma, che brutta immagine, mio Dio. Dai, allora linea alle news. C'è Francesco Di Bruno in redazione che ci aggiorna con le novità dall'Italia e dal mondo.
3: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata a tutti. La Guardia di Finanza nel Comune di Milano, nel mirino le concessioni di spazi commerciali di prestigio, come ad esempio le pubblicità di noti film sul Palazzo della Rinascente. All'origine un esposto dell'imprenditore Massimiliano Lisa, animatore del museo su Leonardo da Vinci, sulla cui revoca della concessione da 2 anni c'è un contenzioso proprio con il Comune. Aggressione in strada a Milano, a 2 passi da Crescenzago, intorno alle 22 di ieri, ha coltellato un uomo di 29 anni, portato poi in codice rosso in ospedale. A Torino, dimesso dalla terapia intensiva e ricoverato in neurochirurgia, il tifoso juventino di 36 anni che vive a Milano, rimasto ferito durante gli scontri prima del derby col Torino, la prognosi rimane comunque riservata. Tennis, semifinale tutta azzurra alla Roland Garros tra Cobolli, che ha battuto 3-1 Auger Aliassime, e Matteo Arnaldi, che ha eliminato Berrettini, costretto al ritiro per l'ennesimo infortunio. Basket, semifinali playoff, l'Olimpia si porta sul 2-1 con Brescia dopo la vittoria di ieri per 93-68. E poi il calcio, con la giovane Italia di Baldini che vince in Lussemburgo 1-0 grazie al gol di Pio Esposito. Ed è tutto, vediamo il tempo di oggi.
4: Meteo. Nelle prossime ore condizioni di bel tempo al nord-ovest, cielo sereno un poco nuvoloso fino al pomeriggio, una giornata tra l'altro gradevole con massime non oltre i 30 gradi. Cambiano le cose in serata, a fine giornata una perturbazione da ovest della Francia farà il suo ingresso con nuvole, piogge proprio tra questa sera e la nottata al nord-ovest, quindi parliamo di Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta. Non escludiamo anche qualche rovescio a sfondo temporalesco localmente intenso. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
5: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
6: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Ecco la refurtiva McDonald's.
9: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
8: E ci sono anche i McFits irresistibili.
9: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge,

0: la famiglia italiana del pet food.
1: Oh, allora ci siamo, finalmente la squadra si è ricomposta. Buongiorno anche al dottor Fantini.
2: Buongiorno, eccomi.
1: No, bentornato, ben arrivato, meglio.
2: Puntuale come... vabbè.
1: Adesso, puntuale no, però puntuale almeno per l'appuntamento con il nostro spam, il poeta istantaneo.
2: Guarda, sono arrivato apposta per quello, cioè ho fatto una corsa proprio per non perderlo live.
1: Che tra l'altro lui che fa, rispetto ai vostri messaggi, realizza rime su commissione, no? Per cui basta un messaggio al 393-800-3000 che deve contenere che cosa esattamente?
2: Il vostro nome, il nome della persona a cui volete dedicare le rime e una caratteristica di quest'ultima persona.
1: Così noi capiamo se intanto il grado di parentela, ma poi soprattutto se si tratta di rime d'amore o rime di vaffa che poi verranno, diciamo così, trasformate in canzoni istantanee, perché questa è la piega che ha preso questo appuntamento.
2: È la piaga.
1: Da un po' di tempo a questa parte.

0: che bella musica, ragazzi. Cioè, ma bella proprio,
1: Sembra quasi la mia scelta, Edo Munari.
0: Sembra quasi che siate su Disco Radio anche questa mattina. Beh, tanta roba. Allora, Loc e Khalid, che abbiamo risentito con Dive Into Me, mentre siamo, ragazzi, quasi pronti.
1: Che bella musica!
0: Hai visto?
1: Sembra che siate su...
0: Canale 5?
1: Negli anni 80.
0: Tipo c'è posta per te. No, in realtà ci sono i messaggi sui quali poi il nostro spam realizza delle canzoni istantanee, perché le rime nel tempo si sono trasformate in canzoni istantanee.
1: Perché non badiamo a spese,
0: ma
1: qua.
0: No, okay, ragazzi,
1: noi abbiamo la
0: budget,
1: versione base di Suno, che è gratis, e quindi non badiamo a spese.
0: Per quello. Ma come funziona il meccanismo della canzone istantanea con il nostro spam?
1: Voi ci mandate un messaggio al 393-800-3000 che contenga il vostro nome e il nome della persona a cui volete dedicare queste rime, che può essere un parente, un amico, un cugino, il marito, insomma chiunque, anche un cane e un gatto.
0: Sì.
1: Il grado di parentela che vi accomuna,
0: sì,
1: e una caratteristica di questa persona, così spam si lascia ispirare e boom, tempo un secondo, lui crea una canzone ad hoc per questa persona.
0: E tra l'altro può essere una canzone, diciamo così, romantica, magari un lento, una ballad, o al limite una canzone che invece porta su altri temi un pochino
1: una vaffalad
0: una vaffa song.
1: Una vaffa song,
0: una
1: sì,
0: vaffa song potrebbe anche essere. Per cui aspettiamo i vostri messaggi 393-800-3000, messaggi.
1: Scusa,
0: di testo con cosa?
1: No, ovviamente c'è il Valhalla per i vichinghi?
0: Sì.
1: C'è il vaffalalla per tutti quelli...
0: Il vaffalalla non è male.
1: No.
0: Allora, dicevamo, un messaggio di testo, il vostro nome, il nome della persona a cui dedicare le rime e una caratteristica di questa, così capiamo appunto che direzione prendere, o meglio il nostro spam capisce che direzione prendere. Mentre arrivano i vostri messaggi, noi torniamo un po' indietro nel tempo, che dite?
1: Sì.
0: Piace questa, mamma, senti che estate.
1: Guarda,
0: che estate
1: proprio...
0: calda.
1: Chiedimi di nuovo se mi piace.
0: Ti piace?
1: chiedimelo ancora.
0: Ti piace? Ti piace? È una delle preferite di Fantini,
1: sì,
0: tra l'altro, scopriamo.
1: Sì.
0: Tra le prime cinque.
1: È la prima.
0: Ah, è
1: la prima,
0: in assoluto.
1: Prima, prima, prima.
0: Allora facciamo bene a metterla, no?

0: la canzone di Paradiso abbiamo scoperto essere la preferita di Omar Fantini nella sua ideale top 5, la numero 1, giusto?
1: Ma anche perché è l'unica in corsivo.
0: Paradiso, certo.
1: Paradiso.
0: Ci stavo pensando, ma era così immediata la cosa.
1: Il corsivo, che peccato.
0: Anche a me dispiace
1: molto. Piaceva così tanto.
0: Possiamo dare nel frattempo il buongiorno a Ilde. Buongiorno Ilde.
1: Buongiorno Ilde.
2: Buongiorno a voi. Buongiorno.
1: Ma, senti che grinta Ilde.
0: Ma benvenuta su Disco Radio Ilde. In cosa ti abbiamo disturbato stamattina?
2: Stavo facendo la passeggiata, camminata veloce fuori.
0: Ok, quindi un po' di...
2: ho un po' di fiatone.
0: No, ma non si sente, è tranquillo.
2: Non
0: tranquillo.
2: Si sente, ah, meno male.
1: Considera che la tua camminata veloce è lo scatto di Fabri. Quindi siamo lì.
0: Senti, ma quanto fai la mattina? Quanti chilometri fai?
2: 10.
0: Ah, 10 chilometri di cammino, non è mica poco.
1: Che sono gli stessi che fa in un anno Fabri. Cioè, è incredibile le somiglianze che ci siano tra voi.
0: Ci sono delle coincidenze incredibili. Allora, buongiorno anche al nostro spam.
3: Buongiorno,
0: intanto.
3: Il poeta indesiderato, finisco nello spam, ma è anche un acronimo.
0: Ah sì, che significa?
3: Separati per amare meglio.
0: Ah, cioè, beh, dai.
1: È un'idea.
3: Potrebbe essere
1: ultimamente
3: un'idea.
1: Pare che vada molto.
0: Sì, potrebbe essere un'associazione, non dico a delinquere, ma quasi.
1: Ma allora, per chi è la poesia, la canzone, diciamo, immediata?
0: Allora, Spam potrebbe leggere il messaggio di Ilde intanto.
3: Vado, allora, per mia figlia Stefania, sì? Che è in Canada per 2 mesi. E mi ha lasciato il suo gatto nero, che passa la giornata a fare gli agguati a mio marito.
1: Giusto, mi sembra tutto
3: bellissimo.
1: Giusto.
0: Come si chiama il gatto nero, Ilde?
2: Allora, il gatto nero si chiama Beaumont, che è un diavolo russo. Beaumont.
0: Demon. Con la D,
2: sì,
0: con la D.
2: E
0: invece tua figlia è in Canada per cosa?
2: Mia figlia è in Canada per un medico ed è in Canada per una ricerca scientifica con un'università di Ottawa.
0: Mamma mia ragazzi, tantissima roba proprio, complimenti.
1: Ah, Ottawa, quindi no, perché pensavo che quando il gatto faceva gli attacchi a tuo marito lui diceva ma Vancouver! Invece no, è Ottawa, per fortuna.
3: Ma come rovinare e spoilerare la canzone?
1: No!
3: D'altronde le connessioni,
0: sono quelle. Allora,
1: se c'è da mandare a Vancouver qualcosa, è sempre pronti noi.
0: Ilde, se sei pronta anche tu, ti facciamo sentire la canzone istantanea. Che Omar, devi fare quell'operazione prima, sai?
1: Ah, certo, sì. Potrei chiamare anche la figlia di Ilde per fare un'operazione, ma in realtà no.
0: Fatta.
2: Allora, adesso.
0: Andiamo
2: indietro.
1: Ti sentiamo malino, Ilde. Un po'.
2: Lo so. Aspetta un attimo.
1: Ecco, magari.
2: Tolgo le cuffie e magari migliora.
1: Dai, intanto ti facciamo sentire la canzone.
0: Ecco, allora aspetta, vediamo che.
2: Adesso mi senti meglio?
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Vedi che ti senti a me. Allora, se sei pronta anche tu, Ilde, ti facciamo sentire la canzone istantanea che ha realizzato il nostro spam. Eccola qui. Vediamo se parte. Non parte? Ah, certo,
1: c'è un play.
0: Non parte perché il problema è questo. L'abbiamo individuato.
1: Si va.
0: Prego.

0: questo però, eh.
1: Cool. Allora, non so se a Hilde è piaciuta, se abbiamo colto nel segno.
2: Stupenda, è bellissima, complimenti a Marco, è una cosa favolosa.
3: Tra perché è una grande soddisfazione mandare a Vancouver la figlia, tendenzialmente, no? Comunque li si ama con tutto il cuore, ma ogni tanto
1: è molto meglio.
2: Ma ogni tanto, veramente, quel gatto è un po' pesante, eh.
1: Senti Hilde, ma c'è modo di far di avvertire Stefania, appunto, che deve sentire in collegamento col nostro sito la canzone istantanea? Sì, la sentirai oggi, per dirglielo.
2: Ma assolutamente, dal podcast la sentirò, fai conto, verso mezzogiorno, la una.
1: Aha,
2: perché quando si alza
1: lì sarà molto presto, infatti, immaginiamo.
2: Lì è notte, sono 6 ore indietro.
1: Ah,
2: per
1: okay,
2: cui
1: okay.
2: Ecco, aspetto Tom mezzogiorno e poi gli mando direttamente il podcast.
1: Perfetto, perfetto. Hilde, nel frattempo noi ti ringraziamo e ti lasciamo alla tua giornata, allora.
2: Io ringrazio voi più che altro, grazie, veramente grazie.
1: È stato un piacere sentirti.
3: Ringraziamo anche il gatto, che comunque esatto. Ha un ruolo. Ma,
2: scusa, è qua vicino a me.
1: Ma il povero marito in tutto questo lo salutiamo o no?
3: Ma lasciamolo,
2: ma certo,
3: col gatto, dai,
2: ma
3: lasciamolo,
2: certo,
3: col gatto.
2: Povero marito. No, lo salutiamo. Poverino. Va che bene. Quando gira l'angolo il gatto lo attacca.
1: Che bell'immagine. Che vitaccia.
0: Che vitaccia, porca miseria, dai!
1: Grazie Hilde, buona giornata.
2: Grazie a voi.
3: Ciao,
2: grazie,
3: ciao,
2: grazie,
3: ciao,
2: altrettanto. Ciao.
1: Ciao.

0: John Martin, lo stesso che abbiamo incontrato almeno in un paio di occasioni con gli Swedish House Mafia, la canzone di Timmy Trumpet.
1: Dove l'ha incontrato?
0: In questo caso,
1: eh? Dove l'ha incontrato?
0: No, si sono incontrati fra di loro in collaborazioni passate. All My Life invece è la canzone che abbiamo appena sentito, subito dopo l'appuntamento con il nostro spam poeta istantaneo.
1: Bravo, gli facciamo ancora un applauso,
0: sì,
1: al nostro spam,
0: sì,
1: molto bravo.
0: Un applauso, davvero.
1: Diamo per scontato dei talenti a volte che invece vanno ricordati.
0: Tra l'altro, coincidenza ha voluto che la voce della canzone,
1: molto somigliante,
0: è vero, sembrava proprio
1: sembravi
0: quella,
1: proprio tu Marco, cioè nel senso,
2: beh, io
1: tu che non sei spam ovviamente.
2: No, è vero, sì, no, perché c'è questa collaborazione in realtà tra me e spam.
1: Ok,
2: deve avere registrato la mia voce,
0: sì,
2: e quindi nell'app, nella piattaforma probabilmente entra qualche timbro, un po' di timbro c'è.
1: Ma pensa,
0: è vero,
1: che
0: è
1: roba,
0: vero, è vero,
1: ma
0: è vero.
1: Tu pensa che roba.
0: Allora, siamo pronti per aprire il club dei baby svegli tra pochino, per cui colmi, canzoni, barzellette, battute e...
3: sono ancora in tangenziale!
0: Ma anche tu, Mariolino, ma dai!
3: Ma che ha lasciato giù lo zio Omar?
0: Dove ti ha lasciato?
3: A Carugate!
0: Oh, mamma mia, povero! Ti aspettiamo, Mariolino. Intanto, da Italian Optic è arrivata l'attesissima promo estiva. Fino al 30 giugno, se acquisti due paia di occhiali da vista o da sole, il meno caro te lo regala Italian Optic. Approfittate da soli o condividete la promo con chi volete. Italian Optic, 17 punti vendita in Lombardia. Trova il più vicino su italianoptic.it.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
3: Vuoi vendere il tuo oro in modo sicuro? Scegli Oro Italia Investimenti. Personale professionale, massimi rating su Google, valutazioni gratuite, pagamento immediato. Ti aspettiamo a Novara in corso 23 marzo 125B. Oro Italia Investimenti. Il valore che meriti, subito.
4: Allora, in collegamento con Carugate, dove c'è il nostro Mariuolino, ancora in tangenziale, ma in autostrada, ma perché ti ha lasciato lì?
5: Ma chiedilo a lui, a me lo chiedi!
4: Non lo so, pensavo avessi fatto
5: però
4: qualcosa che non dovevi.
5: Mi sta dando uno strappo un gruppo di muratori!
4: Va bene, ok.
5: Sono sul cassone del Daily!
4: Va bene, ti aspettiamo qui in radio allora. Per colmi, canzoni e barzellette al 393 800 3000 nel club dei Baby Svegli!

0: got something I want to talk about.
1: Madonna. Spagna.
2: Oh, meno male ti aspettavamo. Eh sì. Ma secondo te
3: anche
2: c'è ancora
3: i muratori che mi hanno portato erano colmi
2: colmi di
3: dopo
2: grazia
3: la dopo la coda che hanno fatto erano
2: ci
3: colmi.
2: Credo, ci credo. Senti, ma secondo te c'è ancora qualcuno che travisa colmi con colmi?
3: Certo, è una garanzia quella. Ragazzi, colmi è da leggere come colmi in italiano.
2: Certo, quindi
3: colmi, canzoni, barzellette, battute e suonate di flauto.
2: Guarda, abbiamo già dei messaggi da sentire. Partirei da questo. Pronto, pronto.
4: Claudio, sono Nathan da Milano.
2: Sì,
4: Nathan. Oggi vi voglio raccontare una barzelletta.
2: Vai, Nathan. Sentiamo, sentiamo.
4: Una persona va dalla maga e gli dice: mi puoi prevedere il futuro? E la maga. E la maga gli disse: vedo che ti ruberanno 3.000. E la persona dice: come 3.000 euro? E poi la persona dice: quanto costa? 3.000 euro.
2: Certo.
5: Vabbè, giusto, no, dai, giusto, giusta, giusta. Beh, una... c'è della sincerità
2: è così
5: da
2: che
5: parte
2: funziona.
5: Della maga
2: perché la maga poi fa fattura 3.000 euro e
5: so se fa la fattura se...
6: la fattura la maga non è male.
5: Beh sì, in effetti
2: è vero, c'era questo
5: la fattura
2: c'era
5: questa, inclusa
2: questa, cioè... questa interpretazione. Sono già le 8:06.
7: Disco Radio.
2: E lo dico senza vergogna per una volta.
3: Se sei contento tu, dopo io, perché lui fa così, capito? Poi dovete vederlo quando esce, passa da Epis, Epis. Però ragazzi, no, scusa, colpa di Omar che è tangenziale,
2: parla sempre in ritardo. È giusto però anche questa strategia, mi
5: detto
2: pare.
5: Detto niente, no? Io stamattina
2: caricare la colpa agli altri. Allora, c'è una bella novità, ma poi colmi, canzoni e barzellette, battute suonate di flauto al nostro numero con le vostre note vocali al 393 800 3000.

0: La nuova canzone si chiama Repeat It.
1: Non l'ho capito.
0: No, dico, si chiama Repeat It.
1: Non l'ho capito.
0: No, dico, si chiama Repeat It.
1: Non l'ho capito.
0: E due deficienti proprio. Vabbè, allora, colmi, canzoni, barzellette, battute. Chi c'è? Pronto?
2: Ciao, Belisvegli, ciao, zio Fabi, ciao, zio Omar, ciao, ciao. Oh, Mariolino.
3: Ciao.
2: Sono Giovanni da Bergamo e oggi vi voglio raccontare una barzelletta dei Peratoons.
0: Oh, i Peratoons!
2: E tu chi saresti? Sono un virus. E che lavoro fai? Faccio l'influencer. Come
1: certo.
2: va?
1: Certo.
0: Se non lui chi? Se non lui chi? È veramente bellissima. Pronto?
4: Ciao Fabri, sono Martino Cernusco. Allora, forse lo sapete già, ma il Politecnico di Milano, insieme col tratto autostradale Ronco Bilaccio Barberino del Mugello, ha scoperto che cambiare è possibile, basta schiacciare la frizione. Ciao, buona giornata. Oggi ho fatto l'Alessino.
1: Cosa ha fatto Alessino oggi?
0: L'Alessino. Alessino si sentirà.
1: Ha avuto da fare Robertino ieri, mi sa. Ma, e non sto sentendo Alessino. Siete che ha litigato di nuovo con Marco.
0: Arriva.
1: Vabbè,
0: allora sentiamo. Pronto?
4: Ciao Fabri, ciao zio Omar, ciao Manielino, sono
1: Marco
5: e Gualtiero.
0: Ciao Gualtiero.
4: Da Trascorsano.
0: Sì.
4: Sapete, stasera c'è una festa, non so se vuol venire anche Gualtiero. Gualtiero, stasera c'è una festa per gli stitici.
5: Viene tanta gente.
4: Sì, bisogna spingere per entrare.
1: Vabbè.
0: Allora.
1: Allora. È capita zio Fabri?
0: L'ho capita, l'ho capita.
1: Va bene,
0: va benissimo.
1: Una roba naturale, tanta gente.
0: Sentirai un altro messaggio.
1: Un po' di, è già bello che non hanno detto che c'era calca.
0: Sei veramente, guarda, incorreggibile, direi. Allora, colmi, canzoni, barzellette, battute, 393-800-3000. Mi dicono che arrivano anche le suonate di flauto.
1: Dai,
0: preparatevi,
1: il mio sogno.
0: Intanto ci sono anche Kygo e Carter Fate. C'è That's When You Know.

0: disco di Dio di NLA che si chiama Closure su Disco Radio, mentre siamo nel pieno del club dei baby svegli proprio, per cui un sacco di messaggi che stanno arrivando al nostro numero con colmi, canzoni, barzellette e battute suonate di flauto. Adesso sentiamo se ne sono arrivati. Pronto, pronto.
1: Ciao zio Omar, ciao zio Gabri, ciao Marcolino, ciao Mariolino.
2: Ciao.
1: Sono Alessino da Mezzago.
2: Sì. Pace con Marco.
1: E forse non lo sapevate mai.
3: Ma?
1: L'università è Massachusetts,
0: sì,
1: in collaborazione con col geometra Daniele Ippolito,
3: ma chi è?
1: Ha scoperto che
0: come?
1: Quando un giocatore di basket cade,
0: sì,
1: è per terra.
3: Certo, in teatro allora,
0: vabbè,
3: scusa,
0: ci poteva
3: anche in teatro allora.
0: Allora,
3: posso?
0: Ma povero Alessino,
3: vabbè, perché? No, ho capito, ma è parterre, cioè il parterre. Allora, no, allora va detto
0: cosa?
3: Che le senzoline intorno,
0: sì,
3: quello si chiama parterre,
0: sì,
3: quindi.
0: Sì, sì.
3: Potrebbe essere anche corretto.
0: Io quello però, avevo pensato.
3: Però infatti, diciamo che magari in teatro, parterre, gallerie, meglio diviso. Senza. Allora, diamo un abbraccio forte al povero Alessino. Lo stringiamo forte, ti capiamo avere a che fare con Marco la redazione.
0: Mamma mia, ragazzi, ma la difficoltà proprio,
3: Che si sa avere una predilezione per Robertino.
0: Lo sappiamo, l'abbiamo capito. Vediamo chi c'è, pronto?
4: Ciao, zio Omar, ciao, zio Fabri, ciao, Marcolino, ciao, Mariolino. Sono Giordanina.
3: Dai, dai, no Fabri, non stringerti, ce la fa.
4: Una barzelletta?
3: Dai, dai,
4: che
3: ce la fai.
4: Che mi piaccio stavolta.
0: Dai, sentiamo.
3: Attenzione.
4: Allora, due amici si incontrano.
3: Sì.
4: E uno dice all'altro: ho perduto il mio pettine. Era di tartaruga. E l'altro risponde: di tartaruga? E allora non può essere andato lontano.
3: Dai, è bella. Che ne dici? Attenzione.
0: Questa sì.
3: Dai. Ce la fa. Dai.
0: Sì.
3: No, niente.
0: Non ci ha creduto neanche lei.
3: Ma sei bravo, va bene.
0: Era bella.
3: Devi chiuderle un po' più decisa.
0: Sentiamo intanto. Pronto? C'è nessuno?
5: Ci proviamo. Rispolveriamo le medie.
0: Le medie, sì.
3: Oddio, mi preparo. Eccoci, sì. Togli la base. Beh, oh. Quanto mi piace. Ha fatto l'ottava sopra sul finale.
0: Beh, dai.
3: Ma chi è?
0: Non lo so, non ce l'ha detto.
3: Bravissima,
0: l'ha detto.
3: Vabbè, bravissima.
0: Però grazie per questo tentativo.
3: No,
0: pronto,
3: ragazzi,
0: pronto.
3: Ma che meraviglia.
6: Radio, sono Federico da Torino e oggi voglio fare una suonata di flauto.
0: Anche lui.
3: Scorpacciato oggi.
0: Oh mamma. Sì.
3: Ma sono due però. Esatto. O è un cane che uno là dietro.
0: Secondo me è la seconda.
6: Grazie. Beh,
3: bravo,
0: figurati, un applauso.
3: Bravo, no, ma... sì, dai un'ovazione, un shake that, qualsiasi cosa.
0: Aspetta, dammi tra tempo,
3: l'altro,
0: no,
3: il
0: anche tu. No.
3: Finale?
0: Sì.
3: Era da quasi flauto traverso.
0: Sì, esatto. Sì. Io però volevo capire chi era il secondo.
3: Di traverso ci ha dato.
0: Pronto?
7: Scorate, sono bella arrabbiata e volevo raccontarvi una barzelletta. Una barzelletta.
0: Sì, sentiamo.
7: Due signori parlano dei loro cavalli. Uh-huh. Il primo dice: il mio cavallo è bravissimo. Quando gli dico hop hop fa dei salti stupendi.
3: Wow.
7: E l'altro: il mio è ancora più bravo, perché ogni volta che dico hip hip lui mi risponde urrà. Ciao, certo. Come va?
3: Sai, vabbè, che me lo vedo il cavallo che...
0: E vedo d'altra parte.
3: Sono fantini, quindi se non lo so fare io, voglio dire.
0: Se non te ne intendi tu. Allora, chiudiamo qui il Club dei Baby Svegli. Grazie a tutti i nostri piccoli amici che ritroveremo domani, ma intanto arriva il nostro prossimo Tamarristory.
8: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
9: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
10: Only gone.
11: Quando la
2: stitichezza diventa un peso. Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
14: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
15: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
16: Puoi provare Meclon.
15: Come?
16: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
15: Aspetta, come si chiama?
16: Meclon!
17: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
18: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
19: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
20: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi.
21: Io lo faccio per proteggerti.
20: È un momento difficile e tu te ne vai.
21: Meritiamo di più, tutti e due.
20: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
21: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
22: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800-098-555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800-098-555.
23: Il locale simbolo del Lago Maggiore riapre le sue porte sotto le stelle. Sabato 6 giugno festeggiamo la grande inaugurazione estiva del Gilda a Castelletto Ticino. E per un inizio di stagione così travolgente, arriva il Disco Radio Party. In console, Matteo Epis, Edo Munari e Valentino.

0: festa che stavate aspettando?
1: Allora, aria condizionata, KO, gomme giù. E quel rumorino non è normale.
2: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
1: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
2: Eh?
1: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
2: Ok, hai vinto.
1: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
3: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag. Vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
6: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede. E per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143 Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: Disco Radio. Allora Omar, avvicinati perché c'è la scansione della retina per aprire il Tamarraland. Siamo molto, cioè, sicurezza proprio,
10: allora,
9: al massimo.
10: Purtroppo sì. Siccome l'ho ordinata su Temu questa scansione, niente, è la scansione della retina, per cui usiamo quella dei tuoi capelli che tieni di notte.
9: Dai,
10: per tenere
9: l'ordine.
10: Se ti ha... Se ti avvicini con la testa,
9: vedi,
10: avevi
9: ragione.
10: Si è aperto, visto?
9: Avevi ragione. Allora, come va sentito il nostro prossimo Tamarristori?
10: Gridate il posto da cui gridate, giù i finestrini!
9: Sui volume c'è Tamarristori!

0: Body Lotion su Disco Radio, la canzone preferita di Fantini di tutti i Tamarraland che abbiamo potuto godere fino a qui.
1: Posso restare in lutto per un paio di canzoni?
0: No, assolutamente.
1: No, tutto bene, però sai, se diciamo è tratta dalla tua canzone preferita dei Pearl Jam, gruppo che ami a tal punto di aver dato il nome del cantante a tuo figlio.
2: L'hai chiamato Gemma?
1: Sì.
0: O Perla.
1: Beh, tu sai che mia figlia ha rischiato di chiamarsi Perla Gemma, quindi...
0: Oh mamma mia. Sì. Povera, allora c'è...
1: No, l'ho chiamato hardcore comunque mio figlio. Lei always e lui hardcore.
0: Ci sono i messaggi dei nostri amici Tamarri che gridano il posto da cui gridano.
3: Andrea da Castellanza c'è!
0: Grande Andrea!
1: La miranza si sta scatenando.
0: Always hardcore. Ma ciao!
3: Ho visto gente fare la H sul tettuccio della macchina.
1: Fare la
0: H.
1: La H? Perché la H?
0: Non lo so.
3: Riccardino da Consonno.
0: E Consonno c'è!
4: Direttamente col dalla sonno. Sala 2.
1: Sono stati tardi.
4: Number one Disco Radio.
0: Direttamente
4: buongiorno da... Tamarri!
2: Dalla sala 2 del number one.
0: Dalla sala 2 del number.
1: C'erano i gabber.
0: Ma certo. Always hardcore.

0: Giorgio.
1: Sì.
0: Giorgio Gaber.
1: Aspetta.
2: Vabbè.
3: Lui qui cosa ci fa?
2: Le sigle.
1: Bei tempi, siglaiolo. Bei tempi quelli in cui anche il prof con la sua Uno Turbo modificata raggiungeva le sale del number.
0: Ero fatto. Già all'uscita del casello si sentiva il suono della sala 2 che ti richiamava come una sirena di quelle dell'Odissea.
1: Pensavo la marmitta della
0: a
1: sua
0: A volte
1: Uno.
0: Mi facevo legare alla mia Uno Turbo per sentire il suono della sala 2 senza esserne attratto. Rida lei.
1: Bei tempi proprio.
0: Erano
1: bei
0: delle tempi. Odissee veramente quelle. Ma non mi faccia raccontare.
1: Ma no, ci mancherebbe.
0: Veniamo
1: altro.
0: A noi, abbiamo i nostri recensori invece, gente di tutta ad un pezzo con
1: sì.
0: un grande valore morale. Partiamo
1: sì.
0: da Federico Saltan.
1: Prego.
0: Film di animazione di un grande successo che mostra il comportamento delle emozioni all'interno sì. del nostro cervello, quindi rabbia, odio, fastidio, sterminio e serial killer.
1: Ella.
0: Quando veniamo punti da una zanzara.
1: Sì.
0: Inside Outan.
1: Vabbè. Niente male, niente male. Intanto c'è la standing ovation della redazione e
0: cavallette, sangue.
1: E proseguiamo
0: acqua
1: con
0: in sangue.
1: Anche lei, prof.
0: Maurino.
1: Sì,
0: Maurino. Il prossimo è una recensione di Maurino. Attenzione perché
1: che c'è?
0: Ho schiarito la voce.
1: Prego.
0: Un team di archeologi.
1: Scusi, di
0: archeologi.
1: Ah, ok, chiaro.
0: Ha trovato le rovine del luogo dove trascorreva le sue vacanze Gesù.
1: Illa.
0: Era un resort. Dovevo dire le vacanze pasquali, forse.
1: Beh, vabbè.
0: Chiudiamo con Andrea Galetti.
1: Prego, prego. Il Mastro Galetti.
0: Mastro Galetti ci parla di un film del 2004.
1: La vedo sereno, prof, quindi...
0: Sì, serenissima,
1: si
0: serenissima.
1: Può serenamente raccontare. Prego.
0: La 4 da Brescia in poi, proprio la serenissima. Brad Pitt
1: sì.
0: e Orlando Bloom sono sì. i protagonisti del Colossal, che racconta delle serate di sesso.
1: Quella,
0: che si svolgevano nella dimora di Arcore, di Re Silvio, in compagnia di decine e decine e decine e decine, che dire decine, quasi centinaia di sì. disoneste.
1: Troy. No! No!

0: disco di Tiny Tempa. Sì, Tiny Tempa, Tame Impala, scusatemi. Non so perché mi è venuto Tiny Tempa.
1: Tiny Tempa, piccola Tempa.
0: No, ma era, era uno di quelli che abbiamo suonato anche in passato. Ah, okay. Deve esserci stata una qualche
1: magari
0: assonanza.
1: Scusa, può anche essere che sia lo stesso che ha deciso di anagrammare il nome,
0: no,
1: per quel
0: no,
1: che ne
0: no,
1: sappiamo
0: no.
1: noi.
0: No, no, no, no, no, è gente diversa. Ci sono anche Jenny e Boys Noise nell'appuntamento di oggi con i belli svegli.
1: Ma c'è Jenny
0: anche...
1: a Carogna?
0: No, no, no. Jenny che ha partecipato alla realizzazione della canzone Dracula che abbiamo appena sentito. C'è anche il dottor Di Bruno, tra l'altro, già pronto con le ultime notizie.
2: Scusate, sì, non vorrei dire una roba alla Marco, però attenzione. Ho notato che l'autore della canzone Tame Impala è la canzone Dracula.
0: È Dracula, certo.
1: Sì, Dracula l'impalatore, certo.
2: No, ma è incredibile sta cosa. Meraviglioso.
0: Quindi
3: me la segno, è una cosa, una roba alla Marco, me la segno.
1: quindi non è un cognome, ma è un
0: è un'attitudine.
1: No, è un verbo.
2: Sì, no, certo. È che quando avevano la canzone hanno detto a chi gliela facciamo fare? E
1: beh,
2: hanno cercato
1: Impala. Chi Impala. Meglio di lui che...
3: Aldo Baglio era occupato
0: e quindi bene, ottimo, direi
1: che per chi non ci arrivava.
0: Poteva essere o Aldo Baglio, questo è il rumore di unghie sugli specchi, la stessa cosa. Allora diamo la linea al dottor Di Bruno che è meglio, ci sono le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, tutti gli aggiornamenti del caso.
2: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata a tutti. La Guardia di Finanza, il Comune di Milano, nel mirino le concessioni di spazi commerciali di prestigio, come ad esempio le pubblicità di noti film sul Palazzo della Rinascente. All'origine c'è un esposto di Massimiliano Lise, imprenditore e ora candidato sindaco. La Procura ha riaperto il caso di Igor Squeo, il 33enne morto nel suo appartamento di Via Dalmazia a Milano nel giugno 2022 dopo un intervento della polizia. Le indagini erano già state archiviate due volte, ora sarebbero indagati una dottoressa e sei poliziotti, quattro per omicidio preterintenzionale e due per falso ideologico. Aggressione in strada a Milano a due passi da Crescenzago intorno alle 22 di ieri, ha coltellato un uomo di 29 anni portato in codice rosso in ospedale. Fuori dalla rianimazione il tifoso ferito durante il derby di Torino, il padre ha commentato: siamo felici, ora speriamo nelle indagini. Tennis, sarà una semifinale tutta azzurra a Roland Garros tra Cobolli che ha battuto 3-1 Auger Aliassime e Matteo Arnaldi che ha eliminato

0: Berrettini costretto al ritiro per infortunio. E poi il basket, semifinali playoff, l'Olimpia si porta sul 2-1 con Brescia dopo la vittoria di ieri per 93-68. Ed è tutto, le news torno tra un'ora.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram.

0: e anche social.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Venerdì 5 giugno passata di Puglia Rosso Gargano 690 grammi a 75 centesimi. Sabato 6 detersivo muschio bianco Chantecler 3x28 lavaggi a 5 euro.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Allora, mi dicono che abbiamo già preparato delle disco radio bag da regalare. Una in particolare che andrà al più veloce di voi, che indovinerà che cosa.
7: Ragazzi, le ultime parole fumose oggi. Devo spiegare?
6: Ma sì, se abbiamo una spiega breve, sì.
7: Sì, prendiamo un... come si chiamano?
6: Una filastrocca. Una filastrocca, sì.
7: E a ogni verso viene tolta l'ultima parola. Il vostro compito è individuare le parole che vengono tolte, diciamo, nell'ordine corretto.
6: E scrivercele in un messaggio di testo. Al 393 800 3000, giusto?
7: Esatto.
6: No? Facile. Vincerà il più veloce di voi, che scopriremo tra poco. Ora, Anima.

0: disco di Anima che si chiama Beautiful nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina. Si va avanti fino alle 10, eh? No, lo dico per quelli che sono deboli di cuore, sappiate che abbiamo ancora un'oretta abbondante da trascorrere insieme. Tra l'altro stiamo per farvi un regalo che si porterà a casa il più veloce di voi che completerà diciamo l'enigma delle parole fumose di oggi, no? L'abbiamo detto, una filastrocca a cui manca il finale di ogni strofa e
1: sì,
0: quindi ogni verso.
1: La parola di ogni verso.
0: Ok.
1: La parola di ogni verso, l'ultima parola di ogni verso, il vostro compito è scrivercele nell'ordine corretto in cui vengono tolte al 393-800-3000 con un messaggio di testo.
0: Allora, filastrocca che io personalmente non conoscevo.
1: Neanche io. Neanche
0: quindi
1: io.
0: Siamo già due su tre. Speriamo.
1: Ed è anche particolarmente fraintendibile secondo me conoscendo i nostri, quindi
0: abbastanza,
1: ragazzi, diciamo orecchie aperte.
0: Proviamo a leggerla.
1: Vado.
0: Magari un paio di volte. Nel frattempo, appena riconoscete di cosa si tratta, potete mandare il vostro messaggio perché vince il più veloce di voi. 393-800-3000. Prego.
1: Sole, sole benedetto, salta fuori dal sacchetto rotto in salta fuori per tutto il
0: La rileggo? Sì, io direi di
1: la
0: sì.
1: La rileggo sempre con intenzione neutra.
0: Sì, ok.
1: Sole, sole, benedetto.
0: Sì.
1: Salta fuori dal. Dal sacchetto rotto in. Salta fuori per tutto io.
0: E al posto dei miei dovete appunto mettere la parola mancante.
1: Posso aiutarvi? Sono tutti sostantivi.
0: Sì? Scriverceli nell'ordine corretto al 393-800-3000.
1: Visto che aiuto.
0: È un aiutone proprio.
1: La generosità di Fantini è rinomata.
0: Vincerà il più veloce di voi che indovinerà le tre parole mancanti e che ce le scriverà, come abbiamo detto, in un messaggio di testo al 393-800-3000. Aspettiamo il più veloce di voi mentre sentiamo la canzone.

0: Su Disco Radio alle 8.51 di questa mattina, mentre abbiamo individuato fra i tutti i messaggi arrivati al 393-800-3000, quello del nostro vincitore o vincitrice, in questo caso vincitrice Elisabetta da Cesano Maderno.
1: Buongiorno!
2: Buongiorno!
0: Buongiorno Elisabetta, allora ma sei già al lavoro o
2: sono in strada, sto raggiungendo mio marito su un cantiere.
0: Ah ok, perché com'è il vostro lavoro, che fate?
2: Allora, noi abbiamo un'impresa edile, io mi occupo più di amministrazione e segretariato, però ogni tanto vado a trovarlo in cantiere se c'è qualche materiale da andare a comprare.
0: Ok,
2: mi occupo anche di quello insieme a lui.
0: Okay, ok.
1: Ma te li fai caricare i materiali o li carichi tu a mano?
2: Ma guarda, io guido anche il camion e anche il ribaltato, ecco, del furgone, qualsiasi cosa. Se c'è bisogno posso caricare anche io, però no, in genere fanno tutto loro.
1: Certo, ormai comunque la parità è evidente, perché ieri abbiamo avuto un'idraulica.
0: È vero, è
1: oggi
0: vero.
1: Oggi una donna che lavora anche nell'edilizia, quindi dai, bello, ci stiamo amalgamando.
2: Sì, sì. Ma a me piace tantissimo il mio lavoro, oltretutto.
1: Immagino, tra l'altro l'edilizia comunque dà una soddisfazione che è inaudita, cioè veder venire su una casa, sistemare una casa, è credo probabilmente la soddisfazione più grande che si possa provare.
0: Cosa state facendo in
1: poi
0: questo
1: rimane
0: periodo?
1: Tutto quello che fai per tantissimo
2: ma
1: tempo.
2: Ma guarda, in questo periodo ultimamente stiamo facendo per la maggior parte bagni, okay. I rifacimenti di bagni completi.
0: Ok.
2: Però ci occupiamo di tutto, cioè muratura, cartongesso, anche impiantistica, quindi
1: tutto.
2: Facciamo proprio tutto.
0: Da zero. 0 a 100, come dire.
2: Esatto.
0: Notaio, che ci può c'era dire?
1: Lamborghini,
0: no? No, c'era nel senso da 0 a 100. Dal terreno al tetto, questo intendevo.
1: Per la signora Elisabetta mi è parso di capire che sta andando dal marito, quindi io faccio 19
2: signora.
1: Passi indietro, che quello è pure nell'edilizia e si sa le mani che c'hanno quelle dell'edilizia. Quindi sacca di Disco Radio, cappellino di Disco Radio, t-shirt di Disco Radio, portapass di Disco Radio e solo per lei un carmelitano scalzo da utilizzare in cantiere.
0: Ah sì?
1: Sì, un fratazzo.
0: No! Molto bene, notaio. Allora Elisabetta, tutto questo se ci dirai quali sono le tre parole mancanti di oggi.
2: Sì, sacchetto, fondo, mondo.
0: Ed è esatto!
1: Come la conoscevi questa filastrocca?
2: Ma allora, in realtà ho avuto un sentore di ricordarla dai tempi delle scuole, ma non mi ricordo esattamente dove io l'abbia imparata.
0: Perché non però, era così facile,
1: non è così
0: comune,
1: nota, diciamo, non era così.
0: In realtà
2: no,
0: scusa.
2: Ma mi è venuto, cioè, mentre voi leggevate mi è venuta spontanea la risposta, ma non ho ricordo di dove io abbia imparato questa filastrocca.
0: Era lì in un angolino della memoria ed è
2: sì,
0: venuta fuori.
2: Esattamente.
0: A completamento, sole benedetto salta fuori dal sacchetto. Dal sacchetto rotto in fondo salta fuori per tutto il mondo. E questa è la filastrocca che appunto vi abbiamo sottoposto stamattina. Elisabetta, grazie, ti mandiamo
2: grazie
0: la nostra Disco Radio Bag. Allora
2: grazie mille,
1: ciao. Saluto Elisabetta, buon lavoro.
2: E mio marito,
0: certo, senz'altro.
1: Salutiamo tutti,
0: grazie, un abbraccio.
2: Grazie
0: Elisabetta, ciao.
2: Ciao.

0: Mentre ovviamente c'è qui si grida il complotto, perché figura,
1: certo,
0: ma perché
1: certo, no, ristrutturazione gratis,
0: ma che gratis,
1: ma chiamano sempre dalla bilancia complottisti,
2: ma non è vero. Vero, siete voi complottisti,
0: ma assolutamente sì, ma sono d'accordo,
2: solo perché sto ristrutturando una taverna io, non è che poi dopo capita che fanno degli sconti, un incontro,
0: ma, però diciamola tutta, Fantini,
2: lo sto facendo da solo,
0: la provenienza
2: con mio amico Enzo,
0: ecco. Oh,
2: basta,
0: che è il marito di Elisabetta?
2: Casualmente. Ma casualmente, cioè a volte.
0: Non è vero, non è vero. Pronto?
3: Beh, adesso la soddisfazione più grande. Ieri l'idraulica, oggi carpentiere, muratore. Se non è in complotto, sì. Questo, chi dei due deve fare la casa nuova? No, fatemi capire.
2: Fabri ha già due di casa, direi che non è il caso di mettere.
0: Sì, 200.
2: Beh, ne hai due, bello.
0: Sì, sì, sì.
2: E allora, sei un palazzinaro, Sì, sì, sei il classico palazzinaro.
0: Vabbè, vabbè, vabbè. Allora, mi sa che uno di voi deve ristrutturare casa, appunto. Ci scrivono complotto, ma non è esattamente
2: non
0: così.
2: È così.
0: Non è così.
2: Non è così.
0: Non è così.
2: È così, è così.
0: È così, va bene, va bene. Allora, cosa arriva ora? Ah, beh, certo, la notizia che vi cambierà la vita. Poi anticipiamo anche il titolo. Nel frattempo coinvolgiamo i nostri amici scienziati.
2: E tra l'altro nella terza ora c'è un'altra novità che scoprirete,
0: ragazzi,
2: un po' più avanti.
0: Ragazzi, qui veramente non finiamo mai di stupirvi.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad 80.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag. Vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30. E a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
5: E allora, in diretta su Disco Radio, la trasmissione di grande, enorme successo, Belli Svegli.
6: Mi dia retta.
5: Che succede?
6: Per il cantiere, va bene, i piedi nudi non vanno bene, vedete le antinfortunistiche. Frattazzo, la prego.
5: Ancora con Frattazzo.
6: Questo niente, scalzo ci vuole andare in cantiere.
5: È un carmelitano.
6: Ho capito, e poi il primo chiodo arrugginito viene da me a chiedere l'assicurazione. No. Frattazzo, l'accompagno io, andiamo dalla Leotta che non ha le scarpe. Andiamo dalla Leotta e gli compro le scarpe.
5: Ma lasci stare la Leotta, ma per favore.

0: Si chiamano Survey. Rita Ora, c'era If It's Not Love su Disco Radio, mentre sta arrivando una delle nostre novità, ma soprattutto sta arrivando la notizia che vi cambierà la vita, di cui possiamo anticipare il titolo. Il contenuto di oggi sarà a proposito di
1: metallurgia, due punti, nuove scoperte sull'impero sassanide,
0: che poi capiremo dove tira sto impero sassanide tra poco. Intanto le 9:04
2: Disco Radio.
0: O anche sassanide. Sassanide
1: avrebbe due S. Sassanide
0: è vero.
1: Tra le altre cose, sarebbe l'accento.
0: L'accento cambierebbe. Allora, abbiamo preparato un disco nuovo, poi ci occupiamo di metallurgia. Intanto arrivano Robin Schulz e Better Times.
3: Look

0: sembra un po' un déjà vu sta canzone, il disco di Robin Schulz che si intitola Bad Times, su Disco Radio alle 9:08 minuti di questa mattinata, mentre ci sono in onda i Belli Svegli fino alle 10 di oggi e mentre sta per arrivare la notizia che ci cambierà la vita. Possiamo ricordare il titolo prima di introdurre il team di scienziati?
1: Assolutamente sì, metallurgia 2 punti, nuove scoperte sull'impero sasanide.
0: Eccolo qua.
2: Nel continente
1: manco so chi
2: nero,
1: sono i sasanidi.
2: Para ponzi ponzi bo, alle falde del Kini.

0: molto bene questa sigla, complimenti a noi. Allora, sì, parliamo dei Sassanidi e adesso scopriamo anche di chi si tratta. Il team di scienziati dell'Archaeological Research ha scoperto che gli artigiani persiani...
1: E quindi Persia.
0: Quindi siamo lì, persiani, Persia, utilizzavano
2: Persi.
0: Il materiale...
2: Persi, non ci sono più perché sono persi, d'altronde con quel nome. Cioè.
0: Loro utilizzavano i materiali in modo strategico. Ah. Il ferro garantiva solidità, mentre l'ottone veniva impiegato nelle parti in cui le sue caratteristiche risultavano più vantaggiose.
2: Ma pensa sti persiani.
0: La presenza di soluzioni simili in elmi, armature e altre armi suggeriva l'esistenza di standard produttivi condivisi fra gli artigiani di tutto l'impero e la presenza di una rete organizzata per la produzione e la distribuzione dell'equipaggiamento militare.
2: Talmente avanti che sono scomparsi. Pensa
0: a volte anche i romani, però dai.
2: No, non sono scomparsi.
0: No, nel senso quelli dell'impero romano e i
2: hanno
0: persiani
2: smesso di andare in giro a conquistare terre.
0: Comunque,
2: si accontentano del raccordo anulare, però anche queste ci sono.
0: Secondo il team, i reperti analizzati riflettono non soltanto l'abilità dei singoli artigiani, ma anche l'efficienza amministrativa e logistica dell'impero sassanide.
2: Se non lo sa lui?
0: Certo. Questa scoperta contribuisce a offrire una nuova prospettiva sulla potenza produttiva e militare persiana. Dopo i parti, infatti, i sassanidi... I party in che senso?
2: Feste, facevano tante feste, sì, c'era certo. Già allora, c'era...
0: Vabbè, dopo i party, infatti i Sassanidi furono gli unici veri
2: Comunque era un'altra popolazione,
0: sì,
2: i party ovviamente.
0: Sì, scritto con la P maiuscola. Furono gli unici veri avversari dell'Occidente in grado di competere con i legionari romani, e vedi che me li richiamano in causa,
2: vedi?
0: E con i loro strumenti di assedio.
2: Infatti quante volte li abbiamo studiati i Sassanidi?
0: I Sassanidi e i
2: Parti soprattutto, certo.
0: Ci avrebbe fatto comodo, tra l'altro.
2: Difatti Asterix era Sassanide, no? Cioè, gli unici che hanno resistito ai Romani erano i Galli, sai che...
0: Certo, i Galli, la pozione, eccetera, eccetera. Vabbè, ma perché sta notizia? Scusa, adesso va bene tutto, però perché sta notizia?
1: Perché è importante sapere la nostra storia.
2: Ma, Gianfranco Angela, dai, su,
0: mi
2: per
0: stava
2: favore.
0: Uscendo veramente un Vancouver, cioè, te lo dico.
1: Allora, da oggi sapete chi sono i Sassanidi.
0: Sappiamo chi sono i Sassanidi, però.
2: Allora, attenzione, parliamo di riciclo?
0: Dai, parliamo di riciclo, dai. Che è una questione che non abbiamo mai affrontato, perché...
2: Riciclate in qualche materiale in modo originale a casa?
0: Sì.
2: Avete qualche cosa, che ne so, fate i vasi con le bottiglie?
0: Tipo, per esempio, mia nonna smontava i maglioni vecchi e riutilizzava la lana per fare delle cose nuove, no?
2: Vero.
0: Una volta si usava, si faceva, chissà.
2: Adesso invece si butta via tutto.
0: Sì. C'è il pronto moda.
2: Nel dubbio.
0: Lo metti 3 settimane e poi basta.
2: Puzza, allora
0: vabbè,
2: lo butto.
0: Vabbè. Dai, raccontateci come riciclate, quale materiale riciclate, in che modo, magari originale, al 393 800 3000.

0: a proposito di riciclo, c'è chi ricicla le canzoni, no? Questa, per esempio, era dei New Order, giusto? Mi conferma anche Marco, giusto, dalla redazione. Molto bene. Abbiamo risentito quindi il disco di Dub Dogs insieme a Fezzo, che si chiama How Does It Feel, su Disco Radio, mentre vi abbiamo anche chiesto di raccontarci che rapporto avete con il riciclo, quali materiali riciclate, quale cose riuscite a riutilizzare in qualche modo, magari non nella loro forma originale, ma in una nuova forma.
1: Io riciclo il triciclo.
0: Dai, va bene. No, abbiamo fatto un esempio, no?
1: Sì,
0: poco fa,
1: tipo,
0: la lana dei maglioni,
1: certo,
0: che venivano disfatti
1: e rifatti,
0: riagomitolati, e la lana
1: riagomitolamelo.
0: Riagomitolamelo e la lana veniva riutilizzata per sai quante babbucce ho a casa.
1: Ah, non si rifacevano maglioni?
0: Anche sciarpe, ma perché poteva essere che la lana magari venisse un po' meno, cioè si capiva, no, che magari era già stata utilizzata,
1: perché aveva avuto una forma, quindi non era così morbida e lineare, diciamo.
0: E nel vostro caso invece sentiamo un po' dei messaggi arrivati. Pronto
2: Ciao Fulminati,
1: eccoci.
2: Ciao cari
1: Minacci.
2: Io con gli idranti vecchi, quelli che ci sono nelle strade, li riutilizzo e faccio le lampade.
1: No, scusa. Ma si tolgono?
0: Adesso verrebbe da chiedere come fai tu ad avere gli idranti. Non so se si comprano tipo in un brico qualunque. No?
1: Magari quando li dismettono, li recupera in qualche modo.
0: Da un ferri vecchi?
1: Sì, o se no col flessibile.
0: Allora, ma era questo che non volevo sentir dire. Sharon da Milano, ciao Disco Radio, mia figlia, i vestiti che non le vanno più, l'Italia li usa per vestire la sua scimmia peluche.
1: Ok,
0: quindi fa dei vestitini più piccoli con col tessuto.
1: Abbiamo
0: che
1: una piccola sarta,
0: una piccola sarta,
1: cioè una piccola,
0: è vero,
1: modaiola,
0: una sartina. Buongiorno, io riciclo il piombo.
1: Sì.
0: Prima li uso come proiettile, poi lo recupero, lo fondo e faccio
1: piombini da
0: pesca. Per la pesca, al lavarello, la pesca al lavarello, aria, fuoco, acqua.
1: Eh sì.
0: Vabbè. Modo interessante, insomma. E voi invece?
1: Cioè, quindi
0: dai,
1: prima spara sti lavarelli, non li prende, allora va sul fondo, recupera i piombini, li fonde, li usa come pesi per la lenza, e alla fine il lavarello lo guarda e fa...
0: Ma che lavoraccio.
1: Oh, sto lavarello è un pesce monello,
0: è un
1: .
0: Bel furbone. Allora, i modi nei quali riciclate qualunque tipo di materiale, raccontatecelo al 393 800 3000. Ti vedo pensieroso, Omar.
1: No, sto pensando al lavarello.
0: Ah, ok, va bene. Allora, tra poco anche uno dei nostri Rhythmic History, già scelto dal 91.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11:30 e alle 19:30 su Disco Radio.
4: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia, ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
7: Allora, hai deciso davvero?
6: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
7: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
6: Convenienza, consulenza e vicinanza.
8: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
9: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30, e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
10: sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
11: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
12: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
13: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
15: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
16: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
17: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
16: Auto Wow, lo dirai anche tu.
18: Nuovi arrivi. Globo presenta le nuove collezioni Bimby. Le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Canguro, Enrico Coveri, Miss Globo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Globo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Globo, per tutta la famiglia.
19: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
20: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
21: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
20: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
21: Eh?
20: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazione in sede e noleggio a lungo termine.
21: Ok, hai vinto.
20: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
17: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
22: Vuoi vendere il tuo oro in modo sicuro? Scegli Oro Italia Investimenti. Personale professionale, massimi rating su Google, valutazioni gratuite, pagamento immediato. Ti aspettiamo a Novara in corso 23 marzo 125B. Oro Italia Investimenti, il valore che meriti, subito.
0: Radio. Allora, vi abbiamo chiesto come riciclate i vari materiali che dismettete, no? Possono essere tessuti, possono essere mobili, rifiuti, magari rifiuti anche. In generale.
1: Sì?
0: Qualcuno ci scrive: non io, ma mia mamma 20 anni fa circa, con tutti i jeans che non si usavano più, ci faceva delle borse.
1: Certo, sì.
0: Che avevano
1: vanno
0: proprio,
1: ancora, eh?
0: Sì, le tasche posteriori che fanno da decorazione alla borsa, belle.
1: Ma anche da tasca, perché essendo
0: anche
1: parte
0: da tasca,
1: della borsa,
0: esatto. Ci metto il telefonino lì, sicuro che arrivo a casa ancora con quello.
1: Certo, si vede che vivi a Milano.
0: Porca miseria,
1: Bergamo, non avresti questa preoccupazione.

0: sentita proprio fino in
1: comunque
0: fondo.
1: Comunque è Paua.
0: Paua.
1: Cioè,
0: I got the power.
1: Va scritta così, sì. P-A-U-A.
0: È vero,
1: Paua.
0: È vero. Come se fosse il suono della parola stessa, no? Dà un po' l'idea. Allora, chi c'è a proposito di come riciclare materiali?
1: Ma hai visto che ci hanno mandato queste lampade bellissime che fanno con gli stecchini dei ghiaccioli? Ginevra?
0: Tanto che c'è anche la nota vocale a proposito di quella foto. Sentiamo.
2: Sì. Buongiorno, Belisvegli, vi adoro. Allora,
0: grazie.
2: Io riciclo i contenitori dell'orzo, quelli di plastica e cartone,
1: certo,
2: perché li uso per, non so, metterci i bulloni, viti mio marito, oppure sì, le penne,
1: certo,
2: le biro, oppure faccio delle confezioni di Natale per, per i regali. Francesca, vi voglio bene.
0: Grazie.
1: E quindi tieni tutto da parte durante l'anno, poi decoupage come se non ci fosse un domani, e a Natale via, giusto?
0: È certo, è certo.
1: C'è una stanza apposta lei in cui
0: tiene tutti
1: cambusati.
0: I barattoli.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Pronto.
3: Allora, mio papà, con tutti i ghiaccioli alla menta che ha mangiato in tutta la sua vita,
0: sì,
3: ha sempre tenuto lo stecchino di legno. Quindi un'infinità di stecchini di legno puliti, sistemati, con i quali adesso sta facendo delle costruzioni per far venire fuori delle fantastiche lampade,
0: sì,
3: dove tu puoi mettere appunto una luce dall'interno, una candela, bellissime.
1: Ed è, sono queste qui che vediamo,
0: sì,
1: in foto.
0: Sì, c'è la foto che appunto testimonia questi lavori, ma bella.
1: Fa tipo dei
0: molto
1: Jenga
0: carino.
1: Coi... Hai presente il gioco, il Jenga? Quello che metti i legnetti sovrapposti.
0: Ah, sì, sì,
1: che...
0: sì, sì, ho capito, ho capito.
1: Capito, quindi vengono delle torri, cavi al centro,
0: sì,
1: con queste candele che all'interno emanano la luce
0: molto calda, sì, sì, sì, sì.
1: E poi ovviamente queste linee libere che restano,
0: sì,
1: diffondano una luce rigata.
0: Sì, capito? Sì, sì, molto bella. Io metterei un LED,
1: sauna.
0: Metterei un LED più che una candela.
1: Non ti fidi delle fughezza del ghiacciolo?
0: E comunque devo dire che i nostri ascoltatori hanno una grande manualità, perché c'è qualcuno che ci scrive: ciao belli svegli, io con i jeans vecchi faccio le testiere dei letti. Quelle imbottite, immagino, no? Per cui usa i jeans come tessuto per imbottire la testiera.
1: E infilarlo? Cioè, nel senso,
0: no,
1: da un bel jeans?
0: No,
1: sì, sì, perché la testiera poi c'ha anche le gambe, quindi infila le gambe e poi sai, tieni il fiato che chiudo la cerniera, vai, il bottone arriva, tira con la cintura che magari è meglio.
0: Se ti piace dormire in piedi, quella può essere una soluzione, no?

0: Swim, Swim, il disco dei BTS. Allora, io... No, vabbè. Chi è dei due, scusa?
1: È tornato Malcolm.
0: Io regalo sempre un mazzo di riciclamini.
2: Certo, giusto. Vabbè. Se te li portano a casa, perché tenerteli? Giusto?
0: Poi, io riciclo magliette, le taglio a strisce, ci faccio tappetini da bagno con i vecchi jeans e faccio delle borse.
2: Ma che bello!
0: La Elena. Ma ragazzi, ma avete dei talenti, eh?
2: Eh sì, ma scusate, ma le vendete queste cose poi? Diteci gli Instagram che li promuoviamo.
0: Potrebbe essere una bella idea anche questa qui. No,
2: anche i riciclamini, va benissimo.
0: Io non sono nemmeno capace di attaccare un bottone.
2: Io sto pensando cosa riciclo. Allora, io riciclerei tutte le... a parte che riciclo i vasetti della Nutella.
0: Sì.
2: Come bicchieri, ma quello penso siano brutti, cioè, nel senso, non è un riciclo.
0: No, infatti lo fanno apposta, sì.
2: E poi ecco tutti i vasetti. Io tutti i vasetti della marmellata, faccio fatica a buttarli.
0: E cosa ci metti?
2: Niente, no, li tengo.
0: Non ci metti i bulloni, le vis,
2: sì,
0: le penne?
2: Sì, però poi finisce, cioè nel senso, rega, sì, bulloni, non sono tecnomat che ho.
0: Certo, c'hai tutte le misure.
2: Quindi
0: tutti
2: sappiate, se a qualcuno servono dei vasetti, io, chiedeteli a me.
0: Altrimenti c'è la campana del vetro.
2: Che non ce la, non riesco. Mi sembra una cosa che si fa talmente fatica a fare che poi mi dispiace buttar via.
0: Però anche quella è riciclo, Anzi, il vetro è l'unica cosa, sì, che certo, si può riciclare all'infinito, quindi potrebbe anche andare. Dottor Di Bruno, lei ricicla qualcosa? Fa delle borse con i jeans?

0: I noti film sul Palazzo della Rinascente, all'origine c'è un esposto di Massimiliano Lisa, ora candidato sindaco. La procura ha riaperto il caso di Igor Squeo, il 33enne morto nel suo appartamento di Via Dalmazia a Milano nel giugno 2022 dopo l'intervento della polizia. Indagati una dottoressa e 6 poliziotti, 4 per omicidio preterintenzionale e 2 per falso ideologico. 4 persone sono rimaste ferite in 2 distinti episodi avvenuti a Milano e nell'Interland, a 2 passi da Crescenzago. Ha coltellato un nordafricano di 29 anni, portato in codice rosso al Niguarda, 3 feriti lievi invece a Cologno Monzese. Fuori dalla rianimazione il tifoso ferito al derby di Torino, con il padre che ha commentato: siamo felici, ora speriamo nelle indagini. Lo sport, partiamo dal basket, semifinali playoff, Olimpia Milano che si porta sul 2-1 contro Brescia dopo la vittoria di ieri per 93-68. E poi, per quanto riguarda invece l'estero, la Camera americana ordina il ritiro dalla guerra in Iran anche 4 repubblicani contro Trump. Ed è tutto, vediamo il tempo di oggi.
1: Meteo. Nelle prossime ore condizioni di bel tempo al nord-ovest, cielo sereno poco nuvoloso fino al pomeriggio, una giornata tra l'altro gradevole con massime non oltre i 30 gradi. Cambiano le cose in serata, a fine giornata una perturbazione da ovest della Francia farà il suo ingresso con nuvole e piogge proprio tra questa sera e la nottata al nord-ovest, quindi parliamo di Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta. Non escludiamo anche qualche rovescio a sfondo temporalesco localmente intenso. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
2: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Venerdì 5 giugno passata di Puglia Rosso Gargano 690 grammi a 75 centesimi. Sabato 6 detersivo muschio bianco Chantecler 3x28 lavaggi a 5 euro.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Uè Sironi, neanche un bottone sei attaccare, pensa a te come te sei cunciao. Ehi sciugamano, vieni da me che ti insegno io a cucire, staccano vista, danni di nate.
6: Sciugamano che non sei.
7: Vabbè, direi che possiamo chiudere, no?
6: Beh, con le vecchie magliette potresti imparare a fare gli asciugamani, visto
7: eventualmente. Ma adesso abbiamo da fare, sai?
6: Sì, abbiamo una bella novità adesso, ragazzi.
7: Però non vi diciamo subito di cosa si tratta.
6: Ve lo spieghiamo tra poco.
7: Esatto, ve lo spieghiamo presentandovi in carne ed ossa la nostra novità. Ma intanto abbiamo scelto una canzone che è quella di Medusa ed Henry Camamil.
6: Carne ed ossa e carta.
7: Sì, anche, soprattutto. Al plurale lo direi. Don't Wanna Go Home su Disco Radio, dentro belli svegli di questa mattina.

0: Medusa ed Eric Camamilla, c'era Don't Wanna Go Home su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i Belli Svegli, un programma che è un vulcano di novità, ragazzi.
1: No, ma vabbè, cioè... comunque io non vedevo l'ora che fosse oggi,
0: sì, perché... anch'io abbastanza.
1: A parte... non conosco niente di questo mondo, quindi ma per me è tutta una scoperta.
0: Se posso aggiungere, è anche una grande tradizione del mondo della radiofonia.
1: Ah,
0: cioè,
1: sì?
0: C'è sempre stata in ogni radio privata una rubrica che...
1: Però è un'altra cosa questa, cioè noi secondo me facciamo uno step sopra.
0: Sì, vabbè, cioè, perché noi siamo noi,
1: perché
0: non è che facciamo le cose così.
1: Alessia,
0: sì?
1: Alessia, che è una cartomante.
2: Ciao,
0: buongiorno Alessia.
1: Buongiorno Alessia.
0: Buongiorno.
1: Ciao, benvenuta. Lei... cos'è? Mi ha messo sotto. Ma perché hai switchate? È vestita
0: troppo,
1: Alessia.
0: No, ma ho capito, era per creare un
1: perché
0: po' quel
1: po'
0: pathos,
1: clima di
0: quell'atmosfera,
1: di intensità,
0: sì.
1: Sì. Allora,
2: cartomante.
1: Cartomante. Allora, innanzitutto lei ha un profilo Instagram,
2: uh-huh. Carte
1: chiama?
2: Selvagge.
1: Bellissimo, già questo mi fa impazzire. L'idea nostra è fare le carte agli ascoltatori, di
2: esatto.
1: Tu dicevi grande tradizione dell'oroscopo, che però è un po' una cosa...
0: No, mi riferivo proprio alla cartomante in realtà.
1: In radio?
0: Sì. Ragazzi,
2: ottimo.
0: Ah, grande, grande tradizione.
1: Ma in che programma?
0: Vabbè, ragazzi, però se vivete su un altro pianeta, okay, non è colpa mia e di Alessia.
1: Vabbè,
0: scusami.
2: Giusto.
1: Allora, come funziona Alessia?
2: Allora, funziona
1: cosa ci
2: così.
1: Serve dagli ascoltatori? Perché lo faremo a uno degli ascoltatori o ascoltatrice.
2: Nome, età, segno zodiacale.
1: Ok.
2: Domanda precisa.
1: Ok.
0: Sì. Su quale argomento?
2: Amore, sesso o lavoro?
1: Perfetto. Okay. Molto chiaro, molto chiaro. Quindi ci dovete mandare un messaggio al 393-800-3000 che contenga il vostro nome. Ragazzi, non è necessario che sia il nome vero, se per caso
2: possiamo usare nomi fake.
1: Esatto, quello non
2: tanto
1: è.
2: Tanto io vi sento. Comunque.
1: Capito? Ecco, io mi sento già, mamma mia, mi sento già indagato.
0: Vedi, scusami, allora che andava benissimo questa, cioè.
1: Mi sento già, non l'ho fatto io, va bene? Non se, posso spiegare tutto.
0: Allora, 393-800-3000.
1: Nome.
2: Sì. Età
1: di nascita,
2: sì.
1: O età, esatto. Segno zodiacale e se avete la domanda anche chi riguarda.
2: Per esempio, tornerà da me,
1: esatto.
2: Mi ha tradito, mi sì. Ama.
1: Giovanni.
2: Giovanni
1: è stato con quella maledetta,
2: esatto.
0: Di Jessica, Lucia,
1: Jessica, cioè. Calcetto, che ho beccato sul telefono. Ok, quindi usate pure degli pseudonimi se è troppo personale,
2: certo.
1: Quello che volete farvi trattare, tanto non importa, è importante la data di nascita. E
2: carina la musica,
1: visto che roba, a me
0: mi sembra, che alla fine
1: ma a me ha messo un po' d'angoscia. Tutto più facile.
0: Allora aspettiamo i vostri messaggi, appunto, di
1: sì.
0: Tra virgolette prenotazione.
1: Stanno già fioccando, ragazzi. Ragazzi, la domanda è importante. La domanda,
0: sì,
1: okay?
0: Ok?
1: Perché poi lei giustamente userà le carte.
2: Vi leggo le carte,
1: certo,
2: ve le
1: capito?
2: Spiego, ve le leggo.
0: Dai, va bene, spiegale anche a noi.
1: Mi
0: che
1: raccomando,
0: siamo ignorantissimi a proposito.
1: Ripeto, sesso,
0: sì?
1: Amore e lavoro.
2: Lavoro.
1: Questi
0: sesso,
1: sono i tre argomenti che
2: triangoli
1: tratteremo.
2: Amorosi, amanti.
0: Sì? Oh mamma mia.
1: Capito?
0: Messo anche gli
1: occhiali. Adesso vuole andare lì, sì.
2: L'amante dell'amante.
1: Adesso gli occhiali da sole. Se lo so, partita poker.
0: Vabbè, sentiamo un disco, poi torniamo con voi e scopriremo
3: quali sono i vostri segreti.
1: Vai con l'ansia, vai.
0: Troppo.
1: Vai con l'ansia, sì.

0: Bello, è il disco degli ATB che si chiama 9pm su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i belli svegli. Allora, intanto, scusatemi, abbiamo chiamato il 118 perché Epis sulla parola sesso ha avuto un tracollo.
1: Cos'è successo? Scusa, ma... ma è una roba... Quindi... Allora, non si può usare quella parola lì.
0: No.
1: Quindi sarà sparagnaus, ok? Quindi lavoro, amore e sparagnaus. Okay. Vedete
0: voi? Nel frattempo, perché possiamo fare una...
1: Sentito queste botte che senti? Queste sì. Sono le carte. Senti, fai sentire il peso delle carte. Aia, okay, ragazzi, sì. La vostra verità è tutta racchiusa lì dentro.
0: E allora, Alessia, perché facciamo la prima girata?
1: Abbiamo scelto?
2: Sì.
1: Allora, chi abbiamo scelto?
2: Davide Leone, 44 anni. Uh-huh. Mia moglie mi ha tradito.
0: Porca miseria.
1: Quindi sparagnaus. Tra l'altro, cioè,
2: ma in realtà
1: amore e sparagnaus, un po' tutte e due. Allora, perché... quante carte si girano? Innanzitutto
2: allora,
1: spieghiamo la prassi.
2: Mettiamo il nome, quindi Davide, Davide.
1: Okay, quindi si sillaba il nome, quindi tante carte quante sono le lettere delle carte.
2: In teoria sotto il nome della moglie che non abbiamo.
1: Ok.
2: E poi le ultime finali, amore, quindi sono 5.
1: Ok.
2: Amore.
1: Re. E sono 5.
2: Perfetto, comunque è uscito già il segreto con la bugia e la falsità.
1: Porca miseria.
0: Allora. Che brutta notizia, Davide.
2: Il gattino è una lusinga ingannevole.
0: Sì, è quello attaccato
1: ai maroni, no? Papi, non è quello. Quella è l'amante. No, no.
0: Allora?
1: La moglie. No, però o lo facciamo bene. Allora.
2: Quindi già
1: è lusinga
2: ingannevole. Quindi ti lusingo, ma ti sto ingannando.
1: Questa è la moglie o è quello che succede?
2: È la moglie nei confronti di lui. Ha mentito.
1: Quindi, ok, capito. Per cui c'è qualcosa sotto.
2: Esatto. Poi abbiamo il militare. Il militare porta lo zainetto con i segreti.
1: Porca sì. Miseria.
2: Quindi segreti e bugia.
1: Ok.
2: In realtà esce.
1: Però...
2: Però esce persone in arrivo, per l'amore, quindi non è stato consumato.
1: Ah, c'è qualcosa in ballo.
0: Ma ancora niente.
1: Vabbè, sta chattando su Instagram,
2: esatto.
1: Ma chi non lo fa? Cioè,
0: vabbè.
1: Non è considerato.
0: Ma non è così grave.
1: Cioè,
0: no,
1: non è sparagnaus, giusto?
2: Però la carta della stanza, della camera da letto, quindi sparagnaus.
1: Sparagnaus.
2: Esatto. Non è venuta fuori.
1: Non c'è,
0: quindi niente lenzuola per il momento.
2: Il bambino,
1: c'è un bambino qua però.
2: Esatto.
1: Non vorrei che...
2: Perché è la nascita, qualcosa che nasce con tormento e sospiro, che porta trionfo e successo nella vita di lei perché si è riscoperta.
1: Okay. Quindi potrebbe non essere una cosa negativa.
2: Tutto platonico, è ottimo. Davide, sono perfette queste corna, sono platoniche.
1: Bah, fantastico, le corna platoniche, chi non le vorrebbe?
0: No, aspetta, il fatto che siano perfette mi lascia un po'...
1: No, perché
0: dubbioso.
1: Non l'ha tradito.
0: Ok, quindi
1: ha una relazione
0: questo...
1: in corso, ma che la sta facendo riscoprire come donna.
0: E quindi questo favorirà la loro di relazione.
1: Si spera.
2: Sì. Eciterà molto di più il matrimonio.
1: Ok.
0: Okay. Quindi spera molto di più il matrimonio.
1: Sì. Allora, posso chiederti, in questo caso la cartomante può anche dare un consiglio a Davide?
2: Assolutamente.
1: Ok, per cui cosa consigliamo a
2: Io
1: Davide?
2: Io consiglio di non controllare, di non indagare.
1: Anche io darei quel consiglio lì. È che una volta che ti ha messo la pulce, porca miseria, no?
2: Ma anche perché se si innamorasse di un altro andrebbe altrove. Quindi se resta lì, tienila.
1: Non possiamo dire a Davide, boh, apri Instagram e...
2: Io suggerirei a Davide invece di creare anche lui delle amicizie platoniche,
1: quindi,
2: alternative,
1: esatto, quello c'è.
2: Che possono aiutare, perché no?
1: Certo, quindi restiamo nel campo del niente sparagnaus. Però qualcosa che può accrescere il tuo ego, può nutrire il tuo ego come uomo e come donna dall'altra parte.
2: Super virtuale.
1: Fantastico. Okay. A me è piaciuto.
0: Io sentirei una canzone e poi salutiamo
1: Alessia. A me è un po' piaciuto che non era il mio, lo sai.
0: Lo sapevo, sei il solito, il peggiore.
1: Poi ti salutiamo, Alessia, resta qui.

0: quanto ci piaceva il disco di Milky, si chiamava Just the Way You Are, in questa nuova versione con David Guetta che abbiamo appena suonato sul disco radio.
1: Sono già innamorato di questo momento, Fabri, non possiamo farlo tutti i giorni.
0: Guarda,
1: Alessia,
0: mica solo tu, mica solo tu.
1: A fare una valanga di messaggi, ovviamente.
0: Sì, sì, sì, assolutamente.
1: Allora, abbiamo deciso che innanzitutto grazie Alessia.
2: Grazie a voi.
1: Se vogliono trovarti, ripetiamo il profilo Instagram.
2: Carte selvagge di Alessia Novena.
1: Ok, quindi molto facile.
2: Grazie.
1: Allora, ovviamente oggi per motivi di tempo abbiamo fatto una
0: girata, sì.
1: un messaggio.
2: Sì.
1: La prossima volta ci impegniamo a farne almeno due.
0: Sì.
1: Okay. Per cui se avete scritto oggi non ce l'avete fatta perché Alessia stava guardando e c'erano un sacco di messaggi interessanti.
0: Ma tantissimi.
2: Esatto. Quindi, ce ne sono molti carini.
1: Giovedì prossimo rifacciamo almeno un doppio giro, va bene?
2: Super volentieri, vi aspetto.
0: Sperando che non esca mai l'impiccato.
2: Non c'è nelle mie carte.
0: Non c'è? Non c'è.
2: No.
0: Ci sono tanti tipi di tarocchi,
2: sì,
0: diversi.
1: Per curiosità,
2: esatto,
1: c'è Agenzia delle Entrate nelle tue carte?
2: Ovviamente sì.
1: Perfetto, ecco, io non le farò mai allora, ok? Siamo a posto così.
0: Grazie Alessia.
1: Grazie mille, a giovedì prossimo.
2: Grazie, ciao.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Tacchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
4: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
5: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
6: Ma no, abbiamo finito qui, ragazzi.
7: No, oh, di già. No,
6: è già, eh sì, perché
7: io vado a casa
6: si chiude.
7: Cosa? A leggermi le carte da briscola. No, bellissimo, bellissimo.
6: Forse si possono girare anche quelle, sai?
7: Dipende, se hai un carico, sì.
6: Potrebbe essere che qualcuno le sappia leggere a mo' di tarocchi. Allora, siamo arrivati in fondo. Grazie, davvero grazie a tutti quelli che ci hanno scritto al 393-800-3000 o mandato note vocali. Ci sentiamo domani se volete, ma intanto grazie Marco in redazione.
7: Grazie Marco.
6: Grazie al fantastico Omar Fantini.
8: Grazie Omar.
6: Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi.
8: Grazie amico Fabri.
7: Scusa, e anche un grazie particolare a Davide.
6: Sì.
7: Qui abbiamo fatto le carte, che ha appena scritto: stasera vado dall'avvocato. A posto. Bene.
6: Ma no, era tutto positivo, più o meno.
7: Sì,
6: tutto
7: positivo. Era tutto platonico, ragazzi.
6: Era tutto platonico, va bene.
7: Dillo alla mamma, dillo all'avvocato.
6: Ci sentiamo domattina, come sempre, a partire dalle 6.
8: Ciao. Ciao.

10 su Disco Radio. Belli svegli, belli, belli come il sole. Un abbraccio forte che fosse arrivato a destinazione. A domani ragazzi, ciao ciao. Continuiamo il viaggio di questo giovedì 4 giugno che vedo, prevedo, intravedo essere meraviglioso per tutti gli ascoltatori. Quantomeno basta ascoltare Disco Radio per avere un po' più di energia, un po' più di entusiasmo e perché no, per viaggiare leggeri e liberi tra gli ostacoli della vita. Vabbè, vabbè dai, un po' di allegria ci basta. La novità di Calvin Harris e Jazzy, sono Olga, fino alle 13 sto con voi, si chiama Satisfy.

Calvin Harris e Jazzy con Satisfy. 10 e 4 minuti, buon giovedì, ben ritrovati, buongiorno a tutti. Ho portato un po' di polverina magica, stamattina serve, aspettate che ne spargo un po' nella vostra vita. Con questa polverina magica i problemi si ridimensioneranno, quindi sembreranno un po' più piccoli e riusciremo a guardare quella difficoltà da un'altra prospettiva, così da poterla risolvere prima. Quindi si punta verso la risoluzione del problema e non si sta nel problema. Ve ne metto ancora un pochino, perché nel caso può sempre servire. Voilà, tra poco Rhythmic History, subito Mark Ronson e Bruno Mars, Uptown Funk.

0: Loco Loco, 10-10 minuti, ci ritroviamo su Disco Radio tutte le mattinate, per sempre, come Olga, chi lo sa? Sicuramente in questo giovedì 4 giugno fino alle 13 sto qua. Allora, gesti d'amore, ce ne sono tanti, no? Ci sono tante dichiarazioni d'amore nel quotidiano che magari non sembrano neanche tali, quindi ci sono gesti, ci sono cose che chiediamo, ci sono parole che esprimono. Una grande dichiarazione d'amore, per esempio, è quando la mamma ti chiede al telefono: hai mangiato oggi? Cioè, tu hai 59 anni, vivi fuori casa da 40 e le dici: hai mangiato oggi, tesoro? Dichiarazioni d'amore, gesti d'amore, i più belli al 393-800-3000.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and Drop.
7: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
8: Dai, racconta.
9: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
8: Un altro malessere?
9: No, è tornata la candida.
8: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi.
12: Io lo faccio per proteggerti.
11: È un momento difficile e tu te ne vai.
12: Meritiamo di più, tutti e due.
11: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
12: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
13: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800-098-555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800-098-555.
14: Il locale simbolo del Lago Maggiore riapre le sue porte sotto le stelle. Sabato 6 giugno festeggiamo la grande inaugurazione estiva del Gilda a Castelletto Ticino. E per un inizio di stagione così travolgente, arriva il Disco Radio Party. In console, Matteo Epis, Edo Munari.

0: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
1: Scopri l'altra tratta del Trennino Rosso. Scopri il Trennino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
0: Trennino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
2: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto, vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia, Cavenago, Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45 spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventi CEM.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu!
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
10: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
11: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
10: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente. Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
11: Ok, hai vinto.
10: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
12: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
13: Disco Radio.
14: Dietro a frasi o gesti ci sono profonde dichiarazioni d'amore. Questo è un po' il tema di questa mattinata. Intanto Rhythmic History è una dichiarazione d'amore per la dance storica. Dal 2000 abbiamo gli ATC.
15: Rhythmic History.

0: 10:23 minuti su Disco Radio, Matt Sassari e Drew Love Bells con Provide For You. Il mood è, ci sono tanti modi per dire ti amo, per dire ti voglio bene. Ci sono parole, ci sono gesti che dimostrano un sentimento sincero e modi per dimostrare amore che valgono più di mille parole. Poi ognuno ha i suoi, ce ne raccontate uno, quello che usate voi o quello che ricevete da chi vi sta vicino, no? Che è il suo modo per dirvi, no?
1: Buonasera, io non sono particolarmente brava a cucinare e avevo degli amici a cena.
0: Allora, è un po' disturbato, ve lo sintetizzo io. La persona con cui mi sto frequentando la sera, sapendo che io non sono particolarmente brava a cucinare, avevo delle amiche a cena, ci ha preparato la cena, ha comprato il vino, insomma, capisci? Cioè, ha imbastito una serata di piacere per la sua dolce metà con le amiche, cioè, capisci? Io non ci sono, ma ci sono con te, no? Accudendoti. Benge Fede, dove e quando?

0: Disco Radio in questo bellissimo giovedì. Bibi Rexha, Faithless, bellissima perché così ho deciso. New Religion, 10-29 minuti. Visto che lui è un coccolone e un tenerone.
1: Stai parlando di me?
0: Sì. Ci sono tanti modi per dire ti amo. Ci sono tanti modi per dire ti voglio bene. Ovviamente dalla mamma potremmo citarne tantissimi, no? Hai
1: certo.
0: mangiato, chiama quando arrivi, copriti che fa freddo, cosa che ti senti dire anche a 79 anni. Quello che magari ricevi da chi ti sta vicino, cioè il suo modo per prendersi cura di te, può essere una cosa che fa o può essere una cosa che dice?
1: Ma secondo me, guarda, sui gesti e che anticipano spesso il bisogno di una persona, cioè dimostra tanto di quanto quella, la persona che è a fianco ti conosce.
0: Sei capito, no?
1: Ed quindi, è un gesto d'amore.
0: Certo, che ti conosce, fa quella cosa per te e solo per te, che tu sai essere importante per te nella semplicità. E vabbè, tutti svenuti qua.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Nel dettaglio cosa? Raccontatecelo. Intanto subito Francesco Di Bruno con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Buongiorno Olga, buongiorno a tutti. La Guardia di Finanza nel comune di Milano. Nel mirino ci sono le concessioni di spazi commerciali di prestigio, come ad esempio le pubblicità di noti film sul Palazzo della Rinascente, all'origine un esposto di Massimiliano Lisa, ora anche candidato sindaco. La procura ha riaperto il caso di Igor Squeo, il 33enne morto nel suo appartamento di Via Dalmazia a Milano nel giugno 2022 dopo un intervento della polizia. Indagati una dottoressa e sei poliziotti, 4 per omicidio preterintenzionale e 2 per falso ideologico. 4 persone sono rimaste ferite in 2 distinti episodi avvenuti a Milano e nell'Interland, a 2 passi da Crescenzago. Ha coltellato un nordafricano di 29 anni che ora è in codice rosso al Niguarda, 3 i feriti lievi invece a Cologno. Fuori dalla rianimazione il tifoso ferito nel derby, al derby di Torino, il padre ha commentato: siamo felici e ora speriamo nelle indagini. Lo sport, basket, semifinali, playoff, l'Olimpia si porta sul 2-1 contro Brescia dopo la vittoria di ieri per 93-68. E poi le notizie che arrivano dagli Stati Uniti con la Camera che ordina il ritiro dall'Iran a Trump, e anche 4 repubblicani hanno votato contro il presidente americano. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
2: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
3: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
4: Siamo gli articolo 31.
5: Ciao, sono Fabri Fibra.
6: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
7: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
8: Drop. Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone.
10: Only gone. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Chi si sveglia prima e ti prepara la colazione? Wow, parliamo di gesti d'amore e parole d'amore.

0: Il The Ghetto su Disco Radio con me, Olga, nel From Disco to Disco appena ascoltato. Ci sono parole e gesti che dimostrano un sentimento sincero, no? Sono tanti modi per dire ti amo, per dire ti voglio bene, e che valgono anche più di mille parole, ce ne raccontate uno, questo è un po' il tema. Può anche essere buongiorno, cioè per persone che per esempio non scrivono messaggi, non amano il telefono, il buongiorno veramente è un messaggio incredibile. L'amore può portare a gesti eclatanti, ma anche a tante piccole cose, no? Che nel quotidiano fanno piacere. Qui abbiamo Tom Holland che lancia la birra analcolica. Vi spiego, la star di Spider-Man, Tom Holland, ha creato una bevanda analcolica per la moglie Zendaya, che è astemia. L'attore ha rivelato che la sua celebre fidanzata è stata la sua musa ispiratrice dietro a questa nuova gamma di birre analcoliche che ha appena lanciato sul mercato. In pratica c'è un tema a lui molto caro, che è la dipendenza dall'alcol. Lui dice: io ho avuto questo problema per tanti anni, non riuscivo veramente a smettere. La svolta mi è arrivato qualche anno fa, nel 2022, per il Dry January. Vi ricordate che ne abbiamo parlato? Il mese in cui tu non devi bere alcolici. Ecco, vabbè, facciamo sto mese di totale astinenza, no, dagli alcolici. Ma si è reso conto in quel mese di quanto fosse grave la sua situazione. Si svegliava pensandoci, guardava l'orologio, aspettava, cioè, capite, è stato un mese complicatissimo, un'ossessione che stava davvero cambiando la sua vita, no, la sua salute, gli affetti più cari. Superare il primo anno da sobrio, dice, è stata una cosa complicatissima, ma adesso ce l'ho fatta. Sua moglie non beve alcolici, la mamma di lui ha detto: senti, perché non fai qualcosa di carino, appunto, visto che Zendaya non beve alcolici. Da qui è nata la birra analcolica che ha lanciato sul mercato. Quindi Tom Holland lancia la birra analcolica nata per amore di Zendaya, che è astemia. Mi sembra un bellissimo gesto d'amore questo.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
4: Voglia di correre e ritrovare le tue energie?
5: Passa da Globo Sport.
4: Per te la linea abbigliamento running Waikiki Run a prezzi incredibili.
5: Canotte uomo donna a solo 7,90 euro.
4: E t-shirt tecniche a solo 8,90 euro.
5: Tessuti leggeri, perfetti per i tuoi allenamenti.
4: Corri da Globo Sport.
5: Il tuo running al miglior prezzo.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: In questo giovedì, gesti d'amore, parole d'amore che in realtà non sono dichiaratamente d'amore, ma che nascondono insomma un bene profondo. Turn the lights off.

Abbiamo Merck & Cremon con Sad Story su Disco Radio. Ci sono parole, ci sono gesti che dimostrano davvero un sentimento sincero, no? Ci sono modi per dimostrare l'amore che valgono più, decisamente più di mille parole. Chiedere hai mangiato è una delle più profonde dichiarazioni d'amore. Mamma docet. Per esempio, cucinare il piatto preferito di qualcuno, magari non ti viene benissimo, però l'hai preparato, sai che è il piatto preferito della tua dolce metà, è sicuramente un gesto d'amore. Preparare la borsa da portare a scuola o al lavoro, o la schiscetta, per esempio, per la dolce metà, non è un grande gesto d'amore, sì che lo è. Sono le 11. Disco Radio. Il messaggio sei arrivato. Cioè, capisci? Quando è un messaggio che è un comportamento che rientra nella categoria di un grande gesto, no? Che spesso vale molto più di un ti amo, per esempio, buttato lì e ripetuto nell'arco della giornata più e più volte. Questo perché la notizia di base è quella di il famoso attore Tom Holland, che ha creato delle birre analcoliche che vende sul mercato per la moglie Zendaya, che di fatto è astemia. Dice: guarda, si brindava sempre insieme, lei era lì che ci guardava con la sua acquetta, vediamo se con la birra alcolica il brindisi la coinvolge di più. La novità si chiama I'm Moving to the Sun.

questa si chiama I'm Moving to the Sun. Hugel, Himmel, Angel, Ultra Latte. Ci piace, il mood è direzione luce, che è un po' come dire segui la verità, porta la verità nella vita, no? Porta l'amore. A proposito di amore, mi sono fermato per scriverti, perché come si dice, verba volant scritto manent, le parole buone non le scritte rimangono. Io non amo più nessuno, mai più. Quando mi ero innamorato, trattavo la mia lei come una regina, il messaggio è molto bello, insomma facevo tutto per lei, mi sono accorto troppo tardi che lei se ne stava approfittando e niente, poi insomma, da allora voglio bene solo a me. Ma se tu volessi bene solo a te, non chiuderesti le porte all'amore? Liberati e delusione.

Fabulous di Mika alle 11:10 minuti. Allora, riferimento, so che abbiamo ascoltatori, è normale che sia che sono in una fase di disillusione amorosa, delusioni grosse, anche dolorose, perché poi è una storia che finisce veramente, ragazza, è un lutto da elaborare nel tempo, a volte negli anni. Però, come dicevano nel bellissimo libro Il Piccolo Principe, è una follia odiare tutte le rose perché una spina ti ha punto. Quindi rigeneratevi, trovate il tempo per stare nel vostro bozzolo, però poi riapritevi alla vita e all'amore.

0: 22.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatre, come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
4: Allora? Hai deciso davvero?
3: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
12: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Discoradio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
13: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
15: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
16: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
17: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
18: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
17: Wow, lo dirai anche tu!
19: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
20: Disco Radio.
0: Sapete cosa facciamo adesso? Adesso ci godiamo letteralmente questa hit che ha fatto la storia del ritmo. Mollate tutto, abbassate i finestrini, cantate la squarciagola. I Blackwood al 98.

radio, 11:22 minuti. Adoro questa Best One You Know con Kygo, con Carter Faith. Mi trasmette un'energia meravigliosa sempre. Sentite, visto che il weekend si avvicina, io vi porterei sul lago a vedere le stelle ballando la nostra musica. Infatti sabato sera vi aspetta la grande inaugurazione estiva del Gilda di Castelletto Ticino. Sono sicura che è un locale che conoscete tutti praticamente. Ecco, si inaugura con il nostro disco Radio Party. In console Matteo Epis, Edu Munari, la Vale Guidi, pronti a farci ballare in una serata veramente scoppiettante. Sabato sera, inaugurazione estiva al Gilda di Castelletto Ticino con il nostro disco Radio Party. Per chi volesse una serata veramente speciale, spensierata. Le nostre hit continuano nel viaggio di questa mattinata. Abbiamo scelto Calvin Harris, Casey Bian. Abbiamo Release the Pressure.

0: Naxos con Barbara Streisand. Prova a dirlo tu, Francesco. Vediamo se ti viene meglio di me. Barbara Streisand.
1: Barbara Streisand.
0: Va bene. Senti, chiudiamo la tematica legata ai gesti, alle parole d'amore che non sono d'amore, possono essere infiniti. Traduce così il suo messaggio Anna. Dal preparare qualcosa, regalo inaspettato, ma anche parole, no? Semplici, che però dietro hanno ovviamente un mondo. Passiamo alle gite, perché giovedì è gite su Disco Radio. Panini pronti nella carta stagnola, li preparo sempre io per tutti. Ovviamente tu sai che sono tutti quanti vegetal style. Detto questo, perché ci tengo alla vostra salute e vi voglio bene, andiamo alla scoperta del territorio. Cosa non si può non vedere dalle tue parti, Francesco?
1: No, più che quello volevo chiederti di mettere il Billy anche nella sacca.
0: Il Billy, ma c'è ancora secondo te il Billy?
1: Ma magari l'arancia. Buono.
0: L'arancia, chissà, sarebbe bello però riassaggiarlo, chissà se ritroveremmo quel sapore lì, non so.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
3: Disco Radio.
0: Per noi su Disco Radio l'attualità di Link è fondamentale con il nostro Francesco Di Bruno, buongiorno.
1: Buongiorno Olga, buongiorno a tutti. Inchiesta sulla Galleria di Milano, la Guardia di Finanza indaga sulle concessioni di Dior e Montblanc, ma anche sui maxi eventi della Rinascente per i film su Michael e Il Diavolo Veste Prada 2. All'origine un esposto di Massimiliano Lisa, ora anche candidato sindaco. Al via il processo per l'omicidio di Pamela Genini, l'ex Gianluca Soncin accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, dalla crudeltà e dalla premeditazione rischia l'ergastolo. Francesco Dolci non ammesso dai giudici come parte civile, la sentenza nel pomeriggio. Quattro persone sono rimaste ferite in due distinti episodi avvenuti a Milano nell'Interland, a due passi da Crescenzago. Ha coltellato un nordafricano di 29 anni, ora in codice rosso al Niguarda, tre feriti lievi invece a Cologno. E poi veniamo allo sport, partiamo dal basket. Semifinali playoff, l'Olimpia si porta sul 2-1 contro Brescia dopo la vittoria di ieri per 93-68 al Forum. E poi la situazione in Medio Oriente, sentiamo qualcosa in più dal direttore Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Come sempre accaduti in questi 100 giorni, le notizie di un'ora prima sembrano ingiallire subito dopo 60 minuti. Vi parlavo della prospettiva di una tregua che duri. È arrivata la notizia che questa notte è stato ucciso un casco blu delle Nazioni Unite, dell'UNIFIL, in Libano. Un episodio, certo. Non è invece un episodio quello che è il discorso di cui sono state diffuse alcune parole di Mojtaba Khamenei, il nuovo leader, la guida spirituale iraniana, che parla di sconfitta bruciante per Stati Uniti e Israele. E certo non sono queste le prospettive migliori per quanto riguarda una pacificazione o perlomeno un cessate il fuoco solido. Ma è anche vero che ieri Trump si era spinto fino a dire voglio incontrare il giovane Khamenei, anche se poi ha fatto alcuni apprezzamenti sul fatto che proprio a seguito dei bombardamenti americani e israeliani forse il suo corpo non è più al completo, come dire, ha avuto delle mutilazioni. Ma questo è Trump e quell'altro è Khamenei, che deve parlare a una nazione che è disorientata ed era divisa, non dimentichiamolo, prima degli attacchi iniziati il 28 di febbraio. Ma questa è la situazione. E intanto la prospettiva, se mi posso permettere, anche con queste ultime notizie, volge più alla possibilità di una tregua lunga, di una pace. Ma vedremo.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Venerdì 5 giugno passata di Puglia a Rosso Gargano 690 grammi a 75 centesimi. Sabato 6, detersivo muschio bianco Chantecler 3x28 lavaggi a 5 euro.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Buon giovedì. posti vicino a casa vostra che non possono essere visti. Andiamo in gita tra poco.

0: Disco Radio come Olga From Disco to Disco ci ha accompagnato fino qui con quattro hit le più ritmate suonate senza alcuna interruzione. Ancora i suoni di questa Free Your Mind di Prospa e di Cloni, prima Jack Floyd, Albi, Tiny Tempa. Andiamo subito in gita nel borgo delle ciabatte. Questo paesino in passato aveva tanti ciabattini all'opera, al punto tale che il suo stesso nome venne associato proprio a questa forma di artigianato. È un posto di origine medievale, incantevole, si trova in Lombardia, più precisamente nell'Oltrepò Pavese. Andiamo a Zavattarello, lo conoscete? È conosciuto proprio come il borgo delle ciabatte nel nostro paese. Lì infatti questo antico mestiere era più diffuso, tant'è che la traduzione latina, che era Zavattarellum, significa proprio luogo dove si confezionano le ciabatte. Oggi la figura del ciabattino è scomparsa, ma è purtroppo peccato, ma passeggiando per le antiche vie sarà facile insomma immaginare queste botteghe dove vivevano e lavoravano i ciabattai. Si può visitare anche il magazzino dei ricordi, che è un museo in cui sono ricostruiti gli antichi mestieri. Il ciabattino sicuramente, ma anche il sarto, c'è l'officina di un fabbro, c'è quella del maniscalco. È abitato da meno di 900 persone, sta su una collina a 60 metri d'altezza, quindi non serve neanche camminare più di tanto, con questa maestosa fortezza che è il Castello dal Verme, che domina il paese. Un castello molto particolare, costruito in pietra, queste mura spesse 4 metri, come facevano una volta i castelli, ragazzi. Incredibile complesso architettonico formato da più di 40 stanze, oggi studiato da chi costruisce fortezze medievali, da chi studia fortezze medievali. E dalla terrazza c'è un panorama tra lì, la natura, le campagne, i boschi circostanti, che spostatevi tutti. Comunque Zavattarello fa parte dei borghi più belli d'Italia e passeggiare per le sue stradine fa respirare tutta la storia medievale che questo posto emana. Quindi se volete farvi un giro come gita anche settimanale, vi ritagliate una giornata libera e ci andate, così non c'è magari il traffico o la confusione nel weekend, Zavattarello, il borgo delle ciabatte, potrebbe fare al caso vostro. Da Italian Optiker è arrivata l'attesissima promo estiva. Fino al 30 giugno, se acquisti due paia di occhiali da vista o da sole, il meno caro te lo regala Italian Optic. Approfittane da solo o condividi la promo con chi vuoi. Italian Optic, 17 punti vendita in Lombardia. Trova il più vicino sul sito, che è italianoptic.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Buon giovedì, si viaggia, si lavora, insomma si preparano cose ascoltando l'appuntamento del From Disco to Disco con me, Olga. 4 hit, Talk to You.

0: doppiata Madonna Sabrina Carpenter. Risultate questa Bring Your Love. Diciamo che Madonna è sempre riconoscibilissima in questa hit che mi piace e che mi rimanda molto ai suoi primi lavori. Allora, un normale giovedì 4 giugno, ci sono cose particolari che accadono durante la pausa pranzo. Vediamo.
1: Ciao Olga, mamana da Pavia. Sto andando a pranzo con delle amiche di un'epoca passata, ma tanto tanto care e dolci, non vedo l'ora di rivederle.
0: Bello.
1: Ciao Olga, un abbraccio a tutti.
0: Divertitevi allora, eh? Buon pranzo. È mezzogiorno. Disco Radio. Quelle reunion, poi ci sono persone, quelle classiche persone che a cui vuoi bene, non le vedi una volta ogni 25 anni, però è come se fosse ieri, come se non fosse passato del tempo, è bello condividere, insomma c'è un affetto sincero che vi lega, magari proprio così. Per tanti altri, una normalissima pausa pranzo con colleghi, con amici, con la famiglia, con chi vi pare piace, da soli magari lì a sgranocchiare cose sul posto di lavoro. Io vi accompagno, non siete soli, la musica è sempre presente, loro sono amici su e giù dal palco, Martin Garrix, Ed Sheeran, la novità e la loro Repeat It.

Questo è The Sheeran Repeat It. Ne è passato di tempo da quando The Sheeran ha iniziato la sua carriera cantando nelle metropolitane di Londra. Tra le cose curiose che lo riguardano, cioè che lui ha dato i nomi alle sue chitarre. Io, ad esempio, ho dato il nome, ogni mia macchina ha un nome, questa si chiama Liquirizia perché è nera. Penso che anche voi abbiate, no, dato nome alla moto, alla macchina, alla bici, una cosa carina che si fa. E poi ama molto il ketchup, buono il ketchup. Years and Years, leggeri oggi, no ketchup, grazie, con King.

0: Wait con Bob Sinclair e con Kaisa. Bob Sinclair, adoro quest'uomo, meraviglioso. Tra l'altro lui, prima di diventare un'icona della musica house mondiale, è partito come grande appassionato di pop. Non so se ancora oggi mantiene questa passione, però lui così ha iniziato. E poi, nonostante l'immagine a Playboy, che è un termine che usava molto mia nonna, Playboy, e i continui viaggi per i club in tutto il mondo, lui ama la famiglia, ama i figli, dedica loro tantissimo tempo, come anche i social mostrano. Non sempre i social mostrano in realtà, però il legame meraviglioso arriva anche da lì, insomma, anche dalla sua pagina Instagram. Anche noi siamo su Instagram, cercateci.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: Il locale simbolo del Lago Maggiore riapre le sue porte sotto le stelle. Sabato 6 giugno festeggiamo la grande inaugurazione estiva del Gilda a Castelletto Ticino. E per un inizio di stagione così travolgente arriva il Disco Radio Party. In console Matteo Epis, Edo Munari e Valentina

0: che stavate aspettando?
1: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
2: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
1: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
2: Eh?
1: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
2: Ok, hai vinto.
1: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare? Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro. Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
3: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il Trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
1: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
4: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto. Vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia, Cavenago, Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45, spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventi CEM.it.
5: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow.
8: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'open day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143 Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
10: Disco Radio.
11: Eccoci qua, buon pranzo. Vi auguriamo buon pranzo con la Danza Storica. Ogni sera, se volete, dalle 21 per un'ora c'è un viaggio meraviglioso che vi aspetta. Adesso ci godiamo questo, dal 90 ai 6 e a. Ritmiche.

Fresca, mezzogiorno e 20 minuti, perché non ci dimentichiamo certo di chi si muove nella pausa pranzo. Allora, c'è chi da qualche mese è corso ai ripari, diciamo, si è iscritto in palestra, si è iniziato a correre, a camminare come un pa, perché comunque l'estate si avvicina e fa piacere, gli abiti si alleggeriscono nel vedersi, no? Cioè, comodi nel proprio corpo. Saluto le palestre che sono all'ascolto, saluto chi tramite app cammina, si muove ascoltandoci come sempre. Ci siamo, siamo perfetti anche per questo. Poi secondo me il nostro mood dinamico, anche se uno un po' pigrino, magari ha un lavoro piuttosto sedentario perché viaggia molto e ci ascolta, secondo me comunque le vostre cellule ballano anche da fermi, almeno lo spero. Asher, cioè yeah.

0: Bizarre, Alok, Faithless, Sam Harper, Alex Christensen, cioè tutti loro in questa hit, una bella collaborazione che nasce insomma dall'unione di più suoni, più mood diversi. Ogni volta che io sento poi Club Bizarre, come mi viene da pensare a un profumo che avevo da ragazzina, proprio una bambina più ragazzina, profumo anni 80-90, il Bizarre, ve lo ricordate? Che era azzurro, aveva quella forma tutta un po' sagomata, particolare. Vabbè, io da qualche parte forse ce l'ho ancora, perché poi non li usavo, li conservavo, ero così da piccola, io conservavo le cose.
1: Let's go! Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
0: Abbiamo scelto quattro hit, le più ritmate, senza interruzioni. Come iniziamo? Da Closure, D.O.D.

figli di Pitagora su Disco Radio, Gabri Ponte, Little Tony del From Disco to Disco appena ascoltato. Viviamo nel paese della moda, del buon cibo, delle meraviglie. Ah, elenco solo le cose belle, ragazzi. Vabbè, tanto le cose brutte possiamo elencarle tutte facilmente. Dell'arte, della bellezza. C'è una cosa nella quale siamo veramente forti a livello mondiale. Siamo il terzo paese al mondo che detiene questo primato. Pensate che l'Italia risulta essere il terzo paese al mondo più infedele. Sì, superato solo da Thailandia e Danimarca. Danimarca, tra l'altro, leader mondiale nella sostenibilità, però a quanto pare in quanto a relazioni e fedeltà non sono messi benissimo. Secondo quanto rivela da diverse indagini internazionali. Allora, l'indagine dice che, attenzione alle percentuali, perché veramente, ragazzi, scoppia tutto qua. Il 45% degli italiani tradisce il proprio partner. E il 49% di questi pensa che si possa tradire pur restando innamorati di chi sia vicino. Allora, in soldoni, il 45%.

5% degli italiani tradisce vuol dire che una persona su due tradisce il proprio partner, eh? E immagino valga anche chi ha tradito in passato, chi è stato magari già tradito, perché sennò la percentuale è esagerata, no? 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
4: Quindi, secondo questa indagine, un italiano su due tradisce il proprio partner. Secondo le mie indagini di mercato personale, è una percentuale troppo alta. Mi sembra veramente eccessivo. Secondo voi?

0: sia David Guetta con Awake Tonight. Attenzione, ha lanciato la bomba. Secondo questa ricerca, l'Italia risulta essere il terzo paese più infedele al mondo. Il 45% degli italiani tradisce il proprio partner, quindi una persona su due. Secondo me non è vero. Secondo me è il 45% degli italiani almeno una volta tradito, o è stato tradito, o sta tradendo. Questo sì, altrimenti veramente, raga. Cioè, guardiamoci nelle palle degli occhi, io e voi.
1: Scusa, Olga, ma se un italiano su due vuol dire che in ogni coppia uno dei due tradisce. Sì, mi sembra un po' tanto. Ed è terrificante se fosse veramente così.
0: O altrimenti nella stessa coppia entrambi tradiscono e in altre coppie entrambi sono fedeli. Anche questa dinamica qua è un pochino più rassicurante. Per me lo è. Serberita ora intanto.

0: Side si chiama Jacksony su Disco Radio, un bel ritmo che ci porta diretti dal nostro Don. Sono curiosissima, Don, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Di sapere cosa ne pensi tu.
1: Dimmi.
0: Secondo questa ricerca, l'Italia è il terzo paese al mondo più infedele. Può essere che una persona su due tradisca proprio partner?
1: Beh, questa è una notizia che più o meno tutti gli anni riciccia fuori. E la cosa che mi sento di dirti, io non sono un traditore perché non riesco a stare bene con me stesso. Non per lei o chiunque sia stata la mia partner sempre, io non tradisco in generale. Ma poi credo che quando si faccia un tradimento la cosa importante è non confidarlo. Perché se hai sbagliato e stai male tu e non riesci a stare bene in casa, è giusto che quello che sta male sei tu. Non confidarlo a lui o a lei, perché sennò fai stare male l'altro.
0: Ah, devo dichiararlo, volte. Però certo. Confidarlo agli amici, quella roba lì.
1: Ma no, è ancora peggio, ma... E l'uno è uno.
0: Disco Radio. Guarda, Don, che spesso gli amici sono, passami il termine, complici, però c'è sempre qualcuno che sa, perché l'amica sa, perché l'amico sa, cioè queste cose comunque si sanno. Amici solitamente le conoscono. No, io non andavo a sindacare il tradimento, che voglio dire, di tutto abbiamo già detto, ma che uno su due in Italia tradisca secondo me è sbagliato.
1: È un po' too much.
0: Poi dici? Se fai questa ricerca in un sito di incontri, magari sì, se la fai a cielo aperto, guarda sul posto di lavoro, cioè mi faccio le mie analisi in base alla mia esperienza, mi sembra un po' troppo.
1: Io invece potrei dirti che potrebbe anche starci, ma vi ripeto, l'importante, ragazzi, è che capiate da quale parte volete stare e che se fate le cose non dovete fare soffrire nessuno, né voi stessi né gli altri.
0: Però chi tradisce un po' fa soffrire.
1: Fa un po' schifo. C'è la novità, è Better Times.
0: Domani.
1: Ciao.
0: Facciamo tutti schifo, no?

0: Vabbè ragazzi, insomma, che siate stati traditi o meno, arriveranno giorni migliori. Better Times, il titolo della novità, Robbie Schulz e Bars.
1: Il tradimento, sì, non dichiararlo, ma adesso Don Cash su Disco Radio, devi ascoltarlo.
0: Bello, bello, questo inizio con la rima mi piace sempre di più.
2: Bravo Don, che c'è? Di rispetto, la pensi come me proprio. Io proprio a questione di rispetto non riuscirei mai, mai a tradire. Oh. Io ho sempre chiuso un rapporto e ne ho aperto un altro. Bravo. Ma io il tradimento non lo sopporto.
0: Basta, basta, allora facciamo, mettiamo un punto, punto.
3: Ciao. Ciao. Sono di Bergamo, sì? E ho la conferma che purtroppo la cosa è vera.
0: È vera, così è, succede ragazzi. Adesso però possiamo mettere un punto alla questione tradimenti.
4: Don Cash, sono sempre io, Super Omar di Alba.
0: Si sente.
4: E ti dice che è luna, è luna, è luna con Don Cash. Woo, è giovedì, woo!
0: C'è dell'entusiasmo. Vabbè ragazzi, top e flop sarà la giornata di oggi, vai.
5: Ciao Don, eccoli. Sono Simon de Medusa e questa è la nostra nuova hit.
0: Eccola qui. Can we stay

0: Flavor Fisher e Tuzendai. Allora, come direbbe il Dughi, o avrebbe detto il Dughi, animali! Lo zio Don Cash in radio, buon giovedon, 13 e 11 minuti. Parliamo di questo, di animali. Oggi voglio calarmi insieme a voi nel mondo degli animali e voglio sapere, visto che l'episodio di giovedì è dedicato al top e al flop, qual è l'animale top e qual è l'animale flop. E nel mondo animale vale tutto, quindi può essere top il pavone, l'elefante, il cane, il gatto, e può essere flop anche la zanzara.
1: E ma la zanzara è un insetto, non è un animale.
0: No, vale tutto quello che fa parte del pianeta, nel mondo animale, insettifero, vale tutto. Top e flop, qual è il tuo animale preferito? Quello che è proprio schifo, quando lo vedo mi vengono tutti i brividi fino alla schiena e i capelli che non c'ho più.
2: E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh. E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh.
3: Disco Radio.
4: Partiamo con i nostri tre recensori quotidiani. Sì. Forse non lo sapevate, ma il celebre cantante italiano, dopo il grande successo di Aura non c'è, aveva provato a lanciare una sua linea di orologi, che però fu un fallimento. Il nome era Necrologio.
5: Beh.
4: Boh.
5: Beh.
4: Era bellino, eh.
5: Molto bene, molto
4: diciamo
5: bene.
4: Che era un modello particolare perché aveva le ore contate.
5: Cioè.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
7: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
9: Allora? Hai deciso davvero?
8: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
9: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
8: Convenienza, consulenza e vicinanza.
10: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
11: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
12: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, è a soli €139,90. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
14: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
15: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
14: Auto Wow, lo dirai anche tu!
16: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto, vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia a Cavenago Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45 spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventi CEM.
17: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
18: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
19: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
20: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
21: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
0: Disco Radio. Animale top e animale flop, quello che più ti piace, quello che più di tutti vi dà fastidio, zanzare comprese, al 393-800-3000. E mentre me lo raccontate, vi porto indietro nel tempo sulle ali della musica, all'estate di Alexia con The Summer is Crazy.
22: Make History.

BDS insieme a Suga, si chiama Swim. 13:23 in questo momento, giovedonna, il 4 giugno. Allora ragazzi, mi state raccontando quali sono gli animali che amate di più e quelli che amate di meno. Lo sapete che in questi giorni c'è stato un gran tam tam parlando di pavoni. Adesso non è per pavoneggiarsi, ma a Milano, per l'esattezza Quinto Romano, arrivano i pavoni nel quartiere che ci sono da anni, e mentre qualcun altro si lamenta, da loro sono liberi e ne vanno molto orgogliosi. E allora qual è l'animale top e l'animale flop? Ilaria dice: io amo cani e gatti, ma detesto le zanzare e tutti gli insetti vari. Vabbè, Ilaria, credo che moltissimi di noi. Poi c'è Luca dalla provincia di Milano al 393 800 3000. Ciao Don Cash, ciao Disco Radio. Da sempre sono amante dei serpenti, ma mi prendono per folle. La mia passione è iniziata con il mio primo iguana, regalato da mio padre quando avevo 7 anni. Ah, però la devi essere sensibile a un fascino particolare. Ad esempio Mauro Picotto è uno molto sensibile al fascino di iguana, komodo. Per questo i suoi singoli hanno quei titoli. Arriva Dracula di Jimmy Impala.

0: problemi non sono mai dedico. Come dici, e poi mi ci dedico. E le cose che faccio le dedico agli altri. Disco Radio è la radio del party. The Bausa Magnetic, 13.30, giovedì 4 giugno. Benvenuti nella family con lo zio Don Cash. A tutti quelli che sono qui con noi.
1: Ciao Don Cash, sono Alessandro da Arzago.
0: Ciao Ale. Mi state raccontando qual è l'animale top e l'animale flop. Quello che vi piace di più, quello che vi piace di meno. Al 393 800 3000. Benvenuti in famiglia.
2: E adesso

0: aspetto.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Venerdì 5 giugno passata di Puglia Rosso Gargano 690 grammi a 75 centesimi. Sabato 6 detersivo Muschio Bianco Chantecler 3 per 28 lavaggi a 5 euro.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Il top e il flop, in questo caso parlando di animali, quelli che amate, quelli che non vi piacciono proprio, il nostro numero, e partiamo con 4 hit senza interruzione, tutte top.
4: Disco Radio!

E tocca a Harvey la versione remix, l'onore e l'onere di chiudere le nostre quattro hit senza interruzione. Le bugie non ci piacciono affatto, ma in questo caso, chiamandosi Lie to Me, sono delle bugie che suonano molto bene. Abbiamo aperto la nostra giornata parlando di bugie nell'argomento tradimenti, e adesso una cosa che non ci tradisce mai sono gli animali. Come non ci tradisce la zanzara, perché la zanzara puntualmente arriva.

0: Guarda, in questa stagione ritorna e infatti è detestatissima. Vi ho chiesto tra animali compresi cavalli, elefanti, dinosauri e zanzare quali sono i legati ai pavoni che vanno in giro. Quinto Romano, come Punta Marina, è una colonia di pavoni all'interno del proprio quartiere. Però mentre a Punta Marina è successo un grandissimo casino in questi giorni, tutti indignati, mandatevi via, siamo assaliti, sembrano le cavallette, dall'altra parte invece qui a Milano, a Quinto Romano, si rigodono, cioè li vedono passeggiare come se fossero degli amabili gattini di quartiere, se li coccolano e poi sono belli, cioè... si pavoneggiano. E questo è triste, per essendo dei pavoni, però si pavoneggiano. E allora, animale top, animale flop. Ciao.
1: Don Cash, sono sempre Omar di Alba.
0: Ciao Omar.
1: Allora, l'animale top, secondo me, è il cane.
0: Ok.
1: Che il cane è molto affettuoso, tutto certo. Quanto. Secondo me l'animale flop è il gatto.
0: Perché?
1: Perché non mi piace. Ciao.
0: De gustibus non disputando messe, però essendo un gattaro questa cosa, che cosa hai detto?
2: Va ciao, bene. Don. Ciao. Guarda, a me proprio sì. Per eccellenza mi piace il cavallo.
0: Il cavallo.
2: Ma bene o male tutti gli animali, perché sai com'è? Tra bestie ci capiamo.
0: Bravo.
2: Io e loro ci capiamo, essendo bestie entrambi. Ciao.
0: Guardate che l'animale più sbagliato sul pianeta Terra siamo noi esseri umani, eh? Cioè noi siamo l'animale che non ci doveva essere, perché in mano a tutti gli altri animali il pianeta sarebbe durato secoli e secoli e secoli, non l'avrebbero mai devastato, poi siamo arrivati noi. Hai visto? Faccio questo, faccio quello. Prima avevamo tutto ed eravamo convinti di non avere niente, adesso che invece abbiamo tutto, praticamente non c'è rimasto più nulla se non gli animali meravigliosi.
3: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
4: Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
3: È arrivato il tempo delle 4 hit senza alcuna interruzione in casa Disco Radio con Don Cash. Voi continuate a dirmi il vostro animale preferito e quello che vi piace un po' meno al nostro numero. Ci sono Alok e Khalid.

0: melodia che abbiamo ripreso e ripreso negli anni. Frido e DJ Catch. 13:52, animali che amate, animali che non amate affatto.
1: Ciao Don Cash. Salve. Giuseppe da Milano.
0: Buon salve.
1: Animale che adoro, i gatti, ne ho tre a casa. Oh. Artù, Ariel e Freddy.
0: Okay.
1: Animale che non mi piace tantissimo, il serpente. Ah. E comunque per quanto riguarda i pavoni in via Quinto Romano, io vado lì, ci lavoro perché vado a consegnare i pasti nelle scuole, lì c'è l'Airaghi come scuola.
0: Okay.
1: E li conosco benissimo perché ci entro dentro col furgone, loro sono lì tranquilli, ma sono fantastici.
0: Vedi.
1: Sono bellissimi.
0: Vedi.
1: È pieno, è veramente pieno, però sono veramente belli. Sì, i proprietari delle case lì vicino hanno fatto un casino un paio di anni fa, ma è giusto che siano liberi, è giustissimo.
0: Vedi. Cioè ragazzi, se avete la fortuna di stare in un posto dove gli animali trovano piede, soprattutto animali belli come può essere un pavone, vuol dire che state in un bel posto dove anche gli animali riescono a vivere e convivere. E allora cerchiamo di sorridere e godiamoci lo spettacolo. C'è Lady Gaga.

0: siate timidi, don't be so shy, humani. E allora ragazzi, non siate timidi, raccontate con la vostra voce gli animali che più amate e quelli che invece non vi piacciono affatto. Amo i cani come Scooby-Doo, detesto i ragni, Christian. Tania da Marcallo, bellissima la foto con un gatto, serve spiegarti quale animale mi piace, il gatto.
1: Andate. Ciao donna, Giussi da Milano.
0: Ciao,
1: sono tornata, mi sei mancato, ero in ferie, a casa con la febbre. Specifichiamo.
0: Mi spiace.
1: Comunque il mio animale preferito è la pantera nera, perché trovo che sia molto affine a me come carattere. E l'animale che odio di più in assoluto è l'essere umano. Perché veramente, ragazzi, qua meritiamo l'estinzione, compresa me.
0: Hai capito? Sono totalmente d'accordo con te.
2: Ciao Don.
0: Ciao.
2: Sono un amante di tutti gli animali.
0: Okay.
2: Cani, gatti, che ho. Pappagalli, ho anche quello. Ho tre draghi barbuti, di cui uno è stato interessante e tra poco dovrebbe farmi le uova. Ne ho tanti di animali, anche gechi di varie specie. Gli animali li amo tutti, dal primo all'ultimo. Non esiste uno bello e non esiste uno brutto.
0: Vabbè. Ciao, da. Ma manco le zanzare?
3: Sono Francesca da Villafranca d'Asti. Allora, io abito in un posto meraviglioso, circondata di caprioli, leprotti, cinghiali, di tutto e di più.
0: Capito.
3: Anche le rane, perché c'ho un laghetto dietro casa.
0: Vedi, poi c'è la gente che si lamenta per i pavoni.
4: Siamo sole. Il mio orologio indica le 14.
0: Potrebbe
4: no,
0: essere.
4: No, non sono le 14. No. Sono le 2, le 2, le 2, 2, 2.
5: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
6: Disco Radio.
0: Beh, le 2 e 22 secondi.
6: Disco.
0: Scusate se è poco. Bentornati in casa Disco Radio. Se siete ritornati, se eravate già qui, avete capito, stiamo parlando di top e flop. La prima parte è dedicata agli animali, quelli che più ci piacciono e quelli che ci piacciono meno. E adesso parleremo invece di tecnologia. E la prima parte tecnologica è legata agli animali. Ma prima di tutto questo c'è la sigla live. Dovete essere velocissimi, perché avete solo 60 secondi per rispondere a una domanda specifica. I più veloci entrano nella sigla. Il numero è sempre il 393 800 3000. Salvalo, mettilo lì sul telefonino. E partiamo con la novità musicale. Calvin Harris. Is a Jeezy con Satisfied.

0: Satisfy, Calvin Harris e Jeezy. 4 minuti trascorsi dopo le 14, quindi sono quasi le 2, quasi, quasi.
1: Ti rendi conto che sono quasi le 2, le 2.
2: Sono le 2, le 2, le 2, le 2, le 2. Ciao, Daniela da Sabriano.
0: Ciao a tutti i nostri amici e le nostre amiche che sono con noi. Adesso mettiamo una pausa all'argomento animali, l'animale top e flop, ma rimaniamo lì perché c'è la sigla. Dammi tre. Attraversando il top e il flop parleremo fra un attimo di tecnologia anche legata ai nostri cuccioli a quattro zampe, ma voglio sapere qual è la parte che detestate della tecnologia. Avete 60 secondi di tempo adesso per dirmi la parte flop, quindi odio la tecnologia quando devo fare la mail, quando devo fare le fatture. Qual è quella parte tecnologica che proprio, mamma mia, se la posso evitare? Vi dico una parola a caso, speed. Scrivimelo qui, Ben, scrivimi speed, brividino. Paurina, circolino. Insomma, fate come vi pare. Se dico tecnologia che detesti, qual è quella parte della tecnologia che non ti piace proprio? Dai social fino alle fatture. 393 800 3000 ai 60 secondi, da adesso. Disco Radio.

0: la parte che detestate della tecnologia. Loco loco, quindi impazzisco quando. Messaggio anonimo, quando la stampante non va, praticamente sempre.
1: Ciao Don, io non ho capito ancora come si usa il portale del Renfri. Cioè, lo faccio poche volte, raramente, e non ho ancora capito. Ogni volta devo andare a cercare come funziona.
0: Io ho già perso lo speed, l'ho dovuto rifare tre volte. Vabbè, 393-800-3000, ragazzi, se dico tecnologia, qual è la parte della tecnologia che più di tutti vi fa accaponare la pelle? Avete ancora 60 secondi al 393-800-3000.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Il locale simbolo del Lago Maggiore riapre le sue porte sotto le stelle. Sabato 6 giugno festeggiamo la grande inaugurazione estiva del Gilda a Castelletto Ticino. E per un inizio di stagione così travolgente arriva il Disco Radio Party. In console Matteo Epis, Edo Munari e Valentina Guidi

0: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
1: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
0: Trenino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
2: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
3: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Discoradio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
4: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto. Vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14:30 a Cascina Sofia, Cavenago, Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17:45 spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventicem.it.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu!
7: Vuoi vendere il tuo oro in modo sicuro? Scegli Oro Italia Investimenti. Personale professionale, massimi rating su Google, valutazioni gratuite, pagamento immediato. Ti aspettiamo a Novara in corso 23 marzo 125B. Oro Italia Investimenti. Il valore che meriti, subito.
8: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
9: La parte della tecnologia che proprio non riesci a sopportare. Gli ultimi 60 secondi per dire qual è il tuo parere, quella che non ami. E adesso ascolta Disco Radio che è una bomba. C'è proprio questa, The Bomb.

0: Aie, che anche il titolo finisce Aie. Casango insieme a Leandro Garrido, questa è Disco Radio, il mio posto preferito. E allora ragazzi, qual è la parte della tecnologia che vi fa davvero arrabbiare? Vabbè, lo speed, l'avete detto un sacco di persone, le fatture elettroniche, la tecnologia che non sopporto. Spero che lo farei sentire, detesto la stampante che non va praticamente sempre. Christian dice: io detesto gli influencer e ancora non ho capito quale sia il loro lavoro. Ciao.
1: Ciao Don, io non ho capito ancora come si usa il portale del Rentry, cioè lo faccio poche volte, raramente, e non ho ancora capito, ogni volta devo andare a cercare come funziona.
0: Ok, ok, quindi rent free, scrivo, ancora vai, l'ultimo, sentiamo chi ha scelto la regia, al 393-800-3000, parte della tecnologia
2: odiata. Ciao, Disco Radio, Roberto da Parabiago.
0: Ciao Robby.
2: Quello che odio della tecnologia è quando col cellulare devo timbrare il cartellino, non c'è una volta che me lo legge. Ciao, buona serata a tutti.
0: Vabbè, ok, un altro messaggio anonimo: proprio la tecnologia non fa per me, detesto i social. Mia madre che mi fa domande sulla tecnologia è una cosa veramente inquietante. Io per telefono vorrei tornare indietro e avere ancora un bel Nokia 3310. Ciao Margherita. Brava, io posso dire brava, cioè io sto con lei a vita, vorrei avere un telefono che sfonda i pavimenti e non avere poi le cose separate: la macchina fotografica che fa le fotografie, l'orologio che fa l'orologio, il telefono che telefona e le patatine fritte tutte nella friggitrice, ognuno con il suo. Stavamo meglio prima, fidatevi, dai che ci provo.

0: influencer. Vabbè, fa niente.
1: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
0: E ritorniamo a parlare di top e flop, perché una tecnologia che sicuro vi piacerà è il collare PettyChat, che traduce in tempo reale l'abbaiare e miagolare dei nostri animali.

0: Say Me Tonight, Jennifer Lopez, David Guetta, 14:30. Allora ragazzi, argomento top e flop per gli animali, quelli che amate di più e quelli che amate di meno.
1: Roberto da Parabiago, come visto dalla foto, Thor, il mio gatto, è la mia vita. Okay, un bacio.
2: Per i gatti. Comunque gli animali sono belli tutti, sì. L'unico che veramente... La blatta che oramai Milano è piena e non si fa nulla per mantenerla, fa veramente schifo.
0: Bene, ottimo. Vabbè, animali top, animali flop. Adesso invece vi do due novità tecnologiche. Una secondo me è top e l'altra è flop, però me lo dovete dire voi. Una viene dalla Corea ed è la resurrezione virtuale. Io ci ho pensato qualche giorno fa che sarebbe stato il compleanno di papà, rivedere i tuoi cari che non ci sono più e poterli toccare con la sensazione tattile, olfattiva, visiva e uditiva. Quindi ti mettono il visore su tutta la faccia, compreso il naso, e poi dei guanti, è come se lo potessi riabbracciare. E l'altra invenzione invece è Pet Chat, è un collare, costa 120 euro e ti permette di tradurre in maniera istantanea e reale, pratico e utile al 99%, quello che dicono cani e gatti, cioè loro abbaiano, miagolano e tu lo capisci dalla loro posizione, insomma da una serie di algoritmi che ti spiego fra un attimo. Quale tra le due invenzioni tecnologiche è top e quale flop secondo te?
3: E adesso è arrivato il doc, wow, wow, e adesso è arrivato il doc, wow,
4: wow. Disco Radio. Fortunata di oggi è Melania
5: 1870.
4: Ah, primo agosto 1970. Sì, sì, sì.
5: Ah, io avevo letto 1870.
4: No, ma no.
5: Ma li porta bene.
4: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
5: A lei non è così. No, nel senso. Nei suoi complotti.
4: Prego, prego.
5: Cara Melania, che come sta andando la tua relazione?
4: Sì.
5: Facendo le colna bene.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Venerdì 5 giugno, passata di Puglia, rosso Gargano, 690 grammi a 75 centesimi. Sabato 6, detersivo muschio bianco Chantecler, 3 per 28 lavaggi a 5 euro.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
0: Il top e il flop. Oggi, prima gli animali, adesso la tecnologia e anche la tecnologia legata ai nostri cuccioli. Ma subito, 4 hit, tutte al top.

Modern Talking dal 98, You're My Heart, You're My Soul. Al cinema c'era Paparazzi, Così è la vita. Al cinema c'era anche Vi presento Joe Black, insomma Monella. Eravamo scandalizzati da questo film, un mondo difficile, un mondo diverso, ma sicuramente un mondo che ci ha riempito il cuore fino ad arrivare a oggi. Se il suono dei Modern Talking ancora oggi sembra così moderno, così fresco, così figo, vuol dire che la buona musica la sappiamo già fare bene. E poi la tecnologia ha preso il sopravvento e oggi top e flop, prima tra gli animali e poi la tecnologia. Vi ho descritto due novità, una arriva dalla Corea ed è il Virtual Resurrection, ti permette di far praticamente ritrovare

0: tornare i genitori che non ci sono più, di poterli abbracciare con il senso tattile, perché hai dei guanti, dei sensori, li vedi realmente, ragazzi, con l'intelligenza artificiale, e chiaramente sentirai la voce, l'odore, il profumo. Insomma, sarebbe bello secondo voi oppure no? Ve lo dico io, chi l'ha provato dice assolutamente flop, ci sono rimasto malissimo, non era la stessa cosa, oppure a chi è piaciuto poi è rimasto talmente sotto che non riusciva più a ritornare alla realtà normale senza i genitori. Dall'altra parte Petty Chat è un collare a 120 euro che ti permette di tradurre al 99% in maniera oculata la abbaiare del cane o il miagolare del gatto, il che ti potrebbe magari aiutare nel momento in cui stanno male, hanno qualcosa che va o qualcosa che non va, cioè riuscire a capirli sarebbe veramente bellissimo.
1: Madonna, quando prima hai fatto la domanda sulla tecnologia,
0: sì?
1: Volevo proprio mandarti un vocale con che odio queste app dove puoi parlare con i propri cari, no?
0: Ok.
1: Io ho perso mia mamma giovanissima, lei del 71, io del 91.
0: Ahia, mi spiace.
1: E voglio ricordarmela per il vissuto che ho fatto con lei, ecco.
0: Esatto.
1: E non trovo giusto utilizzare queste app così. Anche perché ho avuto la fortuna comunque di aver utilizzato WhatsApp, io ho ancora la sua voce nelle app. Quindi well, è proprio stop.
0: Ti capisco benissimo, perché qualche giorno fa sarebbe stato il compleanno di papà e mi sono fatto la stessa domanda e alla fine mi sono risposto la stessa cosa. No, meglio così, è meglio quello che mi ha insegnato, quello che ho vissuto realmente con lui. L'intelligenza artificiale a un certo punto si deve fermare, deve essere un superpotere, non uno sgambetto. Dall'altra parte invece a tutti vi piace, è piaciuto il concetto del Petty Chat, cioè il collare che potrebbe aiutarci a capire finalmente cani e gatti. Ma allora qual è il vostro animale top e il vostro animale flop?
2: Ciao Federica da Bologna.
0: Ciao Fede.
2: Io amo i gatti, in particolare lo Sphinx, anche se non ce l'ho.
0: Ok.
2: E odio Asset e calabroni.
0: Ah, yeah.
2: E in generale anche gli altri, però quelli proprio lì.
0: Quindi niente insetti, ciao, solo gatti.
3: Ciao Don Cash, sono Dani da Linate.
0: Ciao Dani.
3: Niente, io un animale che adoro all'infinito è il lupo cecoslovacco, però per questioni di spazio e posto non potrei permettermi di tenere, ma non per il prezzo, che cosa, perché proprio non avrei un posto, c'è un appartamento e se avessi una villa era tutta un'altra cosa, un bel giardino. E invece gli animali che odio sono i topi, io odio i topi. Ciao Don Cash, un abbraccio, Dani da Linate.
0: Vabbè, ognuno comunque con i suoi gusti, ma c'è una cosa che amiamo tutti incondizionatamente, quella è la musica. E allora iniziamo a ballare, da dove o da quando balli con noi.
4: E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh. E adesso è arrivato il doc, oh, oh.
0: E adesso occhio in tutti i sensi, perché da Italian Optic è arrivata l'attesissima promo estiva. Fino al 30 giugno, se acquisti due paia di occhiali, da vista o da sole, il meno caro te lo regalerà Italian Optic. Approfittane anche tu, da solo o condividendo questa promozione con chi vuoi. Italian Optic ha 17 punti vendita nella sola Lombardia. Vuoi sapere qual è il più vicino a te? Facilissimo, digita qui. C'è il sito italianoptic.it.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
1: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu!
3: È tempo di musica e di hit. Da dove e da quando ballate con noi? Christian, dalla terza media, ora ho 28 anni e non smetterò mai di ballare con Disco Radio. Fai la stessa cosa al 393 800 3000 e ora Upside Down. Disco.

0: arrivate le 15. Disco. Eh sì, Disco Radio Lovers, benvenuti nella nostra famiglia. Chi è con noi, si fa sentire adesso?
1: Milena D'Ivrea.
0: Ciao Milena D'Ivrea, ancora chi è?
2: Okay.
0: Salve.
2: Stefano da Milano.
0: Ciao Stefano da Milano, ancora. Ciao.
3: Ciao Don Cash, sono Omar di Alba.
0: Io ciao Omar di Alba, benvenuti nella Family, non più quella del pranzo, sempre con Don Cash, ma diventa il Don't Stop the Party. Da dove e da quando balli con noi mentre ci muoviamo? E probabilmente ci muoviamo anche in direzione del sole. Come Yugel, Himan e Angel e Ultra Nate, con la novità, A Moment to the Sun. Disco Radio.

0: radio col posto migliore. Bra!
1: Benny Benassi, Chris Nasty, Superstar, mamma mia, che pezzone dei pezzoni dei pezzoni. Grazie Matteo Ebis, grazie Domunari per selezionare sempre il meglio. E chi balla con noi lo dice, salve.
2: Ciao Don, sono Gabriele da Tradate.
1: Tradate, ok, da dove o da quando ballate con noi al 393-800-3000.
3: Disco Radio.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi?
6: Io lo faccio per proteggerti.
5: È un momento difficile e tu te ne vai.
6: Meritiamo di più, tutti e due.
5: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
6: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
7: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
8: Il locale simbolo del Lago Maggiore riapre le sue porte sotto le stelle. Sabato 6 giugno festeggiamo la grande inaugurazione estiva del Gilda a Castelletto Ticino. E per un inizio di stagione così travolgente arriva il Disco Radio Party. In console Matteo Ebis, Edo Munari.

0: Ando.
1: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
2: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il Trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
1: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it. I want to be
5: free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
6: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
5: Globo Sport.
6: E intanto scopri i nuovi arrivi.
5: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu!
10: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto. Vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia a Cavenago Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45, spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventi CEM.
11: Disco Radio. Si riprende il viaggio insieme con le cinture di sicurezza allacciate, perché vi porto indietro nel tempo sulle ali della musica, dritti a quando, ragazzi, avevamo meno problemi probabilmente. Era il 2000, l'anno in cui va via la lira e arriva l'euro, ma in quell'anno lì ballavamo tantissimo grazie a questo duo francese che ancora oggi ci fa ballare anche se non lavora più insieme. Avete capito? I Daft Punk con One More Time. Rhythmic History.

0: Beautiful Places, Tiesto, Brianna Grace, con i Disco Radio Lovers e lo zio Don Cash. Da dove, da quando ballate con noi al 393-800-3000?
1: Greg da Cuneo. Il vostro ambulanziere preferito, che dalla vostra ambulanza vi ascolta tutti i giorni e io personalmente dal 2000.
0: Beh, 2000, anno di prima che abbiamo scelto con il brano di prima. Ciao Greg.
2: Ciao Disco Radio, noi siamo imbattibili. Davis e
1: Manuel.
0: Senti lì, che entusiasmo. Vai ancora al 393-800-3000, da dove, da quando ballate con noi. E se l'anno è il 2004, abbiamo scelto questo. Eric Prydz con Cole.

0: chiama New Religion di Beverly Chains insieme a Faithless in casa Disco Radio. Allora, Disco Radio Lovers, buon giovedì, mi state raccontando dove siete, da dove, da quando ballate con noi. Ciao!
1: Ciao Don Cash, siamo Fabio.
0: Ciao Fabio. Massimo e Domenico,
1: siamo,
0: ho sentito.
1: Andiamo a Cina a vedere Super Mario.
0: Yeah, ciao, ciao. Buon divertimento. Che bello quando si va al cinema con papà. Wow.
2: Disco Radio.
3: Bring it back. Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
0: Ed è il momento di augurare buon pomeriggio alla redazione di Link e scoprire insieme le ultime news.
4: Eccoci Donny, mille grazie, buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Concussione, violenza sessuale e maltrattamenti sono le accuse di cui deve rispondere un commissario per gli esami di maturità della scuola militare Teulier, arrestato dai carabinieri di Milano. Milanese, 48 anni, almeno 7 le vittime. A Milano reati in calo, lo ha ribadito il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ha partecipato al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Sull'uso del taser da parte della polizia locale, Milano ha detto deciderà in autonomia. Botte, insulti e altre violenze fisiche e psicologiche. Una 38enne in carcere a Bergamo, accusata di tortura e maltrattamenti aggravati sui 4 figli. A Torino ha percorso un tratto contromano sulla provinciale 2, identificato e denunciato l'automobilista, un 81enne, ritirata la patente. Lo sport tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori di nuovo campioni di Roland Garros in doppio misto, bissato il titolo conquistato l'anno scorso. Le news tornano tra un'ora.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Venerdì 5 giugno passata di Puglia Rosso Gargano 690 grammi a 75 centesimi. Sabato 6 detersivo Muschio Bianco Chantecler 3 per 28 lavaggi a 5 euro.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Disco Radio Parma!
0: Musica hit senza alcuna interruzione. Un bacio anche alla nostra amica Silvi che ci ascolta da Sestri Levante e Francesco che ci ascolta invece da Brandizzo. Benvenuti nella nostra family. Fuori l'anno in cui ci avete scoperto il posto da cui state ballando adesso, io ho scelto il 2015 per iniziare. Tra le prossime 4, The Horror di YCY, Adrian Delgado.

0: Radio Manina, te bella fra. Si chiama Hayden Back di Vince DJ. Io sono Don Cash, voi siete Disco Radio Lover, siete il popolo più figo che c'è. Da dove, da quando ballate con noi? Senti qua.
1: Ciao Don, sono di Torino. Ciao. Io da tanti anni che ascolto Disco Radio, però oggi voglio condividere una mia gioia.
0: Vai, sì.
1: In età di 50 anni mi sono laureata.
0: Auguri!
1: Sono felicissima. Brava. Anzi, ho pianto anche dalla felicità.
0: Ma brava!
1: Volevo condividere questo con tutto. Sono felice!
0: Grazie!
1: Ciao a tutti!
0: Grazie di vero cuore, brava, non è mai troppo tardi! Brava, bravissima!
2: No, mi ricordo 80 anni fa, sì, quando facemmo la Costituzione insieme al presidente De Nicola, il primo.
0: Sì.
2: In sottofondo avevamo Disco Radio.
0: Ah,
2: anche dritto.
0: Lo trovo giusto, era coerente. Ascolto Disco Radio dai tempi della Fondazione d'Italia.
3: Gloria da Milano.
0: Ciao Gloria, che parla da Milano, ancora l'ultimo, dai. Ciao!
4: Ciao Don. Ciao. Io ascolto Disco Radio dal 1988. E subito ha fatto il botto. Oh, sì. Don, sei grande.
0: Grazie.
4: Un saluto Sergio da Brescia.
0: Grazie Sergino. Mua. Disco Radio.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
0: Disco Radio. È Simone stavolta a capitanare tutti i ragazzi, perché ha scelto lui l'anno, o meglio, lui ha trovato Disco Radio nel 1994. Ero in macchina con la mia fidanzata dell'epoca, abbiamo scoperto Disco Radio, io la continuo a sentire, lei non so che fine abbia fatto. Però, visto che il 94 è l'anno del tuo amore, della tua storia d'amore che inizia con noi, da quell'anno DJ Serle Brownstone con Everybody Pum Pum.

0: Predisposition, The Temp Trap, la versione Dirty South Remix del 2009, che ci accompagna in fondo a questo Giove Donne insieme. Ciao!
1: Bella Tom, un saluto da Silvio da Magenta.
0: Ciao Silvio da Magenta, e ancora chi è con me?
2: Milena da Ivrea.
0: Ciao Mile, che balla da Ivrea, ancora l'ultima, dai.
3: Ciao Don, ciao. Giuseppe da Milano.
0: Che bella voce, che entusiasta, mi piace. Ciao Giuseppe, e ciao a tutti gli amici e le amiche che non siamo riusciti a sentire oggi, ma ci sarà tempo domani, come sempre, nella Family insieme a me, dalle 13 alle 16. Ma adesso ciao. Io da Roma restituisco la linea a Milano, ciao. Dove c'era Giuseppe, c'è anche lui, c'è il signor Marelli, mi è pronto?
4: Come sempre.
0: E allora, buon Giovedon, ci sentiamo domani alle 13.
4: Ciao.
0: Peace out.
4: Ciao.
5: Disco Radio.
4: Salutato, sì. Ciao, 4 e un minuto.
5: Disco Radio.
4: Salutiamo la capitale Roma, Don Cash, per le prossime 3 ore qui da Milano. Insieme a me sono Fabio Marelli.

0: prima novità che incontriamo da qui fino alle 7 di giovedì 4 giugno.
1: Giovedelli!
0: Oggi giustamente, essendo giovedì, giovedelli.
2: Bella Maurelli! Compio gli anni!
0: Auguri! Allora facciamo così, se volete fare gli auguri o salutare qualcuno, oggi tornerà la nostra rubrica Sai chi ti saluta? Se volete sorprendere qualcuno, oggi di 4 giugno, non sbaglio la data come ieri che ho fatto praticamente in mezzo all'estate.
3: Uè Fabietto, guarda che oggi è il 4 di giugno, non appunto di luglio, che mi hanno detto che ieri hai fatto una gaffe.
0: Ne faccio tante. Va bene, allora.

0: Invece, sempre allo stesso numero, potete cantare, potete farmi sentire e capire se riconoscete Rhythmic History. Beh, pazzesco, del 1995, che inizia così. Ma ce n'è solo uno che inizia così. Dai, e allora cantate, ditemi qual è, annunciatelo voi. Fate il mio lavoro sporco al posto mio, 393-800-3000. C'è un unico Rhythmic History che suona così, del 95. Qual è?
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
6: Allora, hai deciso davvero?
5: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
6: Ma almeno dimmi! Cosa ha lei di più?
5: Convenienza, consulenza e vicinanza.
7: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
8: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Il locale simbolo del Lago Maggiore riapre le sue porte sotto le stelle. Sabato 6 giugno festeggiamo la grande inaugurazione estiva del Gilda a Castelletto Ticino. E per un inizio di stagione così travolgente arriva il Disco Radio Party. In console Matteo Epis, Edo Munari e Valentino.

0: festa che stavate aspettando.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu!
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
7: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
6: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
7: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
6: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
9: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
11: Disco Radio. Tutti hanno riconosciuto il Rhythmic History. Sì. Così si riconosce un pelo meno, però dai.
12: Underworld. Sì. Born Sleep.
11: Quella è Rhythmic History.

Boys Noize, Getaway. 16:23 su Disco Radio. È giovedì e tra le tante cose che faremo, che ascolteremo, ce n'è una che devo raccontarvi, che ce l'ho proprio lì da stamattina. Sempre più giovani si dedicano al solo mixing. Uno dice, cos'è? Non è una roba strana, non è una roba che fanno sempre tutti o che abbiamo sempre fatto tutti. Restare single, perché per trovare un partner servono troppo tempo e troppi soldi, soprattutto su TikTok è una nuova tendenza. Allora, accoppiati, un motivo per cui vorreste essere single, single, un motivo per cui vi piacerebbe essere accoppiati.

0: faresti da solo. Solo Maxing è il nuovo tormento sui social. Sempre più giovani restano single perché per trovare un partner servono troppo tempo e troppi soldi. Chiedo a voi, accoppiati, un motivo per cui vorreste essere single, oppure single, un motivo per cui vi piacerebbe essere accoppiati. Sentiamo.
1: Essere single è bellissimo.
0: Ecco.
1: Puoi andare al cinema? Ma vai.
0: Sì.
1: Vuoi mangiare la pizza?
0: Ma vai.
1: La mangi.
0: Vai. Ah.
1: Vuoi fare all'amore?
0: Ma vai.
1: Quanto è buona la pizza?
0: Ah, ecco.
2: Professor Marelli,
0: dica.
2: Scusi, ma puoi ripetere la domanda? Che non ho capito una cippa.
0: Ma è facile.
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Diamo in redazione lì che c'è l'attualità delle 4:30. Davanti a me Cinzia Morgante.
4: Eccoci, grazie Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati. Concussione, violenza sessuale e maltrattamenti sono le accuse per cui è stato arrestato a Milano un insegnante di 48 anni, commissario per gli esami di maturità della scuola militare Teulier. Almeno 7 le vittime. A Torino prima ha minacciato la fidanzata con un coltello, poi ha tentato di buttarla dalla finestra. Arrestato un 32enne, imprenditore di origini lombarde, residente nel Veronese. Cresce la criminalità giovanile, ma la repressione non basta, così il sindaco Beppe Sala, al termine del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. A Milano reati nel complesso in calo, ha ribadito il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, presente alla riunione. Sull'uso del taser da parte della polizia locale si deciderà in autonomia. Basket, semifinali playoff, stasera gara 3, Venezia-Virtus Bologna. Raccontò gli orrori del regime di Teheran, il mondo dell'arte piange la scomparsa a 56 anni di Marian Satrapit, celebre fumettista e regista franco-iraniana. Le news tra un'ora, al tempo di domani.
5: Meteo. Nuova perturbazione in avvicinamento alle regioni settentrionali, tra la Lombardia e il Piemonte nelle prossime ore, quindi nuvolosità in aumento, con anche ritorno di pioggia, acquazzoni e forse anche qualche temporale. Perturbazione comunque abbastanza veloce, già domattina tenderà ad allontanarsi con qualche residuo piovasco solo sulla Lombardia orientale e anche nel fine settimana il tempo nel complesso rimarrà bello. Vi segnalo solo un pochino di variabilità a ridosso delle zone montuose sabato. Ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
6: Oh. Y'all ready for this?
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Venerdì 5 giugno passata di Puglia Rosso Gargano 690 grammi a 75 centesimi. Sabato 6 detersivo Muschio Bianco Chantecler 3x28 lavaggi a 5 euro.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Giovani single restano single perché non c'è tempo, ci vogliono troppi soldi. Accoppiati, un motivo per cui vorreste essere single, single, un motivo

Project, lo ricordiamo sempre, insomma, la lista, l'elenco delle quattro senza interruzione. Topic, Becky G, Icona Pop e Charlie XCX. Abbiamo aperto con I Love It. E l'amore, l'amore, l'amore, soprattutto d'estate. Andiamo incontro, ma sempre più giovani si dedicano a una nuova attività, il solo maxing, che non è un'attività, ma è restare single, perché insomma i soldi sono quelli che sono. Siamo in epoca di spending review. E allora, secondo i dati della Bank of Montreal, un appuntamento per un americano medio, cibo, bevande, trasporto, cura del proprio aspetto, costa $205. Servono in media 20 appuntamenti per trovare l'amore vero, in totale fa $4,100. Fate anche, insomma, un rapporto con l'euro, più o meno siamo lì. Per la ricerca è la spesa minima indispensabile. In questo contesto

0: questo appunto di spending review su TikTok hanno fatto nascere questo termine solo maxing, che è single non per scelta romantica o filosofica, ma perché avere una relazione costa e il reddito non copre le spese, quindi chi ve lo fa fare? Ma, e c'è un ma, per la Joseph Rowntree Foundation di York, questo solo maxing come strategia per risparmiare è, stando alla matematica, una boiata, detto proprio senza giri di parole. Cioè, l'economia del vivere insieme, affitto diviso, spese condivise, costi fissi spalmati su due redditi, rende la coppia più conveniente del restare single. E allora chiediamo agli accoppiati, chiediamo ai single accoppiati, un motivo per cui vorreste tornare single, single un motivo per cui vi piacerebbe essere accoppiati.
1: In coppia. Perché comunque nelle difficoltà uno dà una mano all'altro.
0: Vedi?
1: Dove manca uno c'è l'altro.
0: Vedi?
1: No? Dai ragazzi,
0: dai.
1: Forza.
0: Raffa da Biella, da 9 anni single, sto da Dio, non c'è nessun motivo per trovare un compagno. Molto bene.
2: Single da una vita.
0: Sì.
2: Io la domenica la ucciderei.
0: La domenica.
2: È un bel problema la domenica per i single, se okay. non hai questa schiera di 827 amici.
0: Ah, vedi. Quindi per la solitudine, uno per non stare da solo la domenica vorrebbe, insomma, essere in coppia. Solo per quello, e poi basta, adesso la settimana va bene comunque. Vi porto da Italian Optic, arrivata all'attesissima promo estiva fino al 30 giugno. Se acquistate 2 paia di occhiali da vista o da sole, il meno caro ve lo regala Italian Optic. E allora approfittatene da solo oppure condividete la promo con chi volete. Italian Optic, 17 punti vendita in Lombardia. Il più vicino a voi sta su italianoptic.it.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
1: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu!

0: c'è chi non prende posizioni, c'è chi invece lo fa. Sempre più giovani si dedicano solo a maxing, cioè a rimanere single perché costa troppo, troppo tempo, troppi soldi. C'è chi invece resta nelle sue posizioni convinto, fiero di essere singolo o in coppia come lui.
1: Ciao ragazzi, no vabbè dai, cioè io senza la mia ragazza sarei scinto completamente. Ci insieme da quasi 8 anni,
0: tanto.
1: Dovesse dirmi guarda ti lascio, io
0: no,
1: sa che vado a pescare, tiro in qualche posto sul punto del mondo.
0: Va bene, va bene, dai, chiudiamo solo maxing ed entriamo nella rubrica del sai chi ti saluta. Se volete anzi sorprendere qualcuno, mandate i vostri saluti al 393 800 3000. Sono Fabio Marelli, intanto Robin Schulz.

0: Ben Schulz, l'età delle 5. Temo sempre un paio di momenti, anche il Tamar History che sta per arrivare, ma il TJF del venerdì in cui gridate di gioia e la rubrica del sai chi ti saluta, è così.
1: E saluto ma so,
2: per questo.
1: E saluto ma mamma.
0: E poi?
1: E saluto ma frate, da si non può stare.
0: Va bene, 393-800-3000, ho paura di sentire i vostri audio, sorprendete chi volete, poi dite, dopo avete mandato l'audio a noi, al 393-800-3000, di mettere su Disco Radio, perché tutti vogliono salutare qualcuno alla radio, no? E ditegli, sai che ti saluta, ascolta, ascolta la radio, senti,
3: Fabio,
0: senti,
3: oh! Saluto Massora da mamma, te pure fratito, lo dico male perché sono di origine... meridionale, ma trapiantata in Brianza.
0: Va benissimo, va benissimo.
3: Un abbraccione, Antonella di Carate.
0: Grazie, Antonella.
4: Vorrei salutare Roberta e Michele della Roagna Magazzino Edile Canale. Un abbraccio da Andrea di Ceresole.
0: Ti salutiamo anche noi, assolutamente.
5: Ma io volevo salutare, lo sai chi ti saluta?
0: Non lo so.
5: Volevo salutare Carignano, il benzinaio top di Orbassano.
0: Lo salutiamo anche
5: ma
0: noi.
5: Ma sai chi ti saluta, Carignano?
0: Allora, vi prego, non fatevi passare.
6: Bella lì Disco Radio.
0: Sì.
6: Certo che a noi romani di Roma non c'è poi di indovine che ti saluta.
0: Perché?
6: Anche perché la sai già la risposta, vero?
0: E chi ti saluta?
1: Saluto Massa.
0: Allora.

0: Tra poco gemellaggio con i belli svegli del mattino. Ma abbiamo i saluti, sai chi ti saluta?
1: L'altro giorno era al bar e mi ha detto: oh, salutalo.
0: Chi? Non lo so. Dovete salutare voi chi volete.
2: Io saluto il mio datore di lavoro, sì, che sono 3 settimane che mi deve dire quando ho le ferie. Non me l'ha detto e io ho prenotato lo stesso.
0: Bravo,
2: e si parte.
0: Bravo, ecco. Poi però se non te le dà è un problema.
3: Saluti ragazzi di Paderno Dugnano che hanno le tigole e tabaccaio. Grazie, ciao ragazzi.
0: Ti salutiamo anche noi, le tigole.
4: E chi ti saluta? Il ragù di Bologna.
0: Mi saluta il ragù di Bologna.
4: Ciao Nen.
0: Ciao, grazie mille. Comunque non dovevate salutare me, ma le persone che volevate voi. Va bene, comunque ho apprezzato come sempre. Momento del gemellaggio, abbiamo i nostri ascoltatori e ascoltatrici che lo annunciano in maniera super professionale.
5: Ehi Tamarri, ehi. Ciao, sono sempre io.
0: Ciao.
5: Allora, io ho già preparato le casse, ho già preparato l'impianto.
0: Brava.
5: Ho già pronto tutto il setting, prontissima per ascoltare che cosa? Malta Marristori, ma ci state ancora pensando?
0: Brava.
5: Dai che andiamo.
0: Tra poco.
6: Saluto Massa. Oh,
0: basta.
7: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
6: Proviamo insieme a fare chiarezza.
7: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
10: Io lo faccio per proteggerti.
9: È un momento difficile e tu te ne vai.
10: Meritiamo di più, tutti e due.
9: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
10: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
11: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
12: Il locale simbolo del Lago Maggiore riapre le sue porte sotto le stelle. Sabato 6 giugno festeggiamo la grande inaugurazione estiva del Gilda a Castelletto Ticino. E per un inizio di stagione così travolgente arriva il Disco Radio Party. In console Matteo Epis, Edo Munari e

0: State aspettando!
1: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
2: Ma dai, resisti fino alle vacanze!
1: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
2: Eh?
1: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
2: Ok, hai vinto.
1: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare? Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro. Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
3: Scopri l'altra tratta del Trennino Rosso. Scopri il Trennino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
1: Trennino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. info@gruppozaffiro.it.
5: È tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley, beauty necessaire, borsoni, zaini delle migliori marche Rifle, Charro, Roncato, Nazareno Gabrielli, Laura Biagiotti, American Tourister, Sonic, Stitch, Spider-Man, Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Glovo.
1: Ti aspettiamo nei punti vendita Glovo della Lombardia.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
6: Wow, lo dirai anche tu!
8: Vuoi vendere il tuo oro in modo sicuro? Scegli Oro Italia Investimenti. Personale professionale, massimi rating su Google, valutazioni gratuite, pagamento immediato. Ti aspettiamo a Novara in corso 23 marzo 125B. Oro Italia Investimenti. Il valore che meriti, subito.
9: Disco Radio. Tutto pronto per il gemellaggio con i belli svegli del mattino. C'è il Tamarristori.
10: Tamarristori.
9: Brava, brava.
10: Sì,
9: che. Oh. Brava.

quattro fantastici, quattro cose. Dovete dirmi che cosa hanno in comune. Dovete essere rapidi. Secondo me è facile, sto giro molto facile. Quindi è più una prova di velocità. Vediamo quanti siete là fuori. Rapidi al 393 800 3000. Cosa hanno in comune i fantastici quattro di oggi? Che sono inglese, violino, volo.

0: Comunque fatemi salutare chi ha scritto: se dovessi aver vinto, prima di chiamarmi potreste mandarmi un messaggio così esco in cortile, perché sennò non prende la linea. Guarda, il problema è che non sei arrivato o arrivata prima di tutti gli altri, e bisognava però dire qual era, insomma, la chiave, vabbè, insomma, che cosa hanno in comune: inglese, violino, volta, distributore. I fantastici quattro di oggi, aiuto.
1: Ciao Marelli. Ciao. Secondo me è la corrente.
0: La corrente.
1: L'energia. Ciao Carlo da Zogno.
0: Inglese, violino, volta, distributore. Praticamente ve l'ho detto, poco mi sono dovuto mordere la lingua.
2: Arco,
0: sì, di trionfo. Tra poco qualcuno trionfa.
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Adesso link, attualità delle 5 e mezza. C'è la redazione con Cinzia Morgante.
4: Grazie Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati. In Lombardia mancano circa 3.000 infermieri, lo ha reso noto l'assessore regionale al welfare Guido Bertolaso. Accordi con alcuni paesi stranieri, ne arriveranno 150 dall'Uzbekistan entro l'anno. Concussione, violenza sessuale e maltrattamenti sono le accuse per cui è stato arrestato a Milano un insegnante di 48 anni della scuola militare Teulier, commissario per gli esami di maturità. Almeno 7 le vittime. Botte, insulti e altre violenze fisiche e psicologiche. Una 38enne in carcere a Bergamo, accusata di tortura e maltrattamenti aggravati sui 4 figli. A Torino ha percorso un tratto contromano sulla provinciale 2, identificato e denunciato l'automobilista, un 81enne, ritirata la patente. Temporali, allerta gialla per rischio idrogeologico in Lombardia dal tardo pomeriggio di oggi a domani. Basket, semifinali playoff, stasera gara 3, Venezia Virtus Bologna. Caso Nicole Minetti, la nota del Quirinale dal capo dello Stato Sergio Mattarella, grazia senza influenze e nessuna inconsueta segretezza. Le news tornano tra un'ora.
5: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
6: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
7: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: E ci mantiene giovani.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
7: Perché Oliveto è Oliveto.
8: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
0: Inglese, violino, volta, distributore, cos'hanno in comune i fantastici quattro di oggi? Play the game, Disco Radio Bag in arrivo!
9: Disco Radio!

0: distributore era facile, no?
1: Marelli, oh, mi dispiace, sono in ritardo.
0: Peccato.
2: Beh, dai, è semplice.
0: Sì.
3: Non può essere che era tutto.
0: Ma no.
3: Le mutande a slip.
0: Ma perché? Andiamo da un'impiegata a Milano, ma di Solaro, velocissima, si fa anche 100 km al giorno. Adesso è di ritorno, ma il telefono con noi è ferma. Marina.
4: Ciao.
0: Ciao Marina, come stai?
4: Ciao. Benissimo, bene, grazie.
0: Sento, intanto
4: spero anche voi.
0: Tanto brava e grazie per esserti fermata, visto che insomma ti fai 100 km e non è detto che uno decida di fermarsi, ma è giusto farlo per la sicurezza e per dirci
4: così.
0: Brava. Che cosa hanno in comune inglese, violino, volta, distributore? Era facile, no?
4: Sì, era facile, sì. Era chiave.
0: Eh certo. E adesso da una voce così bella, quella di Marina, la spiegazione. Inglese,
4: la chiave inglese.
0: Certo, l'attrezzo, violino.
4: La chiave di violino.
0: La musica, volta.
4: La chiave di volta. Certo,
0: l'architettura, il distributore.
4: Ecco, questo ci ho messo un attimino.
0: Vedi, perché tutti diciamo chiavetta, però è solo la chiave del distributore per insomma prendere.
4: Ah, per la macchinetta del caffè.
0: Sì, per la
4: esempio.
0: Macchinetta. Adesso ecco, tutti diranno: giusto. Ma quella è la chiavetta, insomma, la chiave va bene anche quello, insomma, ovviamente. Senti Marina, giornata impegnativa anche oggi.
4: Molto impegnativa. Urca. Decisamente impegnativa. Iniziamo alle 5 e mezza ad alzarci e torniamo verso quest'ora, un poco più tardi anche a volte.
0: Quanto
4: quindi
0: ci metti?
4: Devi incrociare le dita.
0: Quanto ci metti a fare 100 km?
4: Allora ci mettiamo un'oretta almeno.
0: Ah, ci mettiamo, perché mi hai detto che prima ha mandato
4: allora
0: un messaggio
4: prima
0: il tuo collega.
4: Con il mio collega. Okay. Sì. Infatti, allora sentivamo la radio perché vi ascoltiamo sempre.
0: Bravi.
4: Ho detto quasi quasi rispondo che è chiave, ma no, dai, non gli rispondo tanto. Avranno già. No, avranno già risposto gli altri.
0: Invece.
4: Ci ho pensato un attimo, ho detto, ma no, dai, ci provo lo stesso.
0: Bravo.
4: E allora. Brava, andava bene, Marina. Diciamo.
0: E allora,
4: ci ho provato anche lunedì, ma non sono stata abbastanza veloce.
0: Allora, disco radio bag da dividere col tuo collega, poi magari fai provare lui e vince anche lui, Marina. Va bene?
4: Va bene, no. Beh, sì, infatti, lo faccio rispondere col suo cellulare la prossima volta.
0: Ti mando un abbraccio e buon rientro, che devi fare un po' di strada.
4: Grandissimo anche
0: grazie
4: voi, grazie della compagnia.
0: Ciao
4: sia
0: Marina.
4: Della mattina che del pomeriggio.
0: Grazie.
4: Un abbraccio.
0: Ciao.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ehi, dico a voi!
3: Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili.
2: Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
5: E va bene, Disco Radio Bag è andata anche oggi.
6: Sì, però Marelli, distributore, dovevi specificare che era di Bevan.

0: la disco Radio Bego, la nostra ascoltatrice, come sempre qua si grida al complotto.
1: Una volta l'hai toppato, la chiave, la chiavetta,
0: la chiave.
1: È la stessa cosa, non è così.
0: Ma come
1: è
0: no?
1: Come dire una bistecca di maiale e una di cinghiale,
0: sì.
1: Non ha lo stesso sapore. Marelle,
0: ma che paragone
1: Marelle.
0: È? Ma allora sono quasi le 6. Va bene, che si fa questa sera? Ve lo chiedo per aiutare soprattutto chi non sa che fare di giovedì 4 giugno. E allora 393-800-3000, iniziate a mandare delle idee partendo da quello che fate voi, anche cose banali, semplici come stare a casa, a fare cosa. E poi aiuteremo chi è lì che ancora guarda in alto e dice: bah, che cosa faccio di giovedì 4 giugno? State lì che ci pensiamo noi. Calvin Harris, Jazzy, Satisfy.

0: ancora qualcosa da fare stasera, va. Dove andiamo? No, magari stasera no, però dopodomani sì. Vi ricordo che c'è il disco Radio Party sabato nel locale simbolo del Lago Maggiore, riapre le sue porte sotto le stelle, si festeggia l'inaugurazione estiva del Gilda Castelletto Ticino per un super disco Radio Party in console. Matteo e Pistato Munari, Valentina Guidi vi faranno ballare tutta la notte. Inaugurazione estiva al Gilda sabato, la notte che accende la stagione, la festa che stavate aspettando. E voi invece che fate questa sera? Diamo un po' di idea a chi non sa che fare.
1: Ciao Disco Radio, ciao. Sono Francesco da Torino.
0: Ciao Francesco.
1: Questa sera io sto andando a Cuneo alla presentazione di un libro scritto da un noto politico italiano, e spero anche di fare in fretta perché non manca molto, io sono già in ritardo perché il lavoro mi ha fatto tardare di uscire.
0: Che ora è? Che ora è?
1: Comunque sarà sicuramente una serata interessante. Ciao a tutti da Francesco da Torino, direzione Cuneo.
0: Grazie Francesco, facci sapere poi com'è andata, se ti è piaciuta la presentazione.
2: Ciao Fabio.
0: Ciao.
2: Stasera noi festeggiamo il compleanno di mia figlia, compie 26 anni.
0: Auguri, come
2: e
0: si chiama?
2: E niente, quindi stasera si mangia pizza
0: buono
2: e torta.
0: Oh,
2: ciao.
0: Vedi?
2: Monia da Marudo.
0: Grazie Monia, fai gli auguri a tua figlia, dici come si chiama. Quindi già un paio di idee le abbiamo date, ovviamente per il weekend Disco Radio Party, oppure una bella presentazione di un libro, o mangiarsi una bella fetta di torta, una pizza, qualcosa. Festeggiamo tutti insieme. Andiamo tutti dalla nostra ascoltatrice. Dov'è che era? Marudo? Andiamo tutti? Vai,
3: Disco
0: dai.
3: Radio.

0: Ridosso o niente da un Rhythmic History che inizia così. Vabbè, che avete sicuramente riconosciuto, vero?
1: Fabio è venuto a cercare, ora sono andata.
0: Dove?
1: Giovedì sera alla discoteca, discoteca.
0: Prima di dirmi o di cantare Rhythmic History, insomma, fate voi, fate Bobis al 3938103000. Gli ultimi suggerimenti, le cose da fare al 3938103000, partendo dagli spunti dei nostri ascoltatori, così magari per chi non sa che fare questa sera, non so, si fa che cosa di bello?
2: Ciao, ciao. Guarda, ristorante. Mm. Tavolo da 30 persone.
0: Sì.
2: E tutto il resto. Ai ai ai.
0: Ho capito solo ai ai ai.
2: Federica da Bologna.
0: Ho capito Bologna, Federica da Bologna. Ho capito tavolo da 30 persone e tutto il resto ai ai ai. Vabbè, questa sera se volete organizzare una tavolata di 30 persone, fate pure. Siamo qua, insomma.
3: British House Mafia, Safe and Sound.
0: Ah, questa era Ritwikis. Non è quella, però va bene.
4: Ciao Fabio, ciao, ciao Disco Radio.
0: Ciao.
4: Siete tutti invitati questo fine settimana, ah, dal 4 al 7 giugno, mm-hmm, a arrivare a Canavese,
0: ah,
4: per la quarta edizione del Festival del Gelato Artigianale e Gastronomico.
0: Vabbè, ma se ci
4: vi aspettiamo.
0: Se ci invitate così, veniamo subito. Oppure potreste cucinare come sta facendo Stella, Nicola, Luigi, Franci, insomma, stanno facendo un sacco di cose. Il nero di seppia, beh, ma è, non è quello preparato, cioè, insomma, lo tiri fuori proprio dalla seppia, insomma. Avete un sacco di idee, tanti tanti spunti. 393 800 3000. Tra poco invece sentiamo i Rhythmic History e poi vediamo se ci sono ancora un po' di idee su cosa fare tonight.
5: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
6: Oh. Y'all ready for this?
7: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
8: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
9: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
10: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
11: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
12: Allora, hai deciso davvero?
11: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
12: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
11: Convenienza, consulenza e vicinanza.
13: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
14: Il locale simbolo del Lago Maggiore riapre le sue porte sotto le stelle. Sabato 6 giugno festeggiamo la grande inaugurazione estiva del Gilda a Castelletto Ticino. E per un inizio di stagione così travolgente arriva il Disco Radio Party. In console Matteo Epis, Edo Munari e Valentino Cesari.

0: risposta che stavate aspettando.
1: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag. Vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30. E a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'open day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu!
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
9: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
8: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
9: Eh?
8: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
9: Ok, hai vinto.
8: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
6: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
10: Disco Radio Rhythmic History 2002, l'hanno riconosciuta tutti praticamente.
11: People from Ibiza.
10: No, non tutti.
12: Safri Duo,
10: sì?
12: Play the Life.

0: Diego, Cut Fate. That's why you know, su Disco Radio 18 e 21 minuti. Sono Fabio Marelli. Allora, siamo reduci dalla rubrica del Che si fa stasera. Grazie per tutti gli spunti. Sono utilissimi per chi non sa che fare stasera a casa.
1: E... mangerò e andrò a dormire.
0: Ecco, benissimo.
1: Cosa che fa?
0: Grazie per l'aiuto.
2: Ciao, sono Alessandro da Torino.
0: Ciao,
2: stasera mi faccio una bella serata in fabbrica perché ho il turno di notte.
0: Bisogna lavorare.
2: Niente, penso che mi divertirò un sacco. Vabbè, tutte le volte. Ciao.
0: Tanti lavorano anche questa sera, terremo compagnia a tantissime persone. Mi fate salutare una nostra ascoltatrice che ha mandato le foto di un matrimonio meraviglioso del suo fratellino a Ibiza ed è perfetto questo gancio per parlare dei matrimoni che non, diciamo, sono molto intimi, sono cambiati, nel senso, una volta centinaia di invitati, adesso la tendenza è con meno di 50, addirittura meno di 30 invitati. Verde, natura, ristoranti, agriturismo, parchi e soprattutto la capitale del nord Italia è quella che fa le nozze più intime. E allora vi chiedo, quante sono in numero le persone intime che contano davvero per voi?

0: radio. Ai matrimoni di oggi non si invita più nessuno, sono molto indie, sono i più intimi in assoluto, si invitano sempre meno persone. Milano è capitale dei matrimoni intimissimi, non nel senso che si fanno in mutande, ma si invitano davvero pochissime persone. Quante sono in numero le persone intime che contano davvero per voi, che magari invitereste al vostro matrimonio? 393 800 3000. Magari non fate nomi, così non si offende nessuno.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. I nomi li faccio io, davanti a me c'è Cinzia Morgante, le ultime di Link.
2: Eccoci, grazie Fabio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Per chi viaggia, da domenica 7 giugno via i lavori su alcune linee ferroviarie nel nord-ovest della Lombardia, tra le tratte interessate Gallarate, Varese, Porto Ceresio e Malpensa, Varese, Stabio. Treni sospesi fino al 5 luglio, fino al 13 giugno la sospensione della circolazione fra Rho e Gallarate, previsti bus sostitutivi. In Lombardia mancano circa 3.000 infermieri, lo ha reso noto l'assessore regionale al welfare Guido Bertolaso. Accordi con alcuni paesi stranieri, ne arriveranno 150 dall'Uzbekistan entro l'anno. Concussione, violenza sessuale e maltrattamenti sono le accuse per cui è stato arrestato a Milano un insegnante di 48 anni della scuola militare Teulier, commissario per gli esami di maturità. Almeno 7 le vittime. Il lavoro, l'avvertenza McQueen che riguarda 25 lavoratori dello stabilimento di Novara, accordo tra azienda e sindacati, riduzione degli esuberi, incentivo all'uscita, premio economico. Basket, semifinali, playoff, stasera gara 3, Venezia-Virtus Bologna. Ritorno al nucleare, primo sì, passato alla Camera il disegno di legge delega che apre le porte ai nuovi impianti sostenibili. Le news tornano tra un'ora. Are you ready?
3: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte, del party set live anche di giorno. Disco Radio.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Venerdì 5 giugno passata di Puglia Rosso Gargano 690 grammi a 75 centesimi. Sabato 6 detersivo Muschio Bianco Chantecler 3x28 lavaggi a 5 euro.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: Milano capitale dei matrimoni intimi con sempre meno persone. Quante sono in numero le persone che contano davvero per voi? Non fate i nomi, va?

minuti su Disco Radio. Allora, io vi invito alla marcia Formula 1 all'Inter, lo sapete, siamo oltre 2315 partecipanti, continuate a iscrivervi domenica 14 giugno e lì saremo in tantissimi. Invece in pochissime persone vengono invitate ai matrimoni di oggi, si invita più nessuno, sempre più intimi, Milano capitale dei matrimoni intimissimi, dunque si punta su pochi invitati, ricevimenti immersi nella natura, un'organizzazione sempre più personalizzata e autentica, i dati sono raccolti da Pronto Pro, pronto? Un matrimonio sempre più intimo immerso nella natura, quasi una coppia su due lo sceglie, oggi un matrimonio con meno di 50 invitati è la normalità, addirittura meno di 30. Verde, natura, ristoranti, agriturismi e parchi. Dicevo di Milano che si conferma capitale delle nozze intime, il 40% delle coppie scelgono celebrazioni con meno di 30 invitati. Torino invece guida la classifica dei matrimoni civili. Ma al sud, che ve lo dico a fare, conservano ancora una forte dimensione comunitaria e non ci si sposa a Napoli se almeno non ci sono tanta invitati. Questa è la cifra media. E Napoli è proprio l'unica grande provincia con matrimoni da almeno 80 persone che superano quelli più piccoli. E allora, senza fare nomi, che poi magari si offende qualcuno, quante sono il numero?

0: le persone intime che contano davvero per voi. 393 800 3000. Vedi, in tanti dicono non più di 35 invitati. Bravi, bravi, sentiamo.
1: Buonasera Marelli. Buonasera. Alessandro da Tradate.
0: Dai Ale,
1: porto l'esempio pratico. Portacelo. Io e mia moglie ci siamo sposati a ottobre dell'anno scorso. Okay. In comune. Mm-hmm. E in tutto, compresi noi, eravamo in 14.
0: Urca!
2: Ciao Fabio. Ciao. Allora, io mi sono sposato già 3 anni fa.
0: Sì.
2: Ma con il senno di poi, mm-hmm, non avrei invitato tante persone che ho invitato.
0: Bene.
2: Se oggi facesse il mio matrimonio, sì, l'avrei ridotto almeno del 50%.
0: Pensa come saranno contente le persone che sono state invitate di sentirtelo dire.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
3: Dunque, 14 gli invitati dell'ascoltatore con meno invitati al matrimonio.
4: Io quando mi sono sposato 14 anni fa con mia moglie, eravamo in ben 220 persone.
3: Esoso.

0: Ti c'erano Cece da Palermo, è sposato nel 93, vedi, un tuo connazionale, un tuo conterraneo da Palermo, è sempre continente, erano in 220, Stefano da Sedriano invece 2 anni e mezzo fa 158, Milano capitale dei matrimoni con poche persone.
1: Addirittura.
0: Tu quante persone inviteresti al tuo matrimonio?
1: Al mio matrimonio una ventina più o meno, per giunta al Parco Nord io organizzerei.
0: Vedi, in trend perché lo fanno all'aperto, verde.
1: Sono già nel futuro io.
0: Ma chi ti piglia?
1: Ma non mi sposerò mai, quindi il problema non si pone. Le 7 della sera. Come sta andando Fabio? Tutto
0: molto bene, molto bene.
1: Io ho perso la mia voce, domani infatti ho detto mi riposo.
0: Cosa hai fatto?
1: Domani non ci sentiremo.
0: Domani io mi riposo. Ma cosa hai fatto?
1: Vado a fare, non lo so.
0: Ho capito perché.
1: Dici che ho fatto cose selvagge? Perché, non lo so, ogni tanto è così.
0: Sei andato al Parco Nord?
1: A preparare il mio matrimonio.
0: Ah, bene.
1: A cercare qualcuna che correva. Tu vuoi sposare?
0: Dipende a che ora vai.
1: Tu che corri. Tu che fai le corsette e ci ascolti.
0: Va bene, torno dopo, ciao.
1: C'è il nuovo di Yugel.

Into the Sun, il nuovo di Yugel insieme a Ultranate. Quanto ci piace questa novità? Voi direte, ma come fai a fartela piacere? Che è una novità, ma già ci piace, si sente, è estate. Benvenuti da me, sono Alessio Isi, con poca voce ma tanta voglia di stare con voi per le prossime tre ore.

0: BTS, niente, ogni tanto parte la voce, va per i fatti suoi, noi ci proviamo a tenerla qui. BTS insieme a Suga, c'era Swim. Tra un attimo vi porterò nel 1994 per ascoltare insieme Dance Storica.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici

0: e anche social.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
5: Io lo faccio per proteggerti.
4: È un momento difficile e tu te ne vai.
5: Meritiamo di più, tutti e due.
4: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
5: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
6: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
7: Il locale simbolo del Lago Maggiore riapre le sue porte sotto le stelle. Sabato 6 giugno festeggiamo la grande inaugurazione estiva del Gilda a Castelletto Ticino. E per un inizio di stagione così travolgente, arriva il disco Radio Party. In console Matteo Epis, Edo Munari,

0: festa che stavate aspettando.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu!
3: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
4: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
3: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
5: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto, vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia Cavenago Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45 spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventi CEM.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
7: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
8: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
7: No caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
8: Eh?
7: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
8: Ok, hai vinto.
7: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
9: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
10: Disco Radio.
11: Chiamate la Dance anni 90, vi aspetto qui ogni sera alle 21 su Disco Radio con il Rhythmic History Extended Version. È da lì che tiriamo fuori anche il prossimo che arriva dal 94, Cappella con You Got the Lead Music.
10: Rhythmic History. History.

Dice bene Alan Walker, non siete soli e soprattutto non lo sarete questo fine settimana, perché non so se avete sentito, ma il locale simbolo del Lago Maggiore riapre le sue porte e soprattutto le riapre sotto le stelle. Sto parlando del Gilda di Castelletto Ticino, che sabato festeggia la grande inaugurazione dell'estivo con il disco Radio Party. In console vi aspettano i nostri Matteo e PC Domunari, Valentina Guidi, saranno pronti a farvi ballare con tutte le hit dell'estate e non solo, le più ritmate dal 90 ad oggi. Vi aspettano questo sabato 6 giugno per l'inaugurazione estiva del Gilda con il disco Radio Party.

0: Santos è la sua All Time High su Disco Radio. One day we could be dancers, dance away the teardrops from our eyes. Tra poco parleremo di primi appuntamenti, perché vorrei sapere qual è quella cosa che al primo appuntamento vi ha conquistato. La gentilezza, lo sguardo, fatevi avanti, ditemi come vi ha conquistato al primo appuntamento. 393-800-3000. Tra poco le regole per fare colpo proprio lì, al primo appuntamento, al primo sguardo.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni. Disco
0: Radio. Prima vi porto in redazione, dove c'è Cinzia Morgante con l'attualità. Buonasera.
2: Mille grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Ai domiciliari, il 48enne insegnante d'italiano arrestato a Milano con l'accusa di concussione, violenza sessuale e maltrattamenti, vittime almeno 7 allievi della scuola militare Teulier. Botte, insulti e altre violenze fisiche e psicologiche. Una 38enne in carcere a Bergamo, accusata di tortura e maltrattamenti aggravati sui 4 figli. A Torino ha percorso un tratto contromano sulla provinciale 2 nei pressi dell'aeroporto di Caselle, identificato e denunciato l'automobilista, un 81enne, ritirata la patente. Per chi viaggia, da domenica 7 giugno via i lavori su alcune linee ferroviarie nel nord-ovest della Lombardia, tra le tratte interessate Gallarate, Varese, Porto Ceresio e Malpensa, Varese, Stabio. Treni sospesi fino al 5 luglio, fino al 13 giugno la sospensione della circolazione fra Ro e Gallarate, previsti bus sostitutivi. Basket, semifinali playoff dalle 20 gara 3 Venezia Virtus Bologna. Ritorno al nucleare, primo sì, passato alla Camera il disegno di legge delega che apre le porte ai nuovi impianti sostenibili. Le news tra un'ora, spazia ad Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Si torna a parlare, come abbiamo sentito, del nucleare. E si torna dopo che questo è stato il tormentone e il tabù di tante generazioni. Il nucleare a uso civile, ben inteso, non le bombe di Hiroshima e Nagasaki, che furono la fine della Seconda Guerra Mondiale, ma anche l'inizio dell'era della deterrenza. Le abbiamo noi, le avete voi, ci si diceva, tra Stati Uniti e Unione Sovietica, e quindi a nessuno dei due conviene usarle, perché sarebbe l'olocausto nucleare. Ma il nucleare a scopo civile è stata la grande speranza degli anni 50, 60, 70 del secolo scorso. I meno giovani se lo ricordano. Cosa voleva dire? Voleva dire il futuro. Poi ci fu Chernobyl, e fa impressione notare che Chernobyl si trova in Ucraina ed è una delle zone pericolose già durante la guerra, durante questa guerra dei 4 anni tra russi e ucraini. Eppure Chernobyl è stato, in quegli anni terribili, alla fine degli anni 80, è stato quello che è il memento mori per chi temeva di soccombere con un olocausto nucleare provocato dall'esplosione di una centrale. E fu sulla scorta di quella grande paura internazionale, alimentata anche dalla non specchiata pubblicità che fu data al grave incidente di quella centrale da parte delle autorità sovietiche, la grande paura portò, come si sa, decisioni di uscita dal nucleare, ad esempio nel nostro paese. Nel nostro paese un referendum sancì, sulle ali appunto di quello che accadde a Chernobyl e anche della martellante e più che legittima battaglia degli ecologisti italiani, sancì il nostro addio appunto all'uso di questo tipo di energia. Un uso che però adesso torna possibile, proprio con i voti di oggi alla Camera. Vediamo che cosa succederà, ma è chiaro ed evidente che quel tabù è in gran parte superato, anche perché ci sono paesi con i quali ci specchiamo, la Francia, la Spagna, che fanno ampio uso dell'energia che deriva appunto dalle centrali nucleari. E allora, se c'è un nucleare sicuro, ma che quindi è anche tale da inquinare di meno, a essere meno costoso, perché no? E questa è la strada che si sta percorrendo, sapendo che poi c'è un'alea, che è quella che non diciamo, che è stata tante volte raccontata anche nella cinematografia, non per forza catastrofistica. Ma insomma, questo è il giorno zero, di nuovo, del nucleare.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast, sulla nostra app o su discoradio.it.
0: Musica senza interruzione. Torna un nuovo From Disco to Disco. Ripartiamo da Joel Corry.

0: Alice DJ Back in My Life. Allora, stiamo parlando di primi appuntamenti, anche perché è l'ora giusta, un aperitivo, una birretta, che a quest'ora è perfetta, è anche la scusa giusta per invitarla fuori. Allora, ci sono quelli che magari il primo appuntamento lo stanno organizzando in questi minuti, e poi ci sono voi, ci siete voi che magari siete già fidanzati da tempo, sposati, e magari ripensate con piacere al vostro primo appuntamento, a quello che vi ha colpito di quella persona, che vi ha convinto a dargli una chance. Allora, cosa ha fatto di così particolare per conquistarvi? Raccontatemelo al 393 800 3000. Vi siete mai chiesti quali sono i segreti per fare colpo al primo appuntamento, voi che magari ne avete organizzato uno a giorni? Unendo i risultati di un sondaggio ai consigli di un esperto, scopro per esempio che ci sono 4 aspetti da tenere a mente, prendete nota. Allora, la prima è fare domande per dimostrare interesse, cioè raccontarsi è importante, ma lasciare spazio all'altro lo è altrettanto, quindi mostrate interesse, ascoltate, fate domande, aiuta a creare un dialogo più equilibrato. Poi contatto visivo è importantissimo, sembra una cosa scontata, ma guardare l'altra persona negli occhi comunica presenza e attenzione, significa essere davvero lì senza farsi distrarre da telefono, da quello che succede intorno. Attenti all'aspetto, cioè non serve i marchi, le tendenze social, che possono essere lette come superficialità, stare troppo attento a queste cose. Il punto non è trascurarsi, ma evitare che l'immagine diventi l'unico centro della conversazione. E infine, essere se stessi, cioè non serve un vocabolario ricercato per fare colpo. La sincerità e la chiarezza pagano sempre. Oh, se avete a breve un appuntamento in vista, mi raccomando, prendete nota e soprattutto fatemi sapere come andrà, perché io sono curioso. Avete presente la vecchietta del secondo piano che sbircia sempre cosa fate? Ecco, sono io.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Disco Radio,
1: il ritmo della tua città.
2: Ehi, dico a voi!
3: Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
5: 19:49 nel giovedì sera di Disco Radio. Con voi ci sono io, Alessio Aloisi, subito Just Age.

ricordo, insieme a Rainer Zandveld c'era Loco Loco. Io vi voglio già invitare, lo so, questo fine settimana che impegni avete? Dovete andare da qualche parte? Ma va ragazzi, si fa festa insieme. Il Disco Radio Party inaugura il Gilda di Castelletto Ticino in versione sotto le stelle. Sì, arriva l'estivo del Gilda e noi porteremo il nostro Disco Radio Party con Matteo Epistedumunari e Valentina Guidi. Sabato 6 giugno, l'inaugurazione estiva del Gilda, ci saremo noi di Disco Radio, ci vediamo lì, sulle rive del Lago Maggiore.

0: Si chiama There's Nothing Holding Me Back. C'era Shawn Mendes su Disco Radio in questo giovedì sera. Ancora benvenuti, mi state raccontando i vostri primi appuntamenti, ma soprattutto come ha fatto a conquistarvi al primo appuntamento. 393 800 3000. Le 8 e un minuto della sera.
1: Disco.
0: Come sempre vi ricordo, Disco Radio la potete ascoltare non solo sulla vostra autoradio, ma voi che magari state tornando a casa proprio in questi minuti, ascoltateci da casa in TV al canale 8858 di Sky o sul vostro smart speaker. Basta dire: ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio. C'è l'uovo di Martin Garrix, Ed Sheeran.

Did It. La volete riascoltare? Beh, in questi giorni la stiamo ascoltando spesso perché è una delle nostre novità. Il nuovo di Martin Garrix ed Ed Sheeran. Io invece sono Alessia Ruisi. Mi trovate qui ogni sera tra le 19 e le 22 per farvi ascoltare le nostre hit, le più ritmate dal 90 ad oggi. Poi alle 21 scatterà la festa con il disco Radio Party, ma intanto Yanother, Talk to You.

0: lo volete un abbraccino? Allora lui ci suggerisce di darci un abbraccio in autonomia, ma se volete un abbraccino io sono qui per voi. Il remix di Samuele Sartini, questa Hug Yourself, che ci porta dritti a viaggiare nel tempo. Lo faremo tra un attimo andando nel 1993.
1: Partiamo con i nostri tre recensori quotidiani. Sì. Forse non lo sapevate, ma il celebre cantante italiano, dopo il grande successo di Aura non c'è, aveva provato a lanciare una sua linea di orologi, che però fu un fallimento. Il nome era Necrologio. Bravellino, eh.
2: Molto bene, molto
1: bene. Che era un modello particolare perché aveva le ore contate.
3: Cioè. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
4: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic. 80 litri, classe B, funzione eco. E a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
9: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
10: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
11: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
12: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
13: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto. Vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia, Cavenago, Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45 spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventicem.it.
14: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
15: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
16: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
17: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
16: Auto Wow, lo dirai anche tu.
18: Disco Radio.
0: Tra poco alle 21 su Disco Radio tornerà l'ora dedicata a quelle che ci hanno fatto cantare, ballare, ma anche sognare negli anni 90 e nei primi del 2000. Come No Limit, loro sono i Tua Limited.
2: Rhythmic History.

DJ e produttore italo-americano Anima, dall'altro c'è Joji, questo cantautore giapponese, lui arriva da Osaka, conosciuto sul web per il suo canale di umorismo surreale, nonsense, humor nero. Bene, molti di voi di sicuro lo andranno a vedere perché il prossimo 3 settembre sarà al Forum di Assago in concerto. Intanto era qui su Disco Radio con questa che si chiama Beautiful. Io sono Alessio Roisi, loro Prospect Clooney, quelli di Free.

0: siamo all'ora della cena, alle 20.32 su Disco Radio c'era Will Smith, Getting Jiggy With It, e tra poco parleremo di cibo, perché il Guardian è andato a premiare, a incoronare le piole torinesi, le piole piemontesi, che sono... cosa sono? Lo scopriamo tra poco, perché magari i torinesi, anzi sicuramente i torinesi lo sanno, ma tutti quelli che abitano nelle altre regioni dicono, che so, ste cose. Ne parliamo tra poco. Intanto l'attualità.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Vi porto in redazione da Cinzia Morgante, con lei scopriamo gli ultimi fatti d'attualità. Buonasera.
2: Mille grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. In Lombardia mancano circa 3.000 infermieri, lo ha reso noto l'assessore regionale al welfare Guido Bertolaso. Accordi con alcuni paesi stranieri, ne arriveranno 150 dall'Uzbekistan entro l'anno. Piemonte, maglia nera per i pediatri, ognuno segue 1.126 bambini contro i 917 di media nazionale, dati dall'analisi della Fondazione Gimbe. E domiciliari, il 48enne insegnante di italiano arrestato a Milano con l'accusa di concussione, violenza sessuale e maltrattamenti. Vittime almeno 7 allievi della scuola militare Teulier. A Torino ha percorso un tratto contromano sulla provinciale 2 nei pressi dell'aeroporto di Caselle, identificato e denunciato l'automobilista, un 81enne, ritirata la patente. Basket, semifinali playoff, si sta giocando gara 3, Venezia Virtus Bologna, avanti gli emiliani. Calcio, Cremonese, dopo 5 stagioni è ufficiale l'addio all'allenatore Simone Giacchetta. La Camera USA ha ordinato il ritiro dalla guerra in Iran. Il presidente statunitense Donald Trump lo ha definito un voto inutile e non patriottico. Il presidente russo Vladimir Putin: in Ucraina avanziamo, ma pronti alla soluzione pacifica. È tutto per le news. Il tempo di domani.
3: Meteo. Nuova perturbazione in avvicinamento alle regioni settentrionali, tra la Lombardia e il Piemonte nelle prossime ore, quindi nuvolosità in aumento, con anche ritorno di pioggia, acquazzoni e forse anche qualche temporale. Perturbazione comunque abbastanza veloce, già domattina tenderà ad allontanarsi con qualche residuo piovasco solo sulla Lombardia orientale, e anche nel fine settimana il tempo nel complesso rimarrà bello, vi segnalo solo un pochino di variabilità a ridosso delle zone montuose sabato. Ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Promo. Welcome to the party.
1: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Venerdì 5 giugno passata di Puglia Rosso Gargano 690 grammi a 75 centesimi. Sabato 6 detersivo Muschio Bianco Chantecler 3 per 28 lavaggi a 5 euro.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: Tra poco scopriamo cosa sono le piole.

0: Bizarre, Alok Faithless e Sam Harper a chiudere il nostro ultimo From Disco to Disco. Le nostre quattro che ogni ora selezioniamo per voi ve le facciamo ascoltare ovviamente senza alcuna interruzione qui su Disco Radio. Ma siccome si sono fatte le 20:47, non so lì da voi, magari avrete già cenato, qui no. E quanti appassionati di buon cibo ci sono? Ecco, se avete in mente di andare a Torino, dovete sapere che io sto già prendendo nota di dove andrò a pranzare, perché dovete sapere che proprio in queste ore Torino ha conquistato anche gli inglesi grazie a uno dei suoi simboli più autentici, la piola. Sapete cosa sono? Adesso vi racconto. Allora, dovete sapere che il quotidiano britannico The Guardian ha dedicato un reportage a queste storiche osterie piemontesi, definendo Torino una delle città gastronomiche più serie d'Italia. Nel viaggio tra i quartieri torinesi l'articolo racconta le piole come luoghi popolari, genuini, dove il vino si versa ancora nelle tradizionali caraffe, si parla in dialetto, si mangiano piatti semplici ma ricchi di storie, che ne so, gli agnolotti al vitello tonnato alla bagna cauda, buona. La migliore, secondo la giornalista, la piola da Celso, nel quartiere di Cenisia, premiata addirittura con un 10 pieno, ma ce ne sono tante altre, la piola delle due sorelle, dove con appena 12 euro si può gustare un pasto completo, il circolo Paracchi di Lucento, simbolo di una Torino operaia che resiste nel tempo. Certo, molte vecchie trattorie sono scomparse, ma ce ne sono tante altre che non vengono citate nell'articolo e che di sicuro, facendo una breve ricerca su internet, riuscirete a trovare. Alcune si sono trasformate in locali per turisti, però le piole autentiche esistono ancora e continuano a raccontare la vena anima di Torino. Io mi prenoto subito, cari amici torinesi, vi vengo a trovare presto e come me a breve mi sa anche tanti sudditi di Re Carlo. È una bella pubblicità, Intanto vi porto da Italian Optic, dove è arrivata l'attesissima prova estiva. Fino al 30 giugno, se acquisti due paia di occhiali da vista o da sole, il meno caro te lo regala Italian Optic. Approfittane da solo o condividi la promo con chi vuoi. Italian Optic, 17 punti vendita in Lombardia. Trova il più vicino su italianoptic.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ehi, dico a voi!
3: Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili.
2: Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
4: Le 20:50 di questo giovedì sera, con voi ci sono io, Alessia Loisi, subito Medusa, Don't Wanna Go Home.

0: proposito di Beautiful Places, vi porto a far festa. Qualcuno ha detto Dance anni 90? No, ma lo dico io. Benvenuti da Mason Alessio Ruisi. Poca voce, ma tanta voglia di farvi ascoltare tutte quelle che ci hanno fatto cantare, ballare e sognare negli anni 90 e nei primi del 2000. Siete all'interno del Rhythmic Easter Extended Version, appuntamento che tra poco ci riporterà nel 1993 per riascoltare JD con Plastic Dream. Ritroveremo Mabel con Bam Bam. Partiamo da Preziose Marvin. Era il 99, l'anno di Tell Me Why.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Jam, e parte così l'appuntamento di oggi con il Ritmi Kister Extended Version. State qui perché tra un attimo su Disco Radio torna Regina con Killing Me Softly.
1: Ritmi History.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu!
8: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
9: Scopri l'altra tratta del Trennino Rosso. Scopri il Trennino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
8: Trennino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
0: Avete voglia di far festa? Allora segnatevi questo appuntamento perché sabato 6 giugno il locale simbolo del Lago Maggiore riapre le sue porte sotto le stelle. Sto parlando del Gilda di Castelletto Ticino e per un inizio di stagione così travolgente arriva il Disco Radio Party. In console Matteo Epissi Dumunari e Valentina Guidi pronti a farvi ballare con l'energia della vostra radio preferita. Ci vediamo sabato 6 giugno all'inaugurazione estiva del Gilda a Castelletto Ticino con il Disco Radio Party. Intanto dal 96 Killing Me Softly, lei è Regina.
11: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
11: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: 93, l'anno dei Culture Beat con Mr. Vain. Siete appena arrivati, dai, state qui, perché tra un attimo continua il nostro viaggio nel tempo. Sarà 1999 con Paul Johnson.
1: Rhythmic History.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
4: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
5: Siamo gli articolo 31.
6: Ciao, sono Fabri Fibra.
7: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
8: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
9: This is Rap and Drop.
0: Arrivati a metà del nostro viaggio, ancora benvenuti da me, io sono Alessio Roisi. Non dimenticate che Disco Radio la potete ascoltare anche da casa, canale 8858 di Sky. Per voi c'è Paul Johnson, Get Down.
10: Rhythmic History.
1: Rhythmic History,
10: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: 1996, l'anno dei Whirlpool Production, quelli di From Disco to Disco. Siete appena arrivati, dai che ci godiamo le ultime hit che hanno fatto restare del ritmo. Tra un attimo anche Rednecks con Cotton Eye Joe.
1: Rhythmic History.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu!
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
0: Ogni sera mi trovate qui in diretta tra le 21 e le 22 per farvi ascoltare la migliore dance storica. Poi siamo in replica al mattino, prima dei belli svegli tra le 5 e le 6. E in podcast sul sito e sull'app di Disco Radio. Adesso Cotton Eye Joe.
5: Rhythmic History.
3: Rhythmic History.
5: La storia del ritmo su Disco Radio.
6: But I've been forgotten, Joe. I've been married a long time ago.

0: due siciliani per chiudere l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Uno di questi era Francesco Zappalà con No Way Out. Io invece sono Alessio Roisi, domani non ci sentiremo, ci risentiamo sabato alle 21 con la storia del ritmo e in replica alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.
3: E adesso un bel soul set.
2: Disco Radio,
1: Disco Radio Party.
2: Soul Set,
4: Soul Set. This is so sad.
3: Penso che ci meritiamo una bella oretta di musica house, deep e funky nella serata del Disco Radio Party di questo giovedì. È già l'ultimo appuntamento della settimana, prima poi della domenica, quando ci sarà il best of dello stesso orario, 22-23. Allora godiamoci le prossime, questi 60 minuti insieme. Sono Fabio Marelli, grazie ad Aloisi. E prima che tornino Matteo Epis e Domunari, facciamo festa anche noi con The Avenel, Ultranate, Starlight.

0: The Bus. Il Soul Set ci regala una chicca del 2012. Oh mamma, 14 anni da questa chicca di The Braxtons a completare il primo blocco del Soul Set di questo giovedì 4 giugno. This is Soul Set. Michiko poco fa, DJ Goja con Eris Her, anche Yo Bali, Magnetic e The Bowser con The Evener. Oltre a te abbiamo aperto insieme a Starlight. Ancora House, ancora Deep, ancora Funky. Meno di un minuto, ancora Soul Set.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu!
3: Vuoi vendere il tuo oro in modo sicuro? Scegli Oro Italia Investimenti. Personale professionale, massimi rating su Google, valutazioni gratuite, pagamento immediato. Ti aspettiamo a Novara in corso 23 marzo 125 B. Oro Italia Investimenti. Il valore che meriti, subito.
0: Si riparte anche sul canale 8858 di Sky, trovate Discoradio via satellite, potete ascoltarci anche attraverso il vostro televisore in digitale, in streaming oppure in podcast. Attraverso il sito la nostra app potete ascoltare le più belle di House, Deep & Funky in qualunque momento. Scaricate, aggiornate l'app anche in vista dell'estate. DJ Set.
4: Discoradio Party. Soul Set.
5: This is Soul Set.

Bob Sinclair, Steve Edwards dal 2006 a completare la prima parte del Soul Set. Word, hold on. This is Soul Set. Mick Barr poco fa, Antonio Contino, Metaboy Samsara, Manuel Riva, Misha Miller con Ricky Trauma. Abbiamo aperto DJ Set. Questa è la penultima del Soul Set. Arriva una seconda parte piena di house, deep funk.

0: Si riparte subito con il Soul Set nel Disco Radio Party di questo 4 giugno. Buon giovedì sera, sono Fabio Marelli, vi accompagno fino a Matteo e Pista Domunari, che faranno poi il resto della serata e della notte con il Party Set. E ancora House Deep & Funky con il Soul Set che riparte da The Second Voice, Let Me Be.
1: Disco Radio Party, Soul Set.
2: This is Soul Set.

0: Gianni Romano, Bon Sapa, M.H. He, Bella Fro, il remix di Rock My World. Siamo quasi arrivati in fondo al suo set, ma abbiamo ancora un bel quarto d'ora pieno di house, deep, funky, fino alle 11. This is so sad. Anche Rich Love, One Republic Seed dal 2017, Luca Schetti, ti vedo tra le 9, Milo, il remix di Purple Disco Machine, Drop the Pressure, The Second Voice, Let Me Be. Sono Fabio Marelli, 30 secondi e arrivano le ultime.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu!
0: Is so sad. Dai, tutto ad un fiato come sempre, poi parti set. Arrivano Matteo Epis e Domunari non prima delle 11. C'è Another Star, Z Funk.
3: Disco Radio Party, Soul Set.
4: This is so sad.

Soul Set con Sam Jacobs, Ezra Nuray, I Don't Mind. Posso dirlo? Dai, non lo dico spesso, so che non dovrei dirlo, ma anche perché frega niente nessuno, però è una delle mie preferite di quest'ultimo periodo del Soul Set. Tanta bella musica house, deep e funky anche questo giovedì. Domenica riassumeremo le più forti. This is Soul Set. Grazie a tutti, vi aspetto prima domani pomeriggio per chiudere la settimana dalle 4 alle 7. Sono Fabio Marelli, vi lascio a Matteo Pistedomunari e al partito.

0: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Discoradio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
1: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto. Vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14:30 a Cascina Sofia, Cavenago Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17:45 spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventicem.it.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Venerdì 5 giugno passata di Puglia Rosso Gargano 690 grammi a 75 centesimi. Sabato 6 detersivo Muschio Bianco Chantecler 3 per 28 lavaggi a 5 euro.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: di oggi è Melania.
1: Melania, Melania.
0: 1870.
1: Ah, primo agosto 1970. Sì, sì, sì.
0: Ah, io avevo letto 1870.
1: No, oh, ma no.
0: Ma li porta bene.
1: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
0: A lei non è così. No, nel senso. Nei suoi complotti.
1: Prego, prego.
0: Melania,
1: che
0: come sta andando la tua relazione?
1: Sì.
0: Facendo le colna bene.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.

0: Disco Radio. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party.
1: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
1: Disco Radio.